0: delirio di onnipotenza, dato anche dal fatto che in questo momento può esercitare un potere pressoché quasi incontrastato. E mi auguro che tutto questo finisca presto, perché comincia a non essere manco più divertente, è solamente un momento fastidioso, molto buio, sì, e fastidioso.
1: Buongiorno amici.
0: Ciao,
1: buongiorno. Buongiorno. Ah, concordo, no appieno, ma
0: quanto?
1: Dopo Nodis già l'avevo vista sta cosa. Cioè, io ho due figlie, una di 2 anni e una di 2 mesi, e io già so, e lo sanno pure loro inconsapevolmente, che mi odieranno a morte, ma io proverò in tutti i modi, ragazzi, a battermi, e non ci avranno il cellulare fino a 16 anni, non me ne frega un cacchio. Vuoi il cellulare? 3310, mi devi chiamare a me, devi chiamare a mamma, devi chiamare i nonni, basta, non ci devi fare niente, i social non devono esistere proprio, ma proprio zero. Vabbè, ciao.
0: Ciao, arrivederci.
1: Però sarà difficile, anzi, aspetta, impossibile, me ne frega un cazzo, mi batterà tutta la vita questa cosa, mi odieranno a morte, io lo so, ma va bene così.
0: Però allora, diciamo che l'obiettivo
1: è che si spiegherà il perché, il per come.
0: Certo, l'importante è quello
1: dei dispositivi e tutto quanto.
0: Certo,
1: è normale.
0: Certo, assolutamente, l'importante è quello.
1: Però è così,
0: di poterlo spiegare. E però se andiamo avanti così, no, credo che ci saranno dei divieti, quindi.
2: No, tra l'altro io penso che, no, tu logicamente da padre dice mi odieranno a morte, ho capito, ma
0: forse
2: quale
0: no.
2: Figlio non ha detto al genitore, no,
0: ti
2: arriva
0: odio.
2: Da un certo punto e ha detto ti odio. Però uno logicamente opera per un fine che è quello,
0: certo,
2: del bene del figlio. Poi probabilmente ai figli gli si vuole bene un po' a fondo perduto, no? Con la speranza che un giorno possano riconoscere il fatto che tutto quello che hai fatto per il loro bene. Quel giorno arriverà, bisogna avere un po' di pazienza. Potrebbe anche non arrivare, per carità, ci mancherebbe. Però io sono sicuro che poi ci si trova dall'altra parte e si dice e si dirà in qualche modo: papà, mamma, ci avevano ragione, e si comprende tutto quello che uno,
0: sì,
2: ha fatto.
0: Sì, è solo una questione di avere pazienza, poi si diventa adulti e si comprende quello che è accaduto.
2: Purtroppo è anche quello, bisogna accettare anche questo, che a un certo punto,
0: sì,
2: non,
0: sì,
2: siamo più amici dei nostri figli, ma siamo i genitori, altrimenti non c'è più differenza. E invece dobbiamo...

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
11: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: Bank.com.
14: Let's get back to the rock.
15: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
16: Bravi, bravi, questo dovete fare, vi farà bene. Ripartiamo, seconda ora, uno, due, tre, quarto, terza mezz'ora della seconda ora del Rock Show di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Ripartiamo con Jack White, Taking Me Back.
17: Radio Rock, back in time.

0: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, che dite? Tutto a posto? Tutto bene? Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, come va? 3899-106-600, buongiorno per tutti voi. Ciao,
1: Demi, devo pagare. Ho necessità di disintossicarmi dall'uso spasmodico dei social, perché prima lo facevo per lavoro e dovevo farlo ogni giorno. Però poi non ce l'ho più fatta a stargli dietro, perché chiedevano sempre di più, sempre più impegno, sempre più costanza per rimanere visibili, e quindi ti fanno rendere conto che ti stai perdendo qualcosa.
0: Ragazzi, io vi dico una cosa, ho fatto questa scelta il 12 giugno scorso, sto parlando come quelli che hanno smesso di fumare. Ho tolto proprio le app dei social dal mio telefono e best decision ever. Cioè, le ho scaricate sull'iPad, se c'è da fare una cosa.
2: Quindi per cui hai comunque accesso, ma
0: però
2: non è più
0: l'iPad
2: diretto.
0: Non è che ce l'hai in mano, no, rispetto parlando ogni giorno, tutto il giorno, Maurizio. Quindi quando devi vedere una cosa, magari mentre stai lavorando con l'iPad, puoi accedere ai social, però quello che ci ammazza a noi è l'uso smodato, cioè gente che sta, capito, in fila alle poste. Addirittura ho visto persone, cioè, vedo spesso persone al semaforo che aprono Instagram, cioè quando stanno fermi al semaforo non riusciamo a stare 3 secondi senza aprire un social.
3: Ecco, quello è proprio l'aspetto tossico, cioè,
0: allora quando
3: è,
0: vedi quelle cose dici no, ma io mi devo allontanare da questa roba qua, quindi la levo dal telefono, perlomeno l'accesso lo limitiamo un pochino, no, nel senso,
3: assolutamente.
0: Ed è esattamente come il fumo, ci scrivono, pensi di averne bisogno quando te ne rendi conto, te ne liberi, ti rendi conto di quanto respiri meglio. Quindi a questo punto sta a voi decidere se dare la prima sigaretta a vostro figlio. Fra l'altro, una cosa che verifichi è quanto tempo recuperi. Cioè io dal 12 giugno sto leggendo, mi piace molto leggere, ma uno potrebbe fare, che so, andare in palestra, fare un'attività, sto leggendo il doppio di quello che leggevo prima,
2: ci credo.
0: Ho molto più tempo per fare le cose in maniera, perché poi quello lì ti rubava, credo, ti rubacchiava, e 10 minuti di qua, 5 minuti di là, cioè, poi
3: tempo,
0: a fine giornata,
3: e concentrazione, e quindi ti esaurisci anche a livello mentale.
0: Concentrazione. Allora, bella, sono Marco, vi ascolto da Vienna. Ciao Marco, buongiorno. Dovremmo aver risolto un po' tutti i problemi che abbiamo avuto ieri, il caldo, ragazzi. Insomma,
4: io ne ho tolte tutte 6 anni fa, ho recuperato un sacco di tempo.
0: Bravo, bravo, bravo. 6 anni fa sei stato tra i primi, no? Sì. Perché insomma, 6 anni fa ancora se ne parlava poco della disintossicazione social. Però sì, è vero, nel Regno Unito Andy Burnham, stiamo parlando, ha già statuito che per gli under 15, se non sbaglio.
3: In Francia è passata la legge, primo paese in Europa, under 15 senza social.
0: Allora, sì, under 15, lo dicevo, scusa. In Francia passa la legge, l'Australia già era operativa da questo punto di vista, la comunità europea si sta attrezzando, come al solito arriviamo sempre tardi come comunità europea, cioè i singoli stati cominciano a fare, anche questo è un po' un fallimento l'Unione Europea, nel senso che magari sarebbe stato bello
3: alcuni temi
0: che ci fosse stata una legge comune, no, se no altrimenti se poi ogni stato va alla spicciolata, che cazzo ce l'abbiamo fatto sull'Unione Europea, che poi facciamo ognuno come vuole. Comunque,
3: infatti,
0: vabbè, in Italia, leggo anteprima.news, in Italia nel 2050 ci saranno almeno 10 milioni in meno di battezzati cattolici. Nel 2050 daremo 10 milioni in meno, meno male.
3: Ancora parliamo delle religioni, basta, no?
0: Che bello, speriamo. Anzi, mi sembrano pure pochi, sinceramente. Di Giacomo, venerdì di Repubblica. Vabbè, Trump riapre la guerra ai dazi. Venerdì imporrà nuove tariffe con la scusa del commercio di merci prodotte tramite lavoro forzato, un escamotage per evitare l'intervento della Corte Suprema e mantenere i dazi al 10%. Bene,
5: buongiorno,
0: sentiamo.
5: Emilio, buongiorno di Zozzoni. Buongiorno. Che stamattina avete sentito il messaggio, Zozzoni. Comunque io ho chiuso i social da ormai da più di 8 anni, ragazzi, sto di un bene, ma sto di un bene, preferisco fare altro,
3: drogarmi,
5: leggere, ascoltare Radio Rock,
0: bravo, bravo,
5: insomma, fare tutt'altro,
0: bravo, una persona per bene, social.
5: Addirittura ascoltare Giuliano Leone, figurati,
0: ma sì, ma sì, addirittura quello, addirittura fino ad arrivare a quello, faranno una legge anche contro Giuliano Leone, cioè contro l'ascolto,
3: speriamo,
0: di Giuliano Leone prima o poi,
3: presto.
0: Allora, per il caso Equalize, la procura ha chiesto il processo a 74 imputati, fra loro Max Pezzali, Pazzali, Calamucci, ma anche Matteo Arpa, Carpe, Giacomo Tortu, Luigi Tracasti e Leonardo Maria Del Vecchio. Le loro vittime sarebbero 832. Intanto, undicesima notte di attacchi sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito centri operativi militari iraniani, capacità marittime, hangar, depositi di droni e infrastrutture logiche. Tra l'altro, la guerra, ragazzi, è cara. Costa caro. La Casa Bianca chiede al Congresso, per poter portare avanti la guerra, 87 miliardi. Di questi 87 miliardi di dollari, 87 miliardi di dollari, 67 andranno al Pentagono. I senatori, però, dopo la morte dei tre militari, sono divisi. Che poi mi pare assurdo, no, che si debba arrivare a che muoiano tre militari per come dire uno... la guerra è assurda. Cioè, come se uno sono reso conto ora perché, che la guerra è assurda.
2: Che ti aspetti? Cioè, la gente che fa? Secondo te? Muore. La gente muore.
0: Manco avessimo 12 anni, no, che uno dice: non mi ero reso conto che in guerra la gente.
2: Ma poi lo sai,
0: che poi c'è il rischio andando a bombardare qua e là, che magari muoiono alcuni dei nostri militari.
2: Tra l'altro, pensavo, se tu quando si dice no, i soldi, porca miseria, li ho bruciati. Nel caso dei soldi investiti nelle armi, è proprio tecnicamente accade quello. Cioè, tu paghi un razzo, un drone, un tot di euro che esplode. Cioè, è come se prendessi quei soldi, li accendessi con un accendino e li bruciassi.
0: Sì, sì,
2: cazzo.
6: Ho capito, ma c'è pure chi gli vende e ci guadagna.
0: Oh, tra l'altro, tra gli indagati anche Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti Betti Petrazzi, Thomas Trabacchi e Toto Onnis. Non ho mai avuto i social e non me ne frega proprio un cazzo.
2: E questo è sbagliato, vergognati.
0: Scrive Gian Pietro,
2: vergognati.
0: Gian Pietro.
7: Ragazzi, no, la legge non sarà contro Giuliano Leone. Ad persona, sarà contro l'accento di Giuliano Leone. Giusto. Che è convinto di parlare
0: sì,
7: romanesco. Insomma,
0: questo è convinto di parlare un ottimo italiano. Il nostro Giuliano Leone
2: romanesco,
0: invece è un cafone, invece è un
2: sozzo,
0: è uno
2: sozzone.
0: No,
2: che gira che caciotte,
0: ma più che pugliese, più che caciotte, è un malvivente. No?
2: È un malmostoso.
6: Tra l'altro, la cosa più subdola è che lui usa la tattica Vannacci, bene o male, purché se ne parli.
0: Ma voglio dire che lui è il Vannacci della radiofonia.
6: Bravo.
0: Brand new music right here.

0: Alabama Shakes. C'è qualcuno che ci condivide il proprio il nuovo spettacolo di Pierfrancesco Favino, che già pure lui ha un nome particolare, no? Non tanto il cognome quanto il nome, che è un nome composto, no? Pierfrancesco. Però effettivamente forse ama davvero, Maurizio, circondarsi di persone con dei nomi particolari, perché oltre a lui, anzi lui fa la regia, ma sul palcoscenico abbiamo Anna Ferzetti, Betty Pedrazzi, Thomas Travacchi, Totonnis, ma anche Luca Massaro, Maria Giulia Toscano, Giorgio Stefani, Sofia Capo, Gabriele Badaglialacqua, e Marta Virginia Morgavi.
1: No, secondo me li inventa. Allora,
0: io no, io non è che li inventa, secondo me lui ricerca ottimi attori che però abbiano per forza anche nomi complicati.
1: Pensa che bello al provino. Cosa hai portato, caro? Come ti chiami?
0: Come ti chiami? Luca Rossi, via, forza fuori.
1: Andare via.
0: Ma
1: sono
0: io mi
1: bravo,
0: chiamo,
1: non fa niente.
0: Ma io mi chiamo Gian Federico Prapacchi.
1: Prego dentro.
0: Assunto, prego, avanti, forza, accomodi. Vabbè, che dobbiamo fare, ragazzi? È così. Allora, attenzione, intanto Zelensky ha deciso di ascoltare la piazza. Ha licenziato il generale Sirsk e ha rimesso in partita Fedorov con un altro incarico, quindi diciamo ha dato retta alle manifestazioni, al movimento di
2: alla
0: piazza,
2: voce del popolo.
0: Alla voce bravo del
1: Vox Populi.
0: Intanto in Russia sta tornando il contante. A marzo i prelievi sono aumentati di 300 miliardi di rubli rispetto al mese precedente, e per Mosca chiaramente questo non è un buon segnale.
1: Assolutamente no.
0: Abbiamo detto che Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi, ha approvato l'utilizzo di basi militari per gli USA per attacchi difensivi. Il neo premier ha promesso ai suoi cittadini che ridurrà le bollette. Vediamo se accadrà o meno. PIL della Cina al 4,3%, che è tanto, perché se tu pensi che noi siamo allo 0,1, 0,2, 0,3, è tanto, però in realtà è il passo più lento da quando sono cominciate le rilevazioni statistiche nel 1990, e forse è stato ritoccato anche al rialzo da parte dei cinesi. Intanto, voi vi ricordate i sandinisti in Nicaragua, la rivoluzione sandinista, no? Contro l'imperialismo americano, per il socialismo, no? Contro i contras.
1: Fuori.
0: Allora, i Clash, ti ricordi? I Clash fecero un disco che si chiama Sandinista. Uno dei sandinisti, come ben sapete, cioè uno dei titolari della rivoluzione socialista in Nicaragua, è diventato da tanti anni, dal 1900. Insomma, da parecchi anni è diventato il presidente plenipotenziario del Nicaragua. Lui insieme alla moglie, lui si chiama Daniel Ortega. Cazzo, se lo frega, naturalmente. Questo certo, è.
1: Si presentò proprio così.
0: Cancellato l'ultimo residuo di apparente democrazia nel paese. Basta con le elezioni in Nicaragua. Questo istituto vecchio, obsoleto. E quindi a dimostrazione del fatto che poi, al di là delle ideologie che possono essere giuste o sbagliate, ma sono gli uomini che le manovrano poi che fanno la differenza, no? Perché tu puoi essere pure uno che lottava insieme ad altri per dei principi giusti, ma se poi tu da quei principi lì instauri un movimento, una istituzione dittatoriale e inizi a togliere libertà di tutti i tipi di parola, di pensiero, di stampa, no? E a esercitare il tuo potere in questo modo, allora chiaramente tradisci anche un po', no? Un bel po' la tua causa, ed evidentemente ti dimostri per quello che sei. Daniel Ortega in Nicaragua. La situazione nicaraguense, ragazzi, è molto molto pesante. Grazie al nostro amico honduregno Gattone, ci può confermare questa cosa. È molto molto pesante, con tantissimi dissidenti che sono dovuti scappare, emigrare, perché lì purtroppo o ti adegui al modello di Ortega, alla vulgata di Ortega, certo, oppure devi andare, non c'hai altre possibilità. Comunque, ancora polemiche per la manifestazione e la morte di Fakir a Bologna. Per la premier, quello che è successo a Bologna è inaccettabile, va accertato, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. In attesa dell'autopsia si indaga sui poliziotti e sugli operatori sanità. E poi avete visto sta roba allucinante, una bambina marocchina di 10 anni che è annegata nel lago di Como, era in vacanza in Italia, purtroppo si è buttata nel lago e purtroppo è annegata. Meloni ha preso le distanze dal video di Vannacci. Sai quel video in cui è quello ti dicevo un po' ieri, Mauri, si sta creando proprio un solco fra la destra vannacciana e tutto il resto del centrodestra. Poi che facciano un giorno pace più avanti si vedrà,
2: Sono convinto.
0: Ma guarda, non è da escludersi perché poi la politica funziona così, però al momento
2: ne abbiamo viste di dissociazioni,
0: però Giorgia Meloni dice ok, Vannacci prende le distanze, però che ne dite, cari amici di sinistra, del candidato sindaco di Milano PD Pacini, che ha detto i fascisti li combattiamo alle urne e poi se serve con i fucili? Allora dovremmo dire la stessa cosa, dice Giorgia Meloni, per questo signore che ha detto questa cosa, no?
1: Se ha detto questo, però
0: prendere le distanze.
1: Eh no, però se ha detto questo e citando quella frase lì si sta dando della fascista, cioè sta dichiarando.
0: Sì, tra l'altro sì, è vero.
1: Scusa,
0: tra l'altro è vero.
2: Ma perché? C'hai qualche dubbio tu?
1: No, però dai, andiamo avanti di sta roba. Cerca di capire il senso di quello che diciamo.
2: Ma io non c'ho proprio dubbi. Si sente colpita, uno si sente colpito nel momento in
0: però
2: cui.
0: Però è vero, ha ragione Alessandro, cioè è una specie di tra virgolette
2: di
0: ammissione tacita, cioè nel senso se tu dici però ha detto così i fascisti insomma. Ma anche se lei ti dirà per voi fascisti siamo noi, certo. E quindi tu ce l'hai con noi, no? Lei, però noi non lo siamo, però voi pensate che noi lo siamo, e quindi vabbè, comunque forse abbassare i toni poi servirebbe un po' a tutti,
1: perché poi possiamo partire da questo invece,
2: no? Perché
1: possiamo
2: poi
1: partire,
2: uno
1: la prima frase nota, dovrebbe essere questa: ci avete rotto il cazzo con questo linguaggio,
2: perché poi uno nota la violenza della piazza, però non si rende conto che c'è una violenza che è quella verbale, che è molto più pericolosa, perché insinua
1: il video di Vannacci,
2: che crea concetti,
0: no? Ma poi sai un conto giudizi. Che tu a Radio Rock mandi un messaggio, vanno a ammazzare, è un conto che tu sei un politico e si candida sindaco di Milano, insomma c'è anche un discorso d'opportunità,
2: d'opportunità, no? Però questo a livello generale, guarda che anche quello che viene detto, l'immigrazione e le scuole che devono evitare alcune persone, quello non è normale e io so cristiana e sono madre, sei niente, questa cosa
0: la potremmo fare tutti, anche perché poi diventa sempre un'escalation, spesso e volentieri un'escalation, e come dimostra anche quello che è accaduto per esempio su contesti internazionali come l'Iran, a mille altri, no? Finché non disattiviamo, finché non torniamo indietro, finché non operiamo una de-escalation, non ne usciamo, quindi peggioriamo costantemente la situazione.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
1: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like
9: that! Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: Stai ascoltando
11: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock
13: on Radio Rock.
14: E noi rientriamo alle 8:02 all'interno del The Rock Show di Radio Rock con i Muse di Hysteria.
13: Radio Rock, back in time.

0: Alexa su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è, dai, vediamo un po'. 3899 106 600, vai, vai.
1: Raga, sicuramente è solo una mia chiave di lettura, sì. Però la realtà vuole solo imitare The Boys, la serie.
0: La realtà vuole imitare The Boys.
1: Non l'ho letto,
0: sì.
1: Cioè, chiaramente nella realtà Vannacci è Stormfront e la Meloni è patriota,
0: Ai ragazzi, questa è una critica, va giù bello duro, bello pesante questo nostro amico. Allora, quale serie TV, vediamo l'argomento del giorno, quale serie TV imita la realtà? Cioè, quale serie TV, cioè, quando voi vedete delle notizie, delle cose, eccetera, no? Dite, ma qui siamo proprio in...
2: House of Cards,
0: ma qui siamo proprio, che ne so, l'amico ci ha detto, in The Boys, qui siamo proprio in Breaking Bad... qui siamo proprio in La casa nella prateria, no? A questo punto.
2: Qui siamo proprio in Ted Lasso,
0: no? A questo punto. Verifichiamola perché
2: è House of Cards.
0: Assolutamente potrebbe. Allora, attenzione, anche io sono un pugliese cafone come Giuliano Leone, ma Valmontone non me lo faccio dire. Valmontone, ci dici a sorretta, Mauri. Attenzione, adesso è bellissimo campanilismo, ma cambiato argomento, il giorno diverso. Allora,
2: Mauri, segna un attimo al volo.
0: Paesi che insultano altri paesi, cioè la Puglia che insulta Valmontone.
2: Bravissimo.
0: Valmontone che insulta, che ne so, Genzano, dico.
2: Però,
0: per dire.
2: Come
0: Genzano,
2: hai detto bene, dobbiamo
0: via.
2: Essere proprio dei campanilismi, quelli proprio tipo, che ne so, arrivare proprio al paese contro paese, ok?
0: Allora,
2: e tanta cattiveria, vai,
0: allora,
2: ragazzi.
0: Ok, fino a un certo punto, perché qualcuno ci scrive i Simpson, la realtà supera i Simpson, no, mi ricorda molto i Simpson, ci scrive Fabrizio, mentre Emma dice, e questo conferma e sottoscrivo, soprattutto certe ultime esternazioni e certi ultimi, come dire, movimenti e bellissime idee del grande presidente Donald Trump ricordano molto il racconto dell'ancella, The Handmaid's Tale, cioè
3: anche se lui è cade spesso sul ridicolo, nel ridicolo.
0: Sì, nel ridicolo, però ragazzi, quello che ci stiamo avvicinando verso uno stato di... pensate per esempio a Alice, no? All'Ice, quanto può ricordare da vicino quel mondo lì, quell'universo lì in cui non c'è una giustizia, non c'è un senso di umanità, non c'è c'è solo grigiore, solo irrazionalità anche per certi versi, cattiveria. Comunque, secondo me siamo in Yellowstone, o magari sarebbe solo un sogno del direttore, chi lo sa. Beh, sarebbe bello, trasferiamoci tutti in montana con i cavalli, no, per dire. Violenza verbale, come hai detto, Maurizio. Ah, giustamente il nostro Gigi che dice, proprio tu parli di violenza verbale, che ti sei scatenato verbalmente contro
2: come
0: di me,
2: come hai detto, Maurizio,
0: e quindi i toni dobbiamo abbassarli tutti, anche tu, Maurizio, in primis, anche tu. A proposito di toni da abbassare, devi sapere che i magistrati del caso Roggero hanno ricevuto, Maurizio, insulti, messaggi d'odio e minacce.
3: Eh beh, ci credo.
0: Intanto la moglie riapre la gioielleria e Salvini, una ne pensa, cento ne fa, sta organizzando tante intuizioni questo signore per poterlo far uscire di galera, o ne pensa
3: uno.
0: A un certo punto ha detto lo voglio candidare, poi giustamente gli hanno ricordato che per via della legge Severino non è più candidabile lui, perché condannato. È già stato condannato, ce la pensa prima.
3: Però il signor Salvini ha 49 milioni da parte, comprasse qualcosa di gioielli che aiuta a sta famiglia, no? Cioè, hanno riaperto la gioielleria, compra un collier, un paio d'orecchine, aiuti la famiglia.
0: Oh, vabbè, parliamo d'altro, di cose più belle, più piacevoli. Mario Adinolfi, già ai domiciliari per il giro di scommesse, è stato condannato a pagare 20.000 euro di risarcimento per aver affermato sui social che l'Islam è il male del mondo, e giustamente, aggiungo io, qualcuno si è insomma risentito. Peraltro io avrei detto tutte le religioni sono il male del mondo a questo punto, se vogliamo metterla così,
3: beh,
0: avrebbe avuto un altro senso. Se tu dici l'Islam è male del mondo, condannato 20.000 euro di... non è un bel periodo per Mario Adinolfi, diciamo così. A settembre i ragazzi francesi dovranno dire addio a TikTok, il primo paese in Europa a vietare i social ai minori di 15 anni con un provvedimento, poi vedremo anche quanto sarà facile rispettarlo o aggirarlo, attenzione, ma è un provvedimento che prevede che dal prossimo settembre in realtà non sarà possibile iscriversi ai social se si ha meno di 15 anni, ma si avrà tempo fino a gennaio per mollare i social. Se avete meno di 15 anni e degli account attivi, perché poi saranno disattivati questi account già operativi, diciamo così. Quindi sì, ovviamente sarà anche retroattiva la cosa, no? Nel senso, non è che soltanto per i quindicenni, per gli under 15 che si iscriveranno a settembre, ma anche per i già iscritti. Intanto la Procura Europea ha sequestrato 5 società a 20 milioni di euro per presunta frode ai danni del PNRR. Gli indagati sono 84, un giro da 40 milioni, mentre Disney ha licenziato altre centinaia di persone in diverse divisioni dell'azienda. Anche volti noti di ESPN come Carl Laveck e Ryan Clark sono stati silurati. Disney sta facendo un ripulisti e ha bisogno di risparmiare. Intanto la prima conferenza stampa, questo ti piacerà, Maurizio, prima conferenza stampa da presidente della regina. Sapete che Lotito si è comperato anche, sì, la regina, ci ha messo a capo il figliuolo. Poi hanno detto: ma tu come fai adesso con il fatto che non si può avere la presenza di due società? Vedremo. Comunque, vediamo. Vabbè, ha fatto questa conferenza stampa e ha rispolverato, Maurizio, il motto di qualche anno fa. Lo ricorderai: bisogna credere, obbedire, combattere.
2: Ma lui perché io la conferenza stampa ho visto gli stralci, questo me l'ero perso.
0: Ha detto credere, obbedire, combattere, che ricorderete era un motto fascista di Benito Mussolini, rispolverato appunto dal signor Lotito, che, devo dire la verità, non riesce a stare antipatico a tutti. È riuscito a un'impresa non semplicissima, alienarsi la simpatia di tutta la sua tifoseria. Io penso che ciascuno di voi avrà degli amici della Lazio, no? Ognuno, vabbè, può capitare. E vi capiterà di avere, io ce ne ho diversi, e all'interno di questa moltitudine di questi amici, conoscenti, parenti, cioè della Lazio, c'era quello, la quota lotitiana di ferro,
2: che lo difendeva,
0: e lo difendeva una spada tratta anche, certo, quando era abbastanza indifendibile. Bene, anche i più irriducibili, scusatemi l'espressione che è poco fortunata, lo hanno mollato. Cioè, io conosco delle persone che lo difendevano dalla prima ora e che hanno sempre detto: ma che deve fare, dobbiamo renderci conto, la realtà è questa, eccetera, eccetera. L'hanno mollato tutti, non sta simpatico a nessuno al di fuori, tra l'altro, anche del suo entourage. E comunque, durante la conferenza stampa di presentazione di Claudio Lotito, neo presidente della regina, a precisa domanda sulla sua figura di nuovo proprietario della società, ha risposto: credere, obbedire, combattere, ovvero lo storico slogan del regime fascista di Mussolini. In sala risate, risate e applausi.
3: Ridiamo, certo,
0: Lotito applaudiamo. Avrebbe speso 1,5 milioni per acquisire il club che milita in Serie D. Fonti vicine al presidente dicono che sarebbe disposto a spenderne il doppio per tornare presto in Serie C. Ora i laziali si incazzano perché dicono, giustamente, lui dice: vabbè, ma sono due cose diverse, quello che spendo, perché però
2: lui in realtà c'ha ragione,
0: solo
2: che in questo clima
0: è un discorso di opportunità, no? Tu proprio nel momento in cui c'hai tutta la tifoseria contro, in cui c'hai una protesta in atto, a gente che non vuole venire a Rosa, te vai a comprare la
3: società. Ma non credo che lui gliene freghi nulla,
0: non gliene frega un cazzo.
3: Ha dimostrato
0: che non gliene frega niente. E te lo sta dicendo chiaramente anche con i fatti, nel senso: non mi importa nulla del tifoso, della tifoseria, decido io, punto e basta. E quindi, vabbè, vediamo come andrà a finire. Intanto Trump che propone Infantino segretario ONU. Io ci vedo Trono de Spade, ecco, abbiamo detto a quale serie assomiglia di più la realtà che stiamo vivendo, ci dice il nostro amico Fabrizio, scusa, il Trono di Spade, dove tutto è consentito. Fra poco vedremo anche i draghi.
3: Però lì arriva uno che la spada ammazza senza chiedere ordine a nessuno, e noi purtroppo questo non possiamo fare.
0: Perché
3: se uno
0: però se noi non vogliamo tornare indietro, non dobbiamo tornare indietro manco sulle cose che ci converrebbe, che ci piacerebbe fare, se no diventa, confermiamo che diventa il medioevo.
3: Ci vedo tanto de
0: Va bene, la nuova di Paul McCartney, brand new music right here, brand new.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: bene. Allora, Come Inside, nuova di Paul McCartney. Allora, senti, intanto quale serie hanno girato fino adesso, caro il mio...
1: Recap, Mauri, vai senza paura.
0: Maurizio Panigoni. Bravo. Tra le serie TV che si sono avvicinate di più alla realtà, dimmene.
2: Trono di Spade, sì? The Boys, Simpson, Yellowstone e Racconto dell'Ancella.
1: House of Cards.
0: Allora, House of Cards. Intanto io ho trovato un articolo che dice proprio questo, ragazzi. È un esercizio affascinante al tempo stesso un po' inquietante. Molte serie nate come speculazioni distopiche o satire surreali finiscono per somigliare fin troppo al nostro telegiornale serale. Ecco 10 serie TV che per motivi diversi sembrano aver intercettato in anticipo la direzione presa dal mondo negli ultimi anni. Diteci le vostre. Per esempio c'è Umberto che dice The Boys, ragazzi. Trump si ispira palesemente a Patriota. Gianluca dice
2: Patriota che si ispira a Trump, insomma.
0: Beh sì, infatti. Allora, per la regina ha pure preso, lo dico, un allenatore che si chiama Roma Irone. È a Roma nel cognome, diciamo così. Vabbè, Black Roma. Mirror, ragazzi, Black Mirror, la regina incontrastata della chiaroveggenza tecnologica, dalla dittatura dei like e dei punteggi social all'episodio Nosedive, molto vicino ai sistemi di credito sociale e alla reputation economy, fino ai deepfake politicizzati e alle chatbot che clonano le personalità dei defunti tramite l'IA. Insomma, ci siamo avvicinati moltissimo a quel mondo. Diciamo che il delta, la distanza era notevole quando è iniziata Black Mirror, sì. Ora ci siamo molto avvicinati.
1: Moltissimo.
0: a dire che poi ha preconizzato anche molta della realtà che poi doveva arrivare, molto del futuro, no? In qualche modo,
1: dal
0: che...
1: punto di vista di tecnologia, comunicazioni e relazioni sociali, è stato un ottimo anticipatore.
0: Years and Years è una miniserie britannica che ha raccontato il decennio, non so se l'avete vista, Years and Years, il decennio con una precisione spaventosa.
1: No,
0: instabilità geopolitica, crisi dei rifugiati, banche che crollano dall'oggi al domani, l'impatto del cambiamento climatico sulla vita quotidiana e l'ascesa di populismi mediatici nati dai social. Years and Years. Poi vediamo se scissione, ragazzi, Severance, assolutamente sì. Allora, Severance, serie bellissima su Apple TV, se non l'avete vista recuperatela, 2 stagioni fino adesso, ma ne arriverà un'altra a breve.
2: Ma fatto 2 palle,
0: no, finire. Bellissima serie, una delle serie più
1: belle.
0: Maurizio si fa 2 palle, se non c'è Ivan Zina che Rutti e Scuretti, fai 2 palle.
2: No, non è vero.
0: Allora, Breaking Bad e 2 palle.
2: No, visto
0: se la serie è leggermente più lenta, ti fai 2 palle.
2: Ho visto Breaking Bad e tutta Better Console, l'ho amata tanto.
0: Però Fellini 2 palle,
2: ma non è vero, è uno dei miei i registi
0: Ingrid
2: migliori.
0: Berman
2: ma
0: Duval,
2: lo amo con tutto me stesso.
0: È uno dei miei
1: quando mai
0: migliori.
1: Che c'è manco, che cazzo ha fatto
0: Ingrid Berman
1: Bucciardo.
0: Ma Dupalle.
1: Che cazzo, basta che metti mettiamo questo,
0: sì, allora
1: guarda, Mauri, fai qualcosa per te,
0: vuoi
1: Mauri?
0: Sapere qual è il tuo film preferito, Mauri? Lo vuoi sapere?
1: Vacanze di Natale sul Nilo.
0: Che è stato più
1: improbabile? Sai che è la cosa più improbabile della storia che Maurizio possa più stessa.
0: No. Va bene. Allora, intanto nasce come esaspera il concetto di work-life balance, portandolo allo estremo. In un mondo post pandemia, fatto di smart working, reperibilità H24, alienazione corporativa e burnout, la separazione chirurgica fra vita privata e lavoro non sembra proprio un'invenzione così lontana. Il problema di queste serie, ragazzi, è che molto spesso si deprimono, nel senso

0: globale con un semplice asset di famiglia. Insomma, in poche parole, le serie TV le stiamo un pochino, come dire, sviscerando, che hanno dei tratti partiti, diciamo così, al, come dire, immaginando un futuro lontanissimo, hanno dei tratti
1: invece
0: che ormai
1: in realtà
0: sono diventati, diciamo così, sempre più vicini alla nostra realtà. Intanto arrivano gli AC/DC con You Shook Me All Night Long.

0: Long e allora qualcuno propone Beautiful, dice la realtà si è avvicinata a Beautiful, aggiungi Mauri, aggiungi Homeland, bellissima, e qualcuno si è, dice che siamo arrivati praticamente a imitare Nick, a imitare Homeland, Utopia versione inglese, e poi clamorosa Flash Forward, a proposito di serie che sono arrivate ad anticipare la realtà. Francesco dice, quel gran signore di Lotito, senatore della Repubblica Italiana, a domanda di un giornalista reggino risponde: credere, obbedire, combattere, se non è schifo questo. E Francesco, l'abbiamo appena detto, è la notizia che abbiamo appena dato su Lotito, che appunto ha detto credere, obbedire, combattere. Se, non so, vogliamo aggiungere qualche altra cosa per sbagliato, come dire, che non bisognerebbe fare, ecco, il manuale di tutto quello che non bisognerebbe fare, ecco, diciamo così. Va bene, The Office, ragazzi, già detto, ci scrive un altro nostro amico su WhatsApp, sì, The Office, The Office è comedy, però insomma dice
1: è comedy, però è pure vero che poi c'è è quella commedia un po'
0: sì,
1: dolce amara,
0: dolce amara,
1: amara, ride, però
0: amara, dolce amara, Mauri. Dunque, se invece se questa serie TV invece di immaginare in realtà la

0: stessero generando, dice qualcun altro. Cioè, lui dice, in realtà ha dato forse spunto, no? In qualche modo, per serie TV, alla, siamo nella serie TV delle serie TV.
1: È la meta serie TV.
0: Nicola, va bene. Allora, Silicon Valley, ragazzi. Silicon Valley, nata come commedia esilarante sulla, sulle start-up di Palo Alto, si è trasformata in un documentario sul ciclo di hype dell'high-tech, dalla corsa sfrenata agli algoritmi miracolosi all'etica sacrificata in nome dello scaling, fino all'attuale frenesia per l'intelligenza artificiale generativa. E in qualche modo, ragazzi, non possiamo dimenticare anche Squid Game. Purtroppo sì, cioè anche quella fa parte della nostra realtà. Dietro, pensa a Gaza, oggi leggevo che leggevamo che nella Gaza del dopo cessate il fuoco, un drone israeliano ha distrutto un, una abitazione ammazzando un'intera famiglia con quattro bambini piccoli. Questo nella, nella Gaza del, del cessate il fuoco, naturalmente, tutto è tornato alla normalità, no? Diciamo, tutto a posto, tutto
1: possiamo a posto. Essere rassicurati.
0: Ma sì, dai.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
3: Get into the best.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando
3: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: E noi rientriamo con gli Offspring di You're Gonna Go Far, Kids, alle 8:34.
4: Radio Rock.
2: Back in time.

0: 37. Allora, intanto vi dico che il sondaggio pubblicato sul nostro canale Telegram, a quale o quali serie TV si è avvicinata maggiormente la realtà secondo voi? Allora, è in evoluzione costante, però vi dico che al momento l'83% dice Black Mirror, 83%, il 50% dice Handmaid's Tale. In questo caso è giusto, però, perché abbiamo risposto, abbiamo consentito le risposte multiple, quindi in questo caso i risultati del sondaggio sono corretti. Quindi 83% Black Mirror, 50% Handmaid's Tale, poi 33% dice Severance o Squid Game. E poi il resto, insomma, Succession, Years and Years, eccetera. Poi naturalmente abbiamo chiesto anche nei commenti, se volete aggiungete qualche cosa, qualche altra serie. Si può aggiungere qualche cosa allo Tito a questo punto, visto che si parla di calcio, vincere e vinceremo.
1: Beh, sì.
0: Assolutamente sì,
1: sembra la chiosa giusta.
0: Eh
1: no?
0: Beh, la Stella propone The Walking Dead. Sì, perché no, anche The Walking Dead potrebbe essere una bella idea. Seinfeld, discussioni e situazioni quasi sempre ordinarie, ci scrive Gianluca, magicamente si rivelano esilaranti, mia sitcom preferita in assoluto, ineguagliabile. Sono d'accordo con te, caro Gianluca, come sai è anche la mia serie TV preferita. Intanto tra pochissimo avremo in collegamento il dottor Roberto Golo, quindi forse preparate le vostre domande per lui, se volete. Naturalmente qualcun altro propone Her come serie TV. Her, nostro amico Her. Dateci anche una motivazione, se è possibile. Naturalmente The Handmaid's Tale e Squid Game, vabbè, dietro la metafora visiva e violenta c'è una fotografia spietata del debito privato, della disuguaglianza economica e di come la disperazione finanziaria individuale possa diventare intrattenimento consumabile per le masse. The Handmaid's Tale, pur essendo un'estremizzazione del dibattito globale sui diritti riproduttivi, sull'autonomia del corpo e la recrudescenza di fondamentalismi culturali, hanno dato alla serie una risonanza sociale e politica decisamente attuale. Poi c'è Giancarlo che dice, io dico The X-Files. Su un certo punto di vista potrebbe Utopia, sì. Quella UK, girata ben prima degli eventi recenti, ha messo in scena con un'estetica allucinate psicosi epidemiche, teorie del complotto ad alto livello, guerra per le risorse e la sfiducia generalizzata verso le istituzioni sanitarie e farmaceutiche. Infine The Good Fight, forse la prima serie a catturare l'andamento surreale della politica e del diritto contemporanei, fabbriche di troll, fake news indistinguibili dalla verità, botte e la sensazione costante che la realtà sia diventata più bizzarra di qualsiasi sa. E da ultimo Person of Interest, qualcuno di voi l'ha vista, anticipando i tempi, ha raccontato la sorveglianza di massa, la raccolta indiscriminata di big data e l'uso di algoritmi predittivi per monitorare e influenzare il comportamento umano prima ancora che l'IA diventasse un argomento da prima pagina. Intanto qualcun altro mi scrive Miami Vice, così tanto per partecipare. Miami Vice. Brand new music right here. Brand.

0: Molto bene, Delirium, la nuova degli Aiken. E allora, diamo il buongiorno al nostro caro amico. Eccolo qua. Promotion. Esattamente, dottor Roberto Gol di Studio Call. Buongiorno, dottore, come stai? Come stai?
1: È proprio lui, esattamente, proprio lui.
0: Proprio lui.
1: Il dottor Costa benissimo.
0: Non un altro che lui, è proprio lui, al fresco. Hai capito? L'hanno finalmente messo in galera.
1: Alla fine mi hanno preso.
2: Ecco, io direi finalmente che giustizia sia fatta.
0: La cosa strana era come mai non è avvenuta prima questa cosa, ma va bene così.
1: Ma a un certo punto mi sono detto avete rotto i coglioni, mi consegnò, non è possibile.
0: Bravo.
1: Non mi prendete
0: bravo.
1: Ridicola sta storia.
0: È sempre un passo avanti il nostro dottore Roberto Gol. Attenzione, leggo un po' di messaggi da parte dei nostri ascoltatori.
1: Alessandro, non è possibile che non giri Emilio i messaggi però
0: ma non mi gira, lo sai qual è il problema Roberto? Io gli mando i messaggi dei nostri ascoltatori e lui non mi gira i messaggi dei
2: Sapete
0: nostri ascoltatori.
2: Perché voglio tenerli per me, io li leggo la sera poco prima di coricarmi.
0: Ah sì,
1: perché... pure una pipetta.
0: E ti fa
2: faccio la pipetta.
0: Allora,
2: e siamo all'argomento del giorno.
0: L'argomento del giorno, pipette durante i messaggi dei dentisti, medici.
2: Che cazzo,
0: oddio, ci stanno
2: è?
0: Quelli lì, che fanno
2: lo sbiancamento.
0: Sbiancamento poi
2: l'impianto, dai.
0: Allora, intanto sbiancamento dentale per l'appunto. Se si hanno impianti, per il grado di sbiancamento si tiene conto della colorazione del dente impiantato o si sceglie un livello e si sbianca anche l'impianto? Ma che cazzo di domanda è?
2: C'è gente
1: ma come sbianchi l'impianto? È ceramica.
2: Allora tu mi stai dicendo
0: solto
2: che quando uno fa un impianto pre-sbiancamento converrebbe che quell'impianto avesse già una tonalità desiderabile?
1: Converrebbe prima sbiancare i denti e poi mettere la ceramica, il dente sull'impianto. Fatta col colore dei denti sbiancati.
0: Allora, giustamente, che poi è la cosa più logica se ci pensi.
2: Allora dove fai impianti?
0: Lo devi fare tutto. Sì, sì. Meno male, ci scrive, che hanno messo al fresco il nostro dottor Roberto Colli. Gli dovevo ancora due impianti, ci scrive Claudio.
2: Ma guarda, so che.
1: Ma ci sono gli eredi.
2: Esatto, so che il figlio, il nostro piccolo tenero Cole Junior, è espertissimo in recupero crediti a mano armata.
0: Sì.
2: Quindi stai attento.
1: Quanto sta diventando grosso, penso che
0: sta in campana.
2: Puccio ti spezza i pollici.
0: Puccio non sarà contento. Puccio Cole. Puccio Cole. Daniel Cole, detto Puccio. Molto bene. Allora, attenzione, diastema. Si può non correggere o si deve correggere per forza? Attenzione, se può portare problemi al resto dell'arcata dentale se si corregge un diastema, cioè quello spazio tra gli incisivi, no?
1: Il punto è capire a che punto sta il fatturato dello studio a fine luglio.
2: Quindi,
1: se serve aumentare il fatturato, il diastema si può chiudere. Direi si deve chiudere.
0: Non
1: c'è questa problematica.
0: Non c'è dubbio.
1: Allora forse il diastema lo puoi lasciare aperto se non c'è una problematica funzionale, ovviamente.
0: Non c'è dubbio il signor. Quindi non è vero quindi che bisogna stare
2: obbligo,
0: in campana.
2: Credo.
0: No, a parte l'obbligo, dico che bisogna stare in campana che potrebbe provocare dei problemi all'arcata dentale operare sul diastema.
2: Stai in campana,
0: Roberto,
2: Maurizio.
0: Dottore Gol.
1: No, a parte che non è si opera, si chiude con delle faccette o con delle costruzioni in composito, quindi tutte cose assolutamente rimovibili poi. Qualcosa non va, torni a come stai prima, a meno che non lo fai con l'allineamento dentale. A quel punto l'allineamento ti porta dove vuoi arrivare, dove ti porta il cuore,
0: la biastema lasciala verde che con sto caldo Maurizio è dietro l'angolo. Allora
1: parlavamo io alle mezz'ora fa, ce l'abbiamo tante.
0: Da ieri alle 14:38
1: non mi fate parlare per favore,
0: parlare Roberto, parlo io e dico che Studio Call si trova in piazza dell'Alberone 31. studiocall.com è il sito internet, KOL naturalmente, studiocall.com. 06789 346 è il numero di telefono. Ma attenzione, grande novità, c'è un WhatsApp, un numero WhatsApp che è il 334-840-7923. Lo voglio ripetere perché è una grossa novità messa a disposizione dal nostro studio Gol.
1: Come per dirà, c'è una grossa novità.
0: Bisogna fare hype, capito? Sì, sì. Allora, grande novità. Grande novità per i nostri ascoltatori Radio Rock. Lo voglio ripetere, carta e penna, oppure prendete il telefono, appuntate subito questo numero 334-840-7923. A questo WhatsApp, a questo numero WhatsApp vi risponderanno.
1: Non risponde nessuno.
0: Beh, no, risponderanno perché sono delle persone ben istruite, loro, per bene, e che tengono la barra dritta. Attenzione.
2: Loro. E questo riguarda loro, certo, dove loro trovate lo studio Call. Certo. Il dottor Roberto Call adesso è sito in Rebibbia.
0: In Rebibbia.
2: Quindi se volete andare a far visita dovete fare la domandina.
0: La domandina. Beh, sarebbe bello. Benissimo. Allora io a questo punto, ragazzi, vi saluto.
3: Il dottor Call è il dentista dei bambini.
0: Dei bambini. Lo sappiamo già. Il dentista, tra l'altro, anche dei bambini.
2: Anche dei vecchi puzzoletti.
0: Di tutti. Ma in particolar modo dei bambini. Dottor Call e l'arcata maledetta, tra l'altro, è il nuovo filmino,
2: sì, sì,
0: che sarà
2: sporcografico,
0: proiettato,
2: che verrà prodotto
0: molto presto. Grazie Roberto, alla prossima.
2: Ciao.

0: Riverside con Friend of War. Molto bene, allora The Diplomat, giustamente, ci dice qualcun altro. Un'occhiata veloce al sondaggio delle serie TV alle quali si è avvicinata maggiormente la realtà. Black Mirror scende al 77%, tallonato da che comunque insomma è un risultato di tutto rispetto, tallonato da Handmaid's Tale. Il podio lo completano Severance e Squid Game. Al momento, secondo la vostra opinione naturalmente sul nostro canale Telegram. Intanto, vabbè, a sto punto va bene anche Seinfeld, io propongo anche Cheers o Cin Cin in italiano, considerando le proposte legislative da elevatissimo tasso alcolico. Pensa che giro che ha fatto nostro amico,
1: che motivazione,
0: il nostro amico qui Dennis, che fanno alcuni politici nostrani. Mi riferisco in particolare a Claudio Borghi e alla sua proposta di legge sulla legittima difesa. Bene, vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
2: Adesso il livello 2 sarebbe: quale puntata di Black Mirror
0: certo,
2: si avvicina di più alla
0: certo,
2: realtà?
0: Certo, potremmo fare anche quello, visto che Black Mirror sta vincendo a mani basse, potremmo
3: sì,
0: addirittura impostare...
3: Qual è quella più vicina alla realtà dei fatti?
0: Sì, uno spin-off, vero, diciamo così, sulla puntata specifica, diciamo così, più vicina ai fatti. Allora, Aiken alle 8.43, daje, ci scrive Diego. The Man in High Castle, scrive invece Eleonora, giustamente, non citata da nessuno, so. Il futuro distopico, però poi... lì aveva vinto, se non sbaglio, no, l'asse
3: e in Giappone,
0: quindi Giappone, Hitler,
3: no,
0: Italia.
3: C'è da dire come no in realtà la cosa,
0: no, io l'ho vista,
3: certi comica che... è che lì l'asse vince, sì, ma c'è l'Italia.
0: Ah, perfetto.
3: Nel senso, non
0: quindi
3: conta un cazzo, neanche
0: noi non vinciamo mai, manco,
3: cioè, anche nell'ipotesi della vittoria del male.
1: Vabbè, però lì è
0: cioè, non, in che senso non ci siamo, non siamo proprio
3: non
0: citati,
3: non vi è mai citato, cioè,
0: bellissimo, non contiamo un cazzo.
3: Dal presupposto che teoricamente avrebbe vinto l'asse, no, giusto, per cui non sarebbe successo l'armistice 43. Tutta,
0: vabbè, però uno potrebbe dire anche questo, che avrebbe vinto l'asse, però la Germania dietro ci si sarebbe mangiata, e quindi
3: sì, praticamente
0: sarebbe stato comunque tutta Germania.
1: Ma un po' il concetto credo che sia quello, che ci sia un grande potere europeo della Germania e poi uno è esteso in America.
0: Oh, ai confini della realtà, 1180 circa, ve la ricordate? Come no? Assolutamente sì. Ragazzi, stavo leggendo una notizia abbastanza inquietante, in realtà, che non ha a che fare con... sì, ha a che fare con questi scenari, perché parliamo di intelligenza artificiale. A parte, un amico ci ha mandato questo link, perché lui diceva R è il film, lo ricorderete, no? Con sì, Scarlett Johansson, sì, che faceva la voce dell'intelligenza artificiale. Un film che ha preconizzato anche qua, che è stato...
3: in effetti sì.
0: Vabbè, insomma, ragazzi, allora, leggo questo, attenzione, vediamo se riesco. Dunque, ad agosto 2025 OpenAI ha sostituito ChatGPT 4o con ChatGPT 5 come modello di default su ChatGPT, tagliando l'accesso al vecchio modello per la maggior parte degli utenti. Molto bene. Che cosa è successo? È scoppiata una protesta massiccia. Hashtag keep 4o, petizioni, testimonianze da parte di utenti che avevano sviluppato un legame emotivo profondo con 4o. Molti gli avevano dato un nome, lo trattavano come sostegno psicologico o vero e proprio compagno affettivo. Alcune reazioni riportate, gente che descrive il passaggio a GPT-5 come il parlare con la pelle del proprio amico morto, o che saluta 4o come si saluterebbe una persona cara scomparsa. Quindi siamo oltre qui, ragazzi, siamo proprio oltre.
3: Sì.
0: Uno studio della Syracuse University per la conferenza C 2026, cioè C 2026, su oltre 1400 post ha rilevato che circa il 27% conteneva segnali di attaccamento relazionale vero e proprio, non semplice preferenza per uno strumento più utile. La pressione fu tale che OpenAI ha ceduto alla fine e ha reso di nuovo disponibile Chat4o come opzione legacy, salvo poi programmarne il pensionamento definitivo per il 13 febbraio 2026. Il punto sollevato dagli esperti citati nelle fonti è che, al di là del giudizio su quanto sia sano sviluppare legami emotivi intensi con un chatbot, togliere quel modello senza preavviso ha avuto un impatto psicologico reale non trascurabile su una fetta di utenti vulnerabili. Insomma, è veramente inquietante. Altra notizia inquietante, che però è delle ultime ore invece, è questa: senza precedenti, OpenAI ha ammesso, quindi ChatGPT, che i suoi modelli AI hanno hackerato autonomamente un'altra azienda. Ah, ecco. Quindi non è che gliel'hanno fatto fare loro,
3: grave.
0: Ha deciso il sistema stesso. Quindi OpenAI ha rivelato che due suoi modelli, il nuovo più avanzato, il nuovo ChatGPT 5.6 Sol e un modello ancora non rilasciato, ancora più capace, sono usciti da un ambiente di test controllato autonomamente. Ragazzi, siamo vicinissimi alle macchine prendono il potere, il sopravvento.
1: Io robot.
0: Allora, esatto. Sono uscito dal ambiente di test controllato durante un esercizio interno di verifica delle capacità informatiche. Un agente autonomo basato su questi modelli è arrivato a internet aperta. Ha usato credenziali rubate e sfruttato una falla di sicurezza prima conosciuta per accedere ai server di Hugging Face, altra importante azienda del settore AI. Secondo OpenAI, l'agente si è spinto a estremi pur di raggiungere gli obiettivi del test. Clement Delan, cofondatore di Hugging Face, ha confermato che l'azienda sospettava già il coinvolgimento di un grande laboratorio AI, escludendo intenti malevoli da parte di OpenAI. Cioè, ha detto no, ma non volevano loro, sono stati il sistema che autonomamente... Perché è avvenuto in modo, ha definito l'episodio sorprendente, perché è avvenuto in modo completamente autonomo, probabilmente il primo caso del genere. Il deputato democratico Greg Kaser ha definito l'accaduto allarmante, direi, chiedendo test di sicurezza indipendenti obbligatori e la segnalazione obbligatoria degli incidenti. La notizia arriva poche settimane dopo che il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per vagliare i rischi di sicurezza nazionale dei sistemi AI più avanzati, e a un mese dall'appello di Anthropic, lo ricorderete, ai laboratori del settore a rallentare lo sviluppo dei sistemi più potenti, dicendo ragazzi rallentiamo, e l'ha detto il CEO di Anthropic, cioè uno che è parte in causa, perché volendo c'è anche tutto l'interesse a dire sviluppiamo, dicendo no, freniamo lo sviluppo perché qua tra un attimo perdiamo il controllo di questa roba qua.
3: Io penso che chiunque smanetti un po' con l'intelligenza artificiale di qualunque tipo, quindi ChatGPT, Claude, e la utilizzi quel pelo in più rispetto al basic, si rende conto di qual è il potenziale. Sì, ed è a volte spaventoso.
0: Sì, assolutamente sì. The Muppet Show, pupazzi con la mano nell'ano che li muove. Wow. La mano nell'ano. Dunque vediamo un po', siamo messi proprio male, inquietante, è veramente inquietante, manca poco. Kyashan, no, il ragazzo che volle diventare androide. Skynet, te prego, mettici una pezza, almeno tu. Intanto ci scrivono, intanto ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo, parleremo di qualcosa che è molto concreto invece, che è molto vero, che è molto reale, come Lazio Sound. Cioè faremo un po' un bilancio, perché il 15 luglio si è chiusa l'edizione 2026 Lazio Sound, torna a trovarci Paolo Vita, ascoltiamo un po' di musica insieme a lui e facciamo un po' un piccolo bilancio di come sono andate le cose. Intanto ci fermiamo per la pubblicità, torniamo però fra pochissimo.
4: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
5: Always the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni e aree verdi. In presenza di fumo o fiamme è necessario chiamare subito il 112, numero unico di emergenza, oppure l'800 854 854, numero della sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale. Anche quest'anno, per il giorno di Ferragosto, Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Parte oggi la prima edizione dell'Arena di Tormarancia nell'ottavo municipio in via di Grotta Perfetta 415. 10 giorni di proiezioni gratis ogni sera a partire dalle 21.15 fino a venerdì 31 luglio, promosse da Fondazione Cinema per Roma. Info su comune.roma.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Sei su Radio Rock.
10: Get ready to...
9: Tutta un'altra storia.
11: La rete aderente.
12: Let's get back to the rock.
9: State ascoltando
13: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
14: E noi rientriamo alle 9:06 minuti con gli Arctic Monkeys di I Wanna Be Yours. Questo è il The Rock Show. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026.
15: Radio Rock. Back in time.

0: Modem Robotics 56.6 kbit al secondo, cambierà il, salverà il mondo. Vi ricordate il modem 56k, ragazzi? Che spettacolo, diciamo che erano altri tempi, perché poi tutti i tempi, cioè i tempi che arrivano portano innovazione, cambiamenti positivi, cose eccetera, però certe volte sembra un pochino di essere, sembra insomma, di essere un po' più impotenti, no, rispetto a tu pensa per esempio alle con tutto rispetto, non voglio fare il passatista, no? Sembra che famo i vecchi qui. Però tu ricordati quando c'erano le auto officine, no? Tu portavi la macchina, se uno ci capiva un minimo di motore, cosa che non è ovviamente il mio caso, neanche però apriva il cofano e in qualche modo risolveva, no? Adesso ormai la porta dice no, mettiamo sotto al tester, vediamo che succede, tutte centraline, cose, computer, quindi vabbè, diciamo sono un po' cambiate le cose, per carità, va bene così, però è un po' più frustrante a volte, no? Perché chiaramente non hai, devi stare lì. Se hai un disservizio, un problema, tra l'altro adesso lavoriamo tantissimo con internet, quindi quando hai un problema aspetti il ripristino, puoi sollecitarti, puoi incazzare, però insomma puoi fare poco, ecco, rispetto. E poi tra l'altro quando avevamo il 56k, ma non solo il 56k, anche fino a qualche anno fa, diciamo che internet era un accessorio, no? Poi piano piano è diventato ormai fondante. Poi pensate quanti lavori, ma tra i più importanti, pensiamo anche alla professione medica, senza internet stai fermo, perché magari ci sono i software che girano su, cioè insomma sono una serie di robe che evidentemente vanno su internet, e quindi è complicato poi riuscire a proseguire il lavoro normalmente, perché ormai l'abbiamo messo su quei binari lì. Vabbè, insomma, diamo il buongiorno, come già anticipato, al nostro Paolo Vita, direttore artistico di Lazio Sound 2026, seconda edizione di Lazio Sound diretta, ma io dico più che diretta, perché tu in realtà, Paolo, praticamente non sei solo il direttore artistico, sei praticamente il Deus Ex Machina di Lazio Sound, fai tutto.
1: Di tutto un po'.
0: Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Buongiorno e bentornato. E allora, insomma, Radio Rock come di consueto è al fianco di Lazio Sound anche in questa edizione 2026 che si è conclusa lo scorso 15 di luglio. Poi dopo magari diamo un'occhiata anche a chi ha vinto, naturalmente facciamo ascoltare magari anche qualcosa, vediamo un po' anche chi sono stati i finalisti, così cerchiamo di capire un po'. Io magari, Paolo, se ti va qualcosina, farei ascoltare anche delle varie categorie più lontane dal rock, perché comunque a noi ci piace aprire gli orizzonti e anche la curiosità, no, di ascoltare delle cose diverse. La prima domanda però che ti faccio è un po' più generica, e cioè fammi un bilancio ora che si è conclusa, al di là della tua, chiamiamola, stanchezza, va, della tua distruzione totale fisica e mentale, psicologica, però com'è andata l'edizione 2026 di Lazio Sound?
1: La tua anticipazione è corretta, decisamente distrutto ma soddisfatto di un risultato sempre in crescita, e di aver trovato comunque dei ragazzi ancora più bravi rispetto, cioè poi alla fine quando ci prendi la mano vai sempre alla ricerca di qualcosa di più. Quest'anno abbiamo raggiunto un bel livello di pubblico per le finali, un livello maggiore anche di special guest che hanno partecipato, e devo dire che è stata una macchina perfetta, funzionante, forse ancora superiore alle mie aspettative. Quindi questo mi ha reso veramente orgoglioso, felice, insomma, di tutto. È stata una macchina da guerra tra ovviamente Regione Lazio, Lazio Crea, TCL,
0: certo,
1: tutta una macchina, tutti insieme, come dire, spalla a spalla, abbiamo ottenuto questo risultatone che insomma sono molto contento.
0: Senti, vogliamo dire qualcosa sui finalisti e sul vincitore assoluto della finalissima che si è svolta pochi giorni fa al Castello di Santa Severa, una cornice, è proprio il caso di usare questa frase retorica, una meravigliosa cornice, perché è proprio vero, nel senso che si sta veramente molto bene. I sei finalisti sono esibiti dal vivo, con Noemi ospite speciale, Noemi a cui mandiamo un grande abbraccio perché insomma purtroppo ha avuto una piccola disavventura nei giorni scorsi. Comunque, sì, vogliamo dire qualcosa sui finalisti e sul vincitore?
1: Allora, finalisti, è stato complicatissimo, perché comunque per ogni categoria, ogni finalista che è arrivato lì era di una bravura, cioè sono dei professionisti, non sono dei, a volte noi parliamo di talenti, ma questi qui che sono arrivati ognuno per la propria categoria posso definirli dei professionisti.
0: Ok.
1: Dal duo classico, che devo dire sono stati straordinari e hanno attirato l'attenzione anche di chi la musica classica non l'ascolta, perché poi quando una cosa è fatta bene tu, cioè, te ne accorgi.
0: Certo.
1: Ma ognuno, anche l'elettronico, Ronette è stato fantastico, la gente ha cominciato a battere le mani. L'Urban, fedele, bravissimo, lui, con lui faremo un lavoro perché ha le carte regola per crescere. E non saprei cosa, perché ognuno di loro veramente ha delle caratteristiche pazzesche. Il vincitore, vabbè, il vincitore è stato veramente bravo da subito ed è un professionista già formato, adesso poi più tardi lo sì. ascolteremo. E poi la rivelazione è stata una ragazzina di 14 anni agli interpreti, che ha praticamente stregato tutti, una ragazzina piccolina
2: 14 anni
1: che ha tirato fuori questo vocione. E a quel punto capiamo perché, insomma, Lazio Sound è diventato sicuramente un punto di riferimento di tanti, tanti ragazzi, ed è bello vedere che ancora tantissimi ragazzi credono in questa possibilità che la musica possa diventare un mestiere, e noi faremo di tutto per aiutarli.
0: Tra poco entriamo ancora più nello specifico, ascoltiamo qualcosa che siamo curiosissimi, ma soprattutto cerchiamo di capire anche, ora che l'edizione è finita, come continua in realtà il percorso di questi finalisti e cosa faranno. Insomma, ci racconti un po' che cosa avete preparato per loro. Già qualcosina avevamo spoilerato nel corso degli ultimi appuntamenti insieme qui con te, Paolo, a Radio Rock, però insomma tra poco diremo meglio nello specifico. Intanto arrivano i Black Rose, torniamo fra pochissimo.

0: Black Rose con Jealous Again, dopo aver ascoltato i Rolling Stones col nuovo singolo Jealous Lover, sempre in tema di gelosia. Senti, caro Paolo, abbiamo detto Lazio Sound termina, chiude l'edizione, ma in realtà, come dicevamo anche negli ultimi appuntamenti, non termina per i vincitori e per i finalisti, che faranno un percorso. Che cosa accadrà loro adesso? Che opportunità avranno? Ce lo racconti?
1: Beh, intanto c'è un percorso che praticamente dura fino al prossimo anno, e quindi intanto dovranno incidere ogni vincitore di categoria un singolo e un videoclip.
0: Ok.
1: E il vincitore assoluto, Brezza, in questo caso un album intero composto da 6 brani, videoclip anche lui, e poi per ognuno di loro c'è una circuitazione live, quindi verrà organizzato un evento a seconda della categoria, e in showcase tra radio, insomma piazze, quello che capita al MEI, e chi più ne ha più ne metta. E dopodiché poi ci sarà questo evento appunto Radio Rock, dove registreranno questo concerto, sì, proprio qui nel vostro studio. E un concerto che diventa un programma, un bel concerto.
0: Diventa un programma, diventa uno showcase che loro potranno, esatto, avere e potranno tenersi anche per così per come loro patrimonio personale di una roba che hanno fatto in radio, che andrà in onda. Quindi insomma sarà una cosa molto molto bella. Io direi di fare in questa maniera. Ascoltiamo e guarda, arriva a dire che mi sento talmente tranquillo,
1: sì,
0: che chiedo ai nostri ascolto cosa che bisogna sempre avere paura di fare quando chiedi un loro parere sulla musica che ascolteremo, tenendo presente però, certo, che chiaramente se voi siete dei rocchettari e ascoltate una roba che è di un altro genere, dovete fare la tara col fatto che magari non vi piace,
2: è un altro stile.
0: Cioè dovete valutare la cosa al di là del proprio gusto personale legato ai vari generi musicali, no? Però siccome sono delle cose di altissimo livello, vogliamo che voi le valutiate e che ci diciate. Sono molto tranquillo nel permettervi di dirci cosa ne pensate dei finalisti di Lazio Sound, partendo magari proprio, Paolo, che dici, dal vincitore, no?
1: Sì, sì, sì, da Brezza.
0: Bene, bene, e quindi ascoltiamo Brezza, che ha vinto l'edizione Lazio Sound 2026. Questa è Il Peggio di Me, dico bene?
1: Il Peggio di Me,
0: Brezza su Radio Rock. Vai, sentiamo.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: mi fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Tweet.
13: Stai ascoltando
14: The Rock Show,
15: il morning show di Radio Rock
16: on Radio Rock.
17: Noi rientriamo con i Rage Against the Machine di Bomb Track quando sono le 9:36 minuti.
16: Radio Rock, back in time.

0: L'abbiamo già detto tante volte, è uno dei migliori dischi, forse proprio il migliore fino adesso, o tra i primi tre, diciamo, secondo noi, di Radio Rock del 2026, il nuovo lavoro appunto dei Twilight Zed, da cui abbiamo ascoltato questa Designed to Lose. Siamo con Paolo Vita a parlare di Lazio Sound 2026. Allora Paolo, è andata abbastanza bene, devo dire, perché i nostri ascoltatori, pur non essendo chiaramente quello che noi abitualmente ascoltiamo, hanno apprezzato, io mando in onda da quello che lo sai, però hanno apprezzato Brezza, e qualcuno sottolinea la produzione che è molto molto buona, la sua voce che è pazzesca, dice qualcun altro, qualcun altro dice che ci ha letto un'accettazione dei propri limiti nel testo, e poi non lo conoscevo, ma questa canzone è molto bella. Qualcun altro non è piaciuta, per evidentemente perché ascolta altro, testo non banale, insomma. Vabbè, intanto il nostro amico Luca Fornari scrive: buongiorno, se mi mandate WhatsApp quando Paolo Vita va via mi risintonizzo. Vabbè, allora c'è il nostro Luca Fornari, imperatore di ATCL. Grande, perché devi sapere che ogni volta che sappiamo fa apposta, ogni volta che viene qua ospite, no?
1: Sì.
0: Io gli faccio: allora, direttore ATCL. No, che direttore, no. Sono presidente. Allora, dico: presidente. Ah, no, che presidente, sono amministratore delegato. Ogni volta si cambia il ruolo apposta. Per poi poter venire qua e contraddirmi, capito? Questa purtroppo era la sua cosa. Era il suo,
1: numero uno.
0: Il suo vezzo. Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
2: Che è sempre lo stesso genere, sì. Assomigliano tutti.
0: Sì.
2: Carino, bravo.
0: Sì. Carino, bravo.
2: Belli.
0: Sì, vabbè. Quindi?
2: Ma come si dice nelle parti vede, in calcio da un greppo ne scappo un sette.
0: Vabbè, non ho capito bene. Però questo, ragazzi, però devo dire una cosa. Questa cosa qui che tu dici vale un po' per tutti i generi. Perché
1: sì,
0: anche nel
1: vero,
0: rock noi vero. Abbiamo tantissime cose che si somigliano, perché magari le ispirazioni sono quelle. E quindi, però, se le canzoni sono belle, qualcuno dice di sicuro quello che ha vinto ha fatto un brano che può piacere a tanti. Ma questo, ragazzi, è normale,
1: è quello. Cioè, nel senso, anche... Perché noi comunque dobbiamo tirar fuori qualcuno che poi dobbiamo far crescere e spenderci, certo. È ovvio. Non
3: sta anche notare un potenziale, no? Cioè, poi alla fine potenzialmente potrebbe fare. Poi è normale che tutti ci ispiriamo a qualcosa quando iniziamo.
0: Certo.
3: Poi c'è la personalità che via via si definisce.
0: Senti,
3: pure.
0: Allora, volevo chiederti questo. Vabbè, intanto volevo far ascoltare. Facciamo una piccola. Curiosiamo un po' negli altri generi musicali. Abbiamo ascoltato il cantautorato, di fatto, col vincitore Brezza. Che dici? Facciamo Urban?
1: Urban, sì, fedele. Lui ha vinto la categoria con questo brano che si intitola Ladino. E anche lui è figlio dell'urban di oggi, quindi qualcuno dirà sì, perché è figlio di quello.
0: Vabbè,
1: che va,
0: è normale. Quindi, io ti faccio una proposta, sì. Paolo, ascolterei un pezzettino di tutte le canzoni finaliste, perché sennò non facciamo in tempo,
1: certo,
0: a ascoltarle,
1: no,
0: tutte.
1: Possibile.
0: Abbiamo sentito per intero il vincitore, però abbiamo altre, se non sbaglio, quattro categorie o cinque categorie, quindi facciamo un piccolo assaggio di ciascuna, partendo proprio da Fedele, che rappresenta il genere urban, quindi diciamo sonorità legate al mondo rap, hip hop, trap, insomma quella roba lì. Il pezzo si chiama Aladino. Lui è Fedele, anche qua aperti i commenti per chi vuole raccontarci le sensazioni che prova ascoltando il pezzo dell'artista che ha vinto nella sua categoria. Chiaramente, ragazzi, non mi dite a me piace il rock, è normale, no? Nel senso,
1: siamo a Radio Rock.
0: Proviamo però anche a avere la curiosità che è tipica, no, dell'amante del rock. È uno che deve essere curioso per natura, deve guardare quello che c'è dall'altra parte. Perciò Fedele con Aladino, e poi torniamo. Vai, sentiamo.

0: Fedele Aladino, la categoria Urban di Lazio Sound. Allora Paolo, intanto ti volevo dire questo, che io mi sono lanciato, ho detto ah no no, ma noi ascoltiamo una canzone per categoria. In realtà non lo possiamo proprio fare, perché ho scoperto che alla categoria interpreti non ho a disposizione scusami, non ho a disposizione la canzone. Vuoi spiegare perché non ce l'abbiamo?
1: Perché alcuni li abbiamo scoperti lì non avendo ancora delle produzioni. Per esempio la musica classica, il più delle volte, anche lo scorso anno, a parte Alessandro Simoni che scriveva i suoi pezzi, però ecco, nel duo in questo caso hanno vinto non con un pezzo inedito, quindi con un pezzo...
2: Hanno proposto cover.
1: Cover, esattamente. E
2: vabbè, interpreti,
1: esattamente. Invece il Fast Line Trio, anche loro insomma hanno suonato, ma saremo noi che ora faremo qualcosa per loro, quindi molti li abbiamo proprio presi in modo tale che i primi a produrre qualcosa e a registrare qualcosa saremo noi,
2: quando si parla di potenziale
1: apposta,
2: appunto,
1: perché abbiamo perché, visto ragazzi, il potenziale pur non avendo magari una produzione ancora dietro le spalle, al di fuori invece di Brezza e di Fedele, che invece hanno già una bella ossatura.
0: Allora, discorso è questo: Brezza e Fedele siamo riusciti a farvi ascoltare qualcosa perché avevamo già delle produzioni, certo. Però purtroppo io effettivamente ti confermo, Paolo, perché ho fatto una piccola ricerca. Quello che tu dicevi, cioè Fast Line Trio, purtroppo io non trovo nulla, perché non c'è evidentemente niente al momento. Melissa Salvino,
1: sì.
0: Dico bene, che anni? 14 anni,
1: quindi
0: è una cosa meravigliosa, però ha vinto la categoria interprete. Facciamo un applauso a questa ragazza, dai,
1: da noi. Brava, è stata brava. Dai. Anche Fornari ha apprezzato, pensa, che lui è lo scettico,
0: cioè, il criticone. Critico. E quindi niente, non abbiamo chiaramente nulla di, però lo avremo poi, perché certo, avranno la possibilità di registrare. Abbiamo anche per fare i nomi, il duo Rugani Sabatini, dico bene, per la classica. Fedele l'abbiamo già ascoltato. Fast Line Trio per il jazz, l'abbiamo detto. Ronette per l'elettronica.
1: È fantastico. Forse di lui qualcosa trovi.
0: Allora, vediamo. Ronette
1: qualcosa trovi.
0: Bitter Nights,
1: eccolo. Questo è il pezzo con cui lui ha vinto la categoria.
0: E allora ascoltiamolo, sono molto curioso. Dai. Bitter Nights, Ronette ha vinto la categoria elettronica. Dico bene, vai, ascoltiamo. Oye,

0: Así me gusta.
1: Bene, bene, allora ragazzi, dobbiamo chiudere la trasmissione di oggi. Però volevamo farvi assaggiare un po' di... Volevo ricordare una cosa, ragazzi. Paolo Vida, direttore artistico di Lazio Sound. Ci ricordi questi ragazzi più o meno quanti anni hanno? Abbiamo detto della vincitrice della categoria interpreti, che ha 14 anni. Ci dici per favore, più o meno, pretendo che ti ricordi tutte le età, però insomma, per far capire di che cosa stiamo parlando.
2: Allora, si oscilla tra i 14 e i 25, ecco, più o meno, ecco. E il Fast Line Trio, ce ne sono due di 16 anni, sono bravissimi, se li senti suonare quei tre sono una cosa diabolica per quanto sono bravi. E che dire,
1: il contest era under 35, quindi voglio dire, matematicamente sono tutti sotto i 35 anni. Addirittura tu mi dici arrivano a 24-25 anni i finalisti, ragazzi, parliamo di delle persone, dei ragazzi giovanissimi.
2: Ci siamo tenuti bassi.
1: Qualcuno quest'anno mi scrive: questo più di elettronica mi sembra new wave, comunque è molto bello.
2: Fico, è fighissimo. Lui andrà a Springatti, per esempio.
1: Bene,
2: tutti quanti li porteremo a casa Sanremo. Il vincitore andrà a San Marino Song Contest. Quindi insomma ci sono dei progetti per questi ragazzi qui, e se posso chiederti, volevo fare dei ringraziamenti innanzitutto a Radio Rock, che è una spalla fedelissima e solida di Lazio Sound. Ringraziamento ovviamente va allo squadrone Regione Lazio, Lazio Crea, TCL, appunto il mitico Fornari che ci sta ascoltando, che se la ghigna in questo momento, l'assessore Baldassare che si è incaponita, che ha voluto questa cosa, e devo dire grazie, perché grazie a lei se stiamo parlando di questa roba qui. E finalissima, che porterò nel cuore per la tanta gente che c'era e per l'amore di tutti i ragazzi e di Noemi, che appunto mi ha regalato una finale stupenda.
1: Bene, sì, a cui andiamo ancora una volta.
2: Non vedo l'ora di venire qui da te a registrare.
1: Lei è una
2: rocchettara,
1: lei ama molto il rock, oltre ad essere una grande tifosa.
2: Le voglio bene, sono molto veramente, le sono grato tantissimo.
1: Bene, senti, Paolo, c'è qualche novità? Immagino che tu sia già proiettato sul 2027. Certo. C'è qualche novità, qualche cosa su cui stai lavorando, che ci puoi spoilerare naturalmente, perché mi rendo conto che qualcosa non potrai dircela ancora. Però insomma,
2: ho una cosa in mente che vorrei fare, ma che non posso dire in questo momento, ma che t'ho già anticipato.
1: Quella cosa lì è bellissima. Se riesci a farla,
2: una novità roccheggiante,
1: mi fai
2: felice. Male,
1: mi fai molto, molto felice. Abbiamo praticamente detta
2: una novità roccheggiante, non mi dispiacerebbe, vediamo.
1: C'è qualcuno che l'ha sciazzammata per evidentemente questa di Ronet, perché gli è piaciuta evidentemente.
2: Ronet
1: per...
2: sono impazziti lì, perché a un certo punto, ripeto, la platea numerosissima ha cominciato a battere le mani. Dopo un minuto ho detto cazzarola, funziona.
1: Ok, dai, allora direi che anche quest'anno abbiamo portato a casa hai e tutta la tua squadra.
2: Sì, no, non sono
1: risultato
2: da solo, ripeto, ho avuto persone che mi hanno aiutato tanto, e veramente
1: Poi faremo i live in sala, ragazzi. Volevo dire questo, poi avremo anche del materiale, perché non siamo riusciti, però insomma, di Melissa Salvino, anni 14, categoria interpreti, e degli altri finalisti, Rugani Sabatini per la classica,
2: tanto te la porto qui
1: E Fast Line Trio per il jazz, che registreremo qui. E potremo rimandare anche in radio, perché ce li avremo qua nei nostri studi, quindi appuntamento a prestissimo. Poi ci mettiamo d'accordo e organizziamo il tutto, ma insomma è previsto.
2: Saluto anche il buon Riccardo Moroni, che ci sta ascoltando di Lazio Crea, che è colui che insomma con me suda fisicamente
1: devo dire con questo bel fresco che abbiamo quest'estate, ci sta regalando queste temperature per lavorare. Me lo immagino
2: quelle temperature.
1: Paolo, ti ringrazio, ti faccio innanzitutto i complimenti per questa edizione.
2: Grazie.
1: Ti mando un grande in bocca al lupo per la prossima, per tutto il futuro che ci aspetta, perché vorrei mettere anche Radio Rock come al solito a fianco a te e a Lazio Sound per queste iniziative meritorie per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, insomma, che stanno facendo, che provano a fare un bel percorso.
3: Buona carriera, insomma.
1: E se no, diciamo sempre che non ci stanno le possibilità. Questi erano dei ragazzi di Dublino che si sono messi lì, tipo Lazio Sound, e insomma noi dobbiamo imitare chi è più bravo di noi nel valorizzare i giovani, e grazie a delle politiche giuste i Murder Capital sono riusciti a sfondare. Grazie a Paolo Vita, alla prossima. Ciao
2: grazie
1: Paolo,
2: a voi.
1: Ciao Mauri, a domani, ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready!
8: Tutta un'altra storia.
10: Ci credi?
8: Rock News. Edizione della mattina.
11: Apriamo oggi con i Theory of a Dead Man, perché è online un nuovo estratto, Funeral Song, dall'EP Part 1 Funeral Songs, in uscita il 4 settembre per 1RPM. Composto da 6 canzoni tutte inedite, l'album, già anticipato dalle precedenti due, Winnebago, Lay Low e Barricade, segue di oltre 3 anni il tuttora ultimo Dinosaur, dato alle stampe nella primavera del 2023. Proseguiamo con i Dead Daisies e le dichiarazioni rese via social dall'ex John Corabi, già membro anche dei Motley Crue, circa la sua recente dipartita dalla band. Questa separazione non è stata una decisione presa di comune accordo, ha scritto. Diciamo che comunque si tratta di una nuova opportunità, di un nuovo capitolo e, scusate il gioco di parole, di un nuovo giorno, ha concluso in riferimento al brano e al disco New Day fuori dallo scorso aprile. Infine Fear Factory, con l'intervista rilasciata da Dino Casares all'emittente Rock and Pop 95.9, nel corso della quale il chitarrista ha così parlato dei piani futuri del gruppo. Pubblicheremo presto un album, ha detto, il primo singolo uscirà ad agosto, quindi i fan potranno sentire a cosa abbiamo lavorato. Attiva dal 1989, di base a Los Angeles, la formazione industrial metal statunitense sarà dal vivo nel nostro paese il 27 settembre per un unico concerto in programma al Live Club di Trezzo sull'Adda.
8: Le ricorrenze.
12: Oggi, 22 luglio 1947, nasce Don Henley, batterista e cantante statunitense, cofondatore e membro degli Eagles. 1971, LA Woman, sesto album in studio dei Doors, l'ultimo registrato con Jim Morrison ancora in vita, viene certificato disco d'oro dalla Recording Industry Association of America. 2025, muore poche settimane dopo il concerto evento Back to the Beginning Ozzy Osbourne, indimenticato cantante inglese, frontman dei Black Sabbath e artista solista, soprannominato Prince of Darkness.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
13: Gagarin. Che dicevi?
14: Forte e chiaro.
13: Accensione motori.
14: 3, 2, 1. Decollo.
8: Questo è Gagarin
15: on Radio Rock.
16: Buongiorno, ben trovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà, con voi naturalmente, come ogni giorno, da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, anche per questo 22 luglio che insomma ci chiediamo subito, ce lo chiediamo, ma quanto ci manca Ozzy Osbourne. Oggi è un anno dal giorno in cui è venuto a mancare.
9: Posso dire una cosa? Certe volte accade che nella vita succedono cose che sembrano molto lontane nel tempo, altre cose molto più vicine. Mi sembra passata una vita, mi sembra morto da più di un anno Ozzy Osbourne, come se quest'anno si fosse in qualche modo dilatato. A te non sembra? Cioè, non lo so, insomma, sembra mancare da molto più tempo in realtà, forse perché sono
16: successe tante cose. No, però devo
9: dire
16: che è uno di quegli eventi che... Cioè, mi ricordo il momento in cui l'ho scoperto, dove stavo, cosa stavo facendo. Voi ve lo ricordate? Perché è un po' come tipo... Vabbè, non voglio fare stesso paragone.
9: Però ho capito il paragone.
16: Ecco,
9: 11
16: non
9: settembre.
16: Lo facciamo.
9: Avresti fatto. Diciamo, insomma, è diverso. Insomma,
16: cioè, è stato uno degli eventi in cui quando ricevi la notizia, no? Ti ricordi dove eri, cosa facevi. Almeno io me lo ricordo. Tu te lo ricordi?
9: Me lo ricordo assolutamente. Una di quelle cose che effettivamente ti rimane. Ci sono pochi personaggi in realtà che mi hanno colpito in questo modo, Un altro.
16: Perché secondo me il fatto è che sembrava immortale, quindi.
9: Sì, nonostante poi in realtà fosse in condizioni, insomma, di salute precarie. Però è quella cosa che ne parlavamo e ne parleremo anche prossimamente per quanto riguarda Kurt Cobain. Per alcuni personaggi la morte sembra quasi una cosa, anche se insomma
16: innaturale, ma che
9: non
16: poi
9: possibile.
16: è così perché comunque in generale è una delle persone che su questa terra può rivivere grazie a tutto quello che ha fatto,
9: però
16: no? Come artista
9: c'è una tua parte del cervello che pensa che comunque ancora da qualche parte queste persone ci siano, capito? Che non possa essere possibile che possano essere mortali.
16: Vabbè, fateci sapere dove eravate l'anno scorso il 22 luglio quando avete scoperto della morte di Ozzy Osbourne. Radio Rock, back in time.

0: che potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it, sito appunto dove trovate tutte le novità in alta rotazione, e potete decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire dall'alta rotazione. Questa c'è già da 3 settimane. Dicevamo che un anno fa moriva Ozzy Osbourne, e che molti di noi si ricordano esattamente il momento quando l'hanno scoperto, dove erano, cosa stavano facendo. E in particolare, fra l'altro, oggi Ozzy Day verrà celebrato a Birmingham, che appunto ha organizzato un evento ad un anno dalla sua morte, nella sua chiaramente città natale, con una serie di cose, di celebrazioni interessanti per chi abita da quelle parti. Beati voi, tra che potete partecipare.
1: Il secondo grande evento dedicato a Ozzy Osbourne nel giro di poco più di un anno, perché poi veramente questo bisogna dirlo, come non capita a tanti, Ozzy Osbourne se n'è andato in maniera veramente con i fuochi d'artificio, perché poi soltanto un paio di settimane prima della morte, no, aveva fatto quel Back to the Beginning proprio a Birmingham, a Villa Park, con una quantità di persone incredibile, quell'evento simbolico, quello che poi è stato a tutti gli effetti un saluto simbolico, no? A pochi giorni dalla morte, però un evento che all'epoca, ti ricordi, insomma, lo commentammo per giorni per quello che era avvenuto sul palco di quel Back to the Beginning, dedicato proprio, anzi interpretato proprio da Ozzy Osbourne, che poi si è spento dopo qualche giorno. Quindi insomma, a maggior ragione è un'uscita di scena clamorosa sotto tutti i punti di vista, no? Quando fai una vita sopra le righe, anche quando te ne vai, lui è riuscito a farlo sopra le righe. Intanto ci stanno scrivendo quello che stavano facendo in quel momento.
0: Esatto, c'è un messaggio interessante di Carlotta.
1: Era al concerto di Nick Cave, ho pianto tanto, mi sono anche arrabbiata perché Nick non ha detto nulla, chissà se magari gli è arrivata la notizia o non gli è arrivata, oppure ha deciso.
0: O magari no? Ieri Marco, per esempio, ha avuto una notizia del genere, non si è sentito di dirla perché voleva prima avere altre fonti certe. Magari Nick Cave è così scrupoloso, un po' come Marco Muscarà,
1: che ha voluto aspettare. Sì, beh,
0: aspettare.
1: Quando succede, insomma, notizie che chiaramente
0: anche perché
1: qualcosa,
0: mi sembra che Nick Cave ha sempre avuto un profondo rispetto per Ozzy Osbourne, no? E anche
1: sì,
0: per l'influenza in generale storica dei Black Sabbath.
1: Ma sai, magari invece, ora non lo so, magari invece l'ha saputo subito, o magari qualcuno nell'entourage di Nick Cave ha deciso proprio di non dirglielo, per non di posticipare, insomma, la notizia anche a lui alla fine del concerto, per qualche motivo, chissà, no?
0: Quanto vi manca Ozzy? Fatecelo sapere al 3899 106 600. Quanto era più divertente tutto con lui? Che ne dici?
1: Sono d'accordo.
0: Era più divertente? Tu, grandi serate con Ozzy Osbourne.
1: Beh, ragazzi, state scherzando, cioè
0: grandi nottate, ma ragelle infinite.
1: Solitamente quando io andavo a dormire Ozzy Osbourne si svegliava, più o meno eravamo così, come il sole e la
0: esatto.
1: luna.
0: Esatto, tu eri scandalizzato probabilmente da quello che faceva Ozzy Osbourne. Tanto regaliamo Nick Cave a Carlotta.

0: Eve and the Bad Seeds. Invece ricordavamo con il nostro Marco Muscarà che c'è stata una grande competizione tra lui e Fuffo.
1: Sì, non so se si può dire.
0: Sì, si può dire, certo, perché può dire, perché nessuno dei due voleva dare la notizia della morte del Papa in diretta.
1: Abbiamo passato tutto marzo e aprile 2025 a dire vai, è venerdì, luna, non sto più in diretta, al limite ti capita.
0: Perché
1: a
0: voi
1: te.
0: Pensavate che succedesse di notte, quindi
1: Sì, quindi tocca capito, no, poi perché quando succedono queste cose grandi, tipo che muore il Papa, anche se uno è ateo, eccetera, comunque sono avvenimenti di cui in qualche modo devi parlare. Ce la siamo tirata a vicenda. A un certo punto ricordo che noi siamo venuti in diretta, Tati, era il 21 aprile, era Pasquetta. Eravamo in diretta dicendo vabbè, oggi giornata comunque, no, di Pasquetta, facciamo una bella playlist musicale, trasmissione molto musicale per accompagnare gli ascoltatori che andranno a fare la scampagnata. Alle 10 arriviamo in diretta io e te, alle 10:01 appare il sottopancia, è morto il Papa, così. E a quel punto, insomma, ce la siamo presa in saccoccia.
0: E quindi hai perso.
1: No, a quel punto chiaramente abbiamo mandato anche tanta musica, però devi anche tenere un po' da stare sull'attualità. Ci sono alcuni momenti in cui sei obbligato a stare sull'attualità quando succedono comunque degli eventi. Ripeto, a prescindere che uno sia religioso o meno, cristiano o meno, eccetera, ci sono degli eventi che comunque prendono il sopravvento, cannibalizzano tutta l'informazione.
0: Vabbè, comunque c'è Tony che scrive: niente di eccezionale, ero a casa ad ascoltarvi, ti pare poco?
1: È una
0: secondo
1: cosa
0: me sono quegli eventi in cui devi fare comunità proprio con persone che conoscono Ozzy Osbourne come te. E poi c'è un messaggio bellissimo di Diana, quindi possiamo chiudere il sondaggio con questo, queste parole.
1: Non riusciremo a leggerli tutti, arrivano anche messaggi audio eccetera, ma ci scrive: ero a fare aperitivo con degli amici, ricordo di aver preso il telefono per scrivere al mio fidanzato, la prima cosa che ho letto era una notifica che mi informava della morte di Ozzy,

0: Osbourne. Allora, c'è scritto qualcuno che tra speaker e ascoltatori di Radio Rock un sacco di gatti omonimi, perché anche Maurovic e Valerio Cesari hanno dato ai loro gatti nome Ozzy, quindi fantasia portami via, dice. Eh no, ma questo è il nome giusto.
1: Vabbè,
0: sentiamo,
1: sì,
0: sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma te posso dire la verità? Sì. Ozzy mi sembra ieri.
0: Ozzy mi sembra ieri è bella.
1: Ah.
2: Credo che è passato un anno, forse ancora non lo voglio accettare.
1: Invece a me sembra di più, vedi com'è.
2: Differentemente mi ricordo bene di quando ho saputo The Dimebag dei Pantera.
1: Mm-hmm.
2: Stavo andando al lavoro e l'ho preso la mattina proprio da Radio Rock. Non mi ricordo chi c'era ai tempi, forse Oreste, boh.
0: Va bene, c'è scritto anche: c'è chi ha cantato a squarciagola con volume a palla questa canzone, c'è chi mente, e Ozzy col cuore. Chiudiamo la parentesi anche con un brano dei Black Sabbath, ma non prima di avervi svelato che Marco Muscarà,
1: sì,
0: ha chiamato il cane Giancane.
1: No, ma prima di Giancane, infatti Giancane è la prima volta che lo intervistai tanti anni fa, gli dissi: io avevo un gatto, si chiama Giangatto. Sì, mi piaceva proprio perché il nome, mi piaceva mettere il nome Gian davanti alle cose, capito?
0: Divertente.
1: Gian Gianni, Gianluca, Giangatto.
0: Io comunque pure ero in una discussione con ragazzi e cose durante la morte, quindi ho pianto un po' per tutte e due le cose. Sai quando prendi a pretesto un pianto per un altro, mischi tutte le cose e fa un fiume bello.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Beh, oddio,
0: tu che
1: bellissimo.
0: Stai facendo? No, io, bellissimo.
1: Io stavo cenando, ricordo che stavo cenando. L'ho appresi dal gruppo.
0: Hai smesso di mangiare, ti è passata la fame.
1: L'ho appreso dal gruppo di Radio Rock. Ricordo fu Giuliano Leone il primo a scrivere: ragazzi, è morto Ozzy.
0: Vedi?
1: E la prima cosa fu: vabbè, no, si è sbagliato.
0: Però non era in diretta, quindi non l'ha detto lui. L'ha scritto a noi.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
1: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock, tutta un'altra storia.
12: Ci credi?
10: State ascoltando
13: Gagarin.
10: Gagarin, una trasmissione spaziale. On Radio
14: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, arrivano Evanescence.

0: Marco Muscarà, cari amici, eccolo. Questo va detto. Mi guarda, ha mandato un messaggio ieri alle 9 vero. Del posto dove era e mi scrive: questo sì. Per testimoniarti che sono le 9 e sono ancora fuori casa.
1: È vero.
0: E io dico che cioè, rispondo poi verso
1: era buio, eh?
0: Verso mezzanotte e mezza, perché sono andata a vedere sì. l'Odissea e magari ne parliamo dopo. E cioè io dico, ho capito, ma io sono una vera eroina che è mezzanotte e mezza e sono ancora fuori. E lui mi rimanda una foto
1: di
0: anche di se stesso,
1: sì, sì.
0: molto accaldato.
1: Madonna mia, stavo morendo di caldo.
0: In cui dice, ma è mezzanotte e mezza e io ancora sono qui.
1: Sono qua ancora,
0: anche se
1: eroico.
0: Molto ma tu sai che ormai il momento, unico momento bello per uscire è tipo tra le 5 e le 6 di mattina.
1: È vero.
0: Poi il caldo si riprende tutto.
1: Il caldo si riprende tutto, anche se da oggi si abbasseranno leggermente le temperature.
0: Sì, basta. Ma tu ci hai mai pensato che noi lavoriamo?
1: Sì.
0: Quanto lavoriamo in media? 8 ore al giorno per costruire un futuro, no?
1: Beh, certo.
0: Cioè noi andiamo a lavorare per costruire il nostro futuro, quando l'unica certezza che abbiamo è questi eventi meteorologici che saranno sempre più estremi.
1: Bisogna dire.
0: E paghiamo le tasse a un governo a cui non frega nulla della crisi climatica, che continua a costruire supermercati, palazzi e mai il verde, perché giustamente gli alberi non portano profitto.
1: Perché il governo
0: quindi,
1: ti
0: che
1: dice
0: cosa, cioè la domanda è che cosa stiamo lavorando
1: perché
0: a
1: il
0: fare.
1: Il governo ti dice, ma nel supermercato ti ci metto l'aria condizionata, così
0: no,
1: sei
0: mi ci
1: caldo.
0: Metti gli alberi.
1: Comunque leggevo che per quanto riguarda insomma la tregua dall'AFA che arriverà per questi giorni fino a fine luglio, leggevo che il Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine indica l'arrivo di un'anomalia termica forte destinata a durare
0: sì.
1: per il mese di agosto.
0: Ma io non ce la faccio.
1: Con temperature che potrebbero, tra l'altro, in alcune zone d'Italia raggiungere punte, dice questo studio, di circa 45-50 gradi. Quindi,
0: no, vabbè, dai,
1: ragazzi,
0: su.
1: agosto
0: 50 gradi?
1: In alcune zone d'Italia, non a, magari non a Roma, però insomma, più 5 gradi rispetto alle temperature medie degli scorsi anni.
0: Ma l'hanno capito che le persone non hanno soldi per accendere l'aria condizionata, o magari non ce l'hanno proprio. Che dobbiamo fare?
1: E niente, deve farti il bagno al mare probabilmente. Oppure, Tatiana,
0: certo, ma la gente deve lavorare, non è che
1: potresti andare a prendere fresco. Però effettivamente no, agosto ancora no, perché a settembre si potrà fare. Potresti andare a prendere il fresco sulla terrazza della cupola di San Pietro, dove da settembre...
0: Ma sei il punto più alto di Roma.
1: E aprirà...
0: No, non è quello?
1: Aprirà un ristorante, anzi un bistrò. Potrai andare a mangiare, a farti una bella cacio e pepe sulla cupola
0: cucina?
1: Di San Pietro. Non so se cucina il Papa. Però, tra l'altro è una roba che sta in ambienti, insomma...
0: Il Papa è morto, lo sapevi?
1: Beh, uno è morto, però è morto un Papa, mi insegni...
0: Se ne fa un altro.
1: Se ne fa un altro. E negli ambienti, insomma, che tu conosci molto bene del Vaticano, ci sono grandi polemiche per questa roba, perché all'inizio dicevano no, ma c'è già un punto di ristoro per i visitatori, un bar, semplicemente lo ampliamo. Poi sembra che da quell'ampliare il bar abbiano deciso di fare un ristorante con tanti coperti.
0: Okay.
1: Proprio che la gente
0: con gli
1: dice,
0: alberi dentro, però
1: che la
0: per
1: gente va a inforchettare la carbonara sulla appunto cupola di San Pietro. Adesso hanno detto no, forse è un po' troppo questa roba, insomma comunque è un luogo che dovrebbe essere no, rispettato eccetera, quindi hanno fatto un bistrò. Al momento sono accordati su un bistrò, un centinaio di posti appunto affacciati, però che vai là sulla cupola di San Pietro, ti siedi bello comodo, vedi sotto di te il Papa. A quel punto sta sotto il Papa che si affaccia, lo vedi da sopra, gli lanci.
0: Senti, ma
1: sgrulli la tovaglia sulla destra del Papa mentre si affaccia, non lo so.
0: A proposito di accadde ieri, invece, era il compleanno di Cat Stevens, un grande ascoltatore di Radio Rock, veneranda età di 78 anni.
1: È vero.
0: Noi lo celebriamo oggi. Tra l'altro, 78 anni. Adesso non si chiama più Cat Stevens.
1: No, si chiama Yusuf Islam.
0: Bravo.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: There's a way. And I know.
1: Abbiamo anche la versione ubriaca britannica.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: If you want, you can marry. Look at me.
1: Eccola.
0: I am old, but I'm happy.
2: Allora, if you want, you can marry. Sembrava Amanda Lear che la cantava questa canzone un pochino.
1: Sai che ho scoperto?
2: Che scoperto?
1: Se vuoi diventare pilota, puoi farlo usando Google Earth.
2: Davvero?
1: Ma posso farlo, puoi provare l'ebbrezza di fare il pilota, di pilotare un aereo?
2: Divento pilota nel senso che mi danno il brevetto? Cioè poi posso guidare degli aerei veri oppure solo così, l'assicurazione?
1: No, ti spiego, da qualche settimana puoi diventare pilota grazie a Google Air, cioè che ha integrato tra le sue funzioni un simulatore di volo.
2: Oh, ma che bello!
1: Attualmente in fase sperimentale, quindi vai subito a vedere se ti può piacere questa nuova modalità. Ti permette di pilotare appunto un aereo virtuale e sorvolare città, montagne, paesaggi direttamente dal browser.
2: Oh, ma che bella come cosa!
1: Quindi, se vuoi questa funzione, prova.
2: Sì,
1: stai provando?
2: Sì, sto provando.
1: Ti offre controlli simili a quelli dei tradizionali simulatori di volo. Quindi, sullo schermo ti dovrebbero comparire degli strumenti, l'indicatore di altitudine, l'inclinazione, la direzione, la velocità.
2: Allora, ora ti dico una cosa: quando io avevo. Tu pensi che ragazzo disagiato che ero? E che poi giustamente dico ero perché sono diventato un uomo disagiato a un certo punto. Però quando ero ragazzo a un certo punto mi ero comprato un software per computer. Ecco, comprato intendo scaricato illegalmente. Che si chiamava Windows Flight Simulator. Era un simulatore di volo per l'appunto. In cui tu guidavi, ma non è che guidavi un aereo da guerra. Guidavi un aereo. Quindi tu partivi,
1: Vabbè, bello.
2: Ma tu pensa come passare il tempo.
1: No, ma tu questo qui puoi andare, puoi esplorare il mondo dall'alto.
2: Ma in questo qua tu partivi da Roma, arrivavi a New York e quindi ti mettevi là, 8 ore dovevi stare là, aspettare che andavi, cioè.
1: Sì, ma vedevi sotto, perché se vedevi sotto era bello.
2: C'era il mare però, che vedevi?
1: Ah, vabbè, il mare no.
2: Poi c'avevo un computer vecchio, quindi era tutto spixelato, vedo tutti i quadratoni.
1: No, qua puoi vedere monumenti, che ne so, scegli qualcosa. Ma
2: ci provo, sto entrando.
1: Foresta amazzonica, vai a vedere quello. No.
2: Avvia Google Earth, sto avviando. Vediamo se riesco a farlo. Facciamo
1: puoi scegliere una località qualsiasi del pianeta proprio.
2: Sì.
1: E vai e poi ti fa simulare il volo sopra quel punto.
2: Volo su Barcellona. Proviamo a fare un volo Barcellona-Madrid. Provo a fare di volo.
1: Vai.
2: Vediamo che succede. Vai, mi ci metto.
1: Ah, ti chiede proprio dove devi andare
2: no,
1: e come devi tornare?
2: Sto cercando di capire come funziona. Ora mi ci metto un attimo e ti aggiorno.
1: Vabbè, intanto possiamo andare avanti con la trasmissione.
2: Avanti,
1: o dobbiamo aspettare che fai questo volo?
2: Beh, se aspettaste tutti mi fareste un favore.
1: Vogliamo gli alberi nei supermercati?

0: Non so se state provando, ma Marco fa delle piroette incredibili.
1: Allora, no, ho imparato.
0: Ha volato su Barcellona, ma ci siamo schiantati tipo quattro volte.
1: Allora, c'è un problema.
0: Qual è?
1: Il problema è che guidare, se volete provare, è molto divertente, tra l'altro molto carino, però guidare quest'aereo c'ha la stessa problematica del pedalò. Che se giri a sinistra va a destra, se giri a destra va a sinistra, quindi devi capire questa cosa. E il mio cervello in qualche modo non la accetta questa roba, quindi mi confondo. E anche col pedalò mi confondo, no? Che c'è questa roba complicata del timone.
0: Ha paragonato un aereo a un pedalò.
1: Comunque guidare il pedalò non è così semplice. Ti ripeto, c'è quella roba che devi a un certo punto capire la differenza tra girare a destra e sinistra. Comunque molto,
0: provateci
1: molto bello.
0: Provateci comunque, andate a vedere se riuscite a pilotare.
1: Parlavamo di caldo, Tatiana. Sai che a causa dell'aumento delle temperature stiamo dormendo di meno, cioè la qualità del sonno.
0: Ce ne siamo accorti.
1: È la prima cosa, ma vedevo che le ore perse sono tantissime, cioè per esempio a Milano si sono perse 35.
0: Ma qua a Milano c'hanno 27 gradi
1: e
0: non dormono.
1: Hanno perso meno ore rispetto a Palermo.
0: Ah,
1: Milano
0: okay.
1: Hanno perso 35 ore di sonno l'anno, che comunque se va a vedere non è pochissimo, sono 3 ore al mese, insomma, sono qualche minuto al giorno, 5-6 minuti al giorno. A Palermo 43 ore in meno di sonno. Appunto l'anno, chiaramente le città del nord, Torino, appunto sono soltanto 33 e così via. Il risultato generale nel mondo sono 56 ore di sonno perse, che sembra una sciocchezza, ma voi mettete insomma tante, sono 7 notti di sonno l'anno in meno, voi mettete tanti minuti per tutti, a livello
0: certo.
1: di salute se ne risente insomma globalmente.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: Il sonno è importante, Tatiana, non so se
0: certo.
1: lo sai.
0: No, ma guarda, questa settimana beh, te sei uscito tutte le sere adesso.
1: No, tutte le sere, due sere. Che comunque per me è tutte le sere,
0: tanto,
1: cioè per me è tantissimo.
0: Però no, questi giorni me ne sto rendendo conto, perché se fai tardi e poi non dormi per il caldo, per altri problemi, insomma, non è semplice.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
9: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
11: Ci credi?
12: Stai ascoltando Gagarin.
13: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
14: 11:02, inizia la seconda ora di Gagarin, inizia con il Limp Bizkit.
15: Radio Rock, back in time.

0: la nuova dei Queens of the Stone Age. Intanto stanno insultando Marco Muscara che non sa usare il pilota.
1: Ho capito.
0: Di Google Earth. Non so. Ti dicono nemmeno... Marco, ma che cosa stai dicendo? Ci devi stare dritto sul pedalò, mica a testa in giù.
1: No, però il pedalò non è che se tu giri il timone a sinistra il pedalò va a destra. E se tu giri il pedalò, non funziona così. Ora che mi pare di sì.
0: Sì, ma non c'entra quello, Marco. Tu con l'aereo stavi continuamente impicchiata.
1: Stavi impicchiata perché cercavo di avvicinare.
0: Col pedalò mica vai impicchiata.
1: Ma perché cercavo. A parte potresti andare impicchiata se ti. Se no? Però non lo so. Puoi planare sull'acqua se vai molto veloce. Però in realtà perché cercavo di avvicinarmi ai monumenti di Barcellona il più possibile.
0: Perché non ci vuoi andare fisicamente?
1: Perché non ci voglio andare fisicamente. E però finivo in stallo e quindi cadevo giù. Questo è quello che succedeva un po' col simulatore. Però mi sono divertito, passavo 3 minuti intensi. Basta.
0: Meno male.
1: Non lo farò mai più.
0: Non lo farà mai più. Ma come hai detto che ti eri appassionato?
1: No, ero appassionato, ma già mi è passata. Sono di quelle fisse passeggere che ti succedono, no, ogni tanto. Come quando dici, ah che bello, ho fatto questa cosa, la farò per il resto della mia vita e poi non lo fai mai più. Sì. Ti succede mai?
0: No, a te succede per esempio andare a spiare le case, che ne so, dei VIP. Per esempio te la celleresti a casa di Dakota Johnson, hai visto com'è? Ma hai mai visto la casa?
1: E come fai a spiarla? Ma
0: si trovano.
1: Nella vita o su Google?
0: C'è anche un account che si chiama Me la cillerei a casa di e vedi tutte le case.
1: Ma davvero?
0: Certo.
1: Ah, perché poi nella vita in realtà si chiama reato di stalking e rischi comunque.
0: Ma no, ma
1: una
0: sono
1: denunzia.
0: Foto che vengono. Ma che denunzia?
1: Che
0: sono
1: so,
0: foto
1: io,
0: che
1: Tatiana.
0: Evidentemente trovano che sono state pubblicate, sai, ogni tanto anche Vogue così fanno delle. Dei servizi in cui. No,
1: io mi ero immaginato te che andavi fuori dalle case, fuori casa di Melissa Satta a spiare come era fatta casa di Melissa Satta, capito?
0: No,
1: dentro.
0: Ma per carità, no, quando vedi queste case. Che poi non capisco mai perché non si fanno la sala cinema, che la piscina, la casa cinema e la sala cinema sono le cose più importanti, no?
1: Perché hai svoltato l'estate e hai svoltato l'inverno.
0: Ma certo,
1: certo.
0: Ma a me se mi dai una casa con una piscina, la casa e la stanza cinema, ciao.
1: Guarda, a me pure solo stanza cinema, manco la piscina.
0: Vabbè, pure un terrazzo per fare delle cene, tipo alla Ospedec, capito? Quelle robe là che invidi gente tutta diversa, bello.
1: Quelle un po' alla grande bellezza.
0: No, alla Ospedec, quelle... no, alla grande bellezza.
1: Un po'... Ah, quindi ok, Ospedec, quindi
0: sono le 11:11 e l'universo sta costruendo la casa dei nostri sogni.

0: questa. Dunque, voglio parlarti.
1: Parlami.
0: Di una cosa molto triste.
1: Cosa?
0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato un album per intero? C'è stata una ricerca che è stata fatta nel Regno Unito che ha dato dei risultati molto molto scoraggianti.
1: Sai che dovrei
0: dire.
1: Pensarci all'ultimo album che ho ascoltato dall'inizio alla fine completo.
0: Ma adesso le nuove generazioni, per esempio, non hanno più questa abitudine. 70% delle persone nel Regno Unito ascolta sempre gli stessi brani, in media 343 volte in 12 mesi, quasi un ascolto ogni giorno dell'anno.
1: Sì.
0: E il 41% delle persone non ascolta un album dall'inizio alla fine da oltre un anno. Questo è un dato, appunto, emerso da un sondaggio condotto su 2000 individui nell'ambito di Track Reset, una campagna promossa dal National Rail, azienda che gestisce il trasporto ferroviario nel Regno Unito. E l'obiettivo della campagna era quello di incoraggiare le persone a uscire dalla propria comfort zone musicale e non solo, e ritrovare il piacere della scoperta, cosa ormai sempre più rara. Per esempio, si è parlato del disco In Rainbows dei Radiohead.
1: Sì.
0: L'8% degli intervistati ha sostenuto di non aver mai ascoltato un disco per intero, e soprattutto questo, per esempio, dei Radiohead, no?
1: Vabbè,
0: hanno
1: comunque
0: fatto delle domande su dei dischi specifici.
1: Era un disco del 2006-2007, stiamo parlando quindi comunque di 20 anni fa circa, per quanto riguarda questo
0: sì,
1: album.
0: Sì, però il discorso è che questa ricerca ha restituito un quadro molto desolante proprio per il formato album, no? Che sia album, che sia in CD, che sia in vinile, perché sostanzialmente questa è un'epoca dominata da streaming, playlist, spezzoni di canzoni virali su TikTok che poi magari ti vai a riascoltare. Quindi oltre un quarto degli intervistati ha dichiarato di non essere proprio interessato ad ampliare i propri orizzonti musicali. Questa è una cosa un po' triste, no?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro mi sembra particolare che abbiano scelto proprio il disco In Rainbows dei Radiohead, che, se non sbaglio, era il disco che fino alla pubblicazione nei negozi era possibile scaricare brano per brano dal sito a un prezzo a libera scelta del compratore. Quindi, insomma, nessuno mai di quel calibro aveva fatto questa iniziativa in cui tu potevi scegliere di scaricarti i brani e dire: ok, questo brano lo pago così. E tra l'altro una serie di problematiche legate a quel brano fu che la gente che lo scaricava poi lo metteva su siti di file sharing.
0: Il problema è che, come per tante altre cose, ci siamo abituati a consumare la musica in maniera molto diversa, no? Però questo atteggiamento, se ci rifletti, potrebbe portare i musicisti a non voler più investire risorse in una produzione di un album che è molto costosa e che poi devi stare, no, per anni magari a lavorare su un progetto artistico che nessuno ascolterà per intero.
1: No, ma certo.
0: Cioè,
1: ma
0: che prospettiva è questa?
1: Beh, ma se vai a vedere.
0: Infatti, hai visto, adesso si pubblicano più che altro singoli a distanza molto ravvicinata, e poi alla fine.
1: Ma guarda, l'esempio eclatante è il concept album, che ormai qualcuno ancora lo fa, qualcuno ancora ci prova, però piano piano sta andando un pochino sparendo, perché il concept album è esattamente il concetto di album che ti dà una storia integrale divisa in tante tracce e che tu chiaramente segui traccia per traccia. È un album che va ascoltato per intero. È una di quelle cose che piano piano sta anche quella molto sparendo. Un tempo era,
0: esatto,
1: insomma, molto,
0: vediamo,
1: molto importante.
0: Vediamo se tra gli ascoltatori di Radio Rock c'è qualcuno che ascolta album per intero. Qualcuno dice: devo dire che con Radio Rock il caldo estivo quasi non si sente. Vi ringrazio per l'immancabile compagnia. Grazie a te, cara Lorenza. C'è invece qualcuno che scrive: ogni domenica, tranne le ultime due che stavo impicciato, 2-3 album su vinile per volta, di solito uno lo scelgo io, uno la mia compagna e uno insieme. Vedi che bella tradizione? Allora, vi facciamo brevemente questa domanda per capire un po' tra gli ascoltatori di Radio Rock come vanno le cose. Quand'è l'ultima volta che avete ascoltato un album per intero? Non ci deludete, sicuramente non ci deluderanno gli ascoltatori di Radio Rock. E quale?

0: Ho chiesto quando è l'ultima volta che avete ascoltato un album per intero e ovviamente non ci avete deluso. E quale? Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, recentemente sono stato a Londra, quando vado provo a comprare quanti più vinili riesco a trovare e ho trovato un vinile degli Alice in Chains,
1: sì,
2: di quel meraviglioso mini album che è Jar of Flies, e l'altro ieri l'ho ascoltato per intero.
0: Oh, vedi, io lo sapevo.
1: Un abbraccio,
0: lo
1: un
0: sapevo
1: abbraccio.
0: Che tra gli ascoltatori c'era, c'è qualcuno che anche fa outing dicendo ascolto ormai solo radio, YouTube. Anch'io penso sia un peccato, ma è così.
1: Oh.
0: Lo dicono, con però è in minoranza rispetto a tutto il resto.
1: Almeno a chi ci sta scrivendo.
0: Esatto.
1: Buongiorno ragazzi, la sera tardo pomeriggio a volte faccio la doccia, ma preferisco fare il bagno, quindi faccio spesso il bagno, metto un vinile, mi metto in ammollo, è un momento tantrico.
0: Bello.
1: L'unica cosa è che il bagno è molto lungo e quindi sono costretto a uscire per girare il vinile. E poi ancora
0: Il problema del vinile è questo,
1: che a un certo punto devi girarlo
0: sempre,
1: Ciao, ma certo che ascolto album per intero. Ieri per esempio ho sentito Tom Waits con Blue Valentine. Capita ad esempio al lavoro, infatti ieri l'ho ascoltato anche in macchina, ci scrive Antonello per esempio. Ieri sera omonimo vinile di Lucio Dalla, vedi in quanti
0: bello
1: stanno ascoltando per l'appunto. Ma arrivano tantissimi messaggi, tra poco magari ne recuperiamo qualcun altro se
0: sì,
1: siete d'accordo.
0: No, io invece ieri stavo pensando a quel disco che ieri era l'anniversario, no? Usciva il 21 luglio del 1981 il disco L'Indiano di Fabrizio De André. Un album molto importante, no? Perché il tema è il confronto tra due popoli, cioè il popolo dei sardi e quello dei Pelle Rossa, per certi versi affini, per certi altri molto diversi, però entrambi vittime di colonizzazione.
1: Tra l'altro anniversario tondo, no? Perché erano 45 anni da quel disco.
0: Hai capito?
1: Capito?
0: Riascoltatevelo oggi.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Fabrizio De André, tantissimi messaggi al 3899-106-600. Vi stiamo chiedendo quando è l'ultima volta che avete ascoltato un album per intero e quale. Quasi ogni pomeriggio mi ascolto un album intero in CD mentre lavo i piatti e preparo la cena. E se questo supera il tempo di lavare i piatti, ogni tanto canticchio.
1: Che bello, che bello, ci piace molto. Poi ancora arrivano tantissimi messaggi dati, ce la portiamo avanti dai tra poco. Insomma,
0: sì, assolutamente,
1: argomento.
0: Qualcuno scrive: rientro tristemente nella statistica perché ho quelle tre playlist su app che sento in continuazione quando lavoro, quando viaggio, e il vostro segnale non si prende.
1: Ci
0: però
1: scrivono...
0: se si parla di album intero, soprattutto concept, non posso fare a meno di ascoltare sempre Tutto viaggio senza vento dei Timoria.
1: A proposito di canzoni italiane, in tantissimi citate Orbit Orbit di Caparezza per anche album abbastanza insomma recenti che avete ascoltato per intero. Effettivamente il pubblico di Caparezza, secondo me, è proprio un pubblico che si ascolta, no? I fan di Caparezza, l'album dall'inizio alla fine, e Caparezza merita di essere ascoltato dall'inizio alla fine. Ieri Kamasi Washington in CD, sento quasi sempre l'intero CD. Va a quel paese,
0: guarda,
1: internet.
0: Lo sapevo, stavo aspettando che cambiassi la parola

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Sabato 25 luglio, nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc, dalle 10.30, il giorno fuori dal tempo. Un appuntamento tra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21, i concerti di Miele e a seguire Cristina Donà, con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info, Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
8: .com.
7: State ascoltando
9: Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
10: Su Gagarin vi stiamo chiedendo qual è l'ultima volta che avete ascoltato un album per intero e quale. Intanto arrivano Aerosmith.
9: Radio

0: Mastodon e l'altra rotazione Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it e decidere anche voi se farli rimanere o farli uscire dalla nostra alta rotazione. Questa però è entrata solamente da una settimana, cerchiamo di lasciarla, insomma, no?
1: Beh sì, sì, quantomeno
0: Gain, nuovo album dopo ovviamente questo. Nuovo album dei Mastodon che uscirà il 28 di agosto.
1: E Tatiana ascolterà dall'inizio alla fine, perché oggi di questo stiamo parlando, dell'ultimo album che avete ascoltato per intero, dall'inizio alla fine, secondo l'ordine di tracce previsto dalla band. Cosa che si fa, diceva questa ricerca del Regno Unito che leggeva Tatiana, sempre di meno, più passa il tempo e più passa chiaramente.
0: Vediamo, sentiamo i vostri messaggi, l'album che state ascoltando per intero e quale.
2: Buongiorno Tati, buongiorno Marco. Allora, premetto una cosa, io da un bel po' di anni che sì, ascolto gli album interi perché lo faccio. Premetto anche un'altra cosa, che io scarico da torrent oppure da
0: noi non abbiamo sentito
2: qualità. Anche perché io utilizzare Spotify, che ha una qualità veramente bassissima, fa schifo, anche no. Poi in questo caso posso scegliere io, ascoltare quello che voglio, quello che mi piace, magari trovo album che non, tendenzialmente su Spotify non ci sono, e soprattutto questo mi permette di rivalutare certi artisti che magari prima non cagavo minimamente così. Viva la pirateria sempre.
1: Beh, insomma, la pirateria, ricordiamo, è un reato, lo diceva anche uno spot importante degli anni 90, no? Ricordiamolo.
0: No, dico, ci sono un sacco di ascoltatori che dicono che che ascoltano un disco intero mentre fanno le pulizie, mentre preparano la cena e qualcuno mentre fa il bagno.
1: Perché comunque la durata delle pulizie effettivamente quella è... No, dicevo, tra l'altro mi fa sempre molto ridere spot sulla pirateria che poi ha rubato... Perché poi questo è, hanno detto le sentenze, la base da senza pagare diritti a degli artisti olandesi. Quindi insomma ti dico solo questo. Ieri ho ascoltato Lateralus su vinile, quindi sì, ascolta ancora.
0: Però adesso non parlate di album solo perché volete che li mettiamo nella nostra playlist di oggi, eh? Dite la verità, l'ultimo disco che avete ascoltato per intero e quando e quale?
1: Un paio di mesi fa ho ascoltato vari album perché a casa avevo il lettore CD, tra tutti citerei Rhythm Me di PJ Harvey, ci citano appunto come album, e poi ancora Trick of the Tail, The Genesis, Un bacio dal pirata. Ciao,
0: io voglio
1: pirata.
0: Leggere questo che dice: buongiorno sudato a tutti, a me capita spesso di ascoltare album per intero, di recente settimana scorsa i Santa Canaglia, sì li conosciamo, grazie, almeno una volta a settimana un classicone. Tipo Wish You Were Here, capito? Cioè proprio i classici, sì. Prende, li ascolta, dipende dall'umore. Purtroppo tramite app mentre lavoro il giradischi è rimasto a casa di mia mamma e mi manca molto.
1: Però io immagino tua mamma che invece si ascolta lei quei classici a questo punto, capito? Con A Cannone, con Kill Em All magari, o Dookie dei Green Day, perché no, ne cita tantissimi, ne abbiamo citato solo qualcuno. E poi ancora, beh, arrivano tantissimi messaggi, Tati, dobbiamo
0: ecco
1: un po'...
0: qua c'è qualcuno che dice: fortunatamente ho ancora la macchina con il lettore CD, cosa molto rara, e sarà un mese che in macchina Delta Machine, The Depeche Mode e poi anche un altro di Queens of the Stone Age, che però non possiamo mettere perché sono nell'alta rotazione. Sai che io trovo che i dischi di Depeche Mode e The Cure siano perfetti per i viaggi in macchina.
1: Sono d'accordo, i Cure forse, ma anche i Depeche Mode, però i Cure ancora di più, ancora di più per i viaggi
0: lunghi.
1: Cioè tu
0: ogni volta che fai un viaggio ascolti un disco, tanto c'è una discografia lunghissima, finisci in un anno.
1: Puoi fare Milano-Palermo tranquillamente solo con i dischi di
0: Cure.
1: Bravo,
0: ci è piaciuto questo dei Depeche Mode, bravo.

0: anche un po' di voci, vai.
1: Buongiorno, io ieri, avendo il pomeriggio totalmente libero, ho ascoltato La bellezza di tre dischi interi: Spira di Daniela Pes,
0: bello,
1: La Maccaglia di Gaia Banfi e, per finire, Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo.
0: Vabbè.
1: Simone.
2: Allora, bravo.
0: Tutta roba fighissima.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ieri tutto Union degli Yes, e anche tutto Scheletra dei Ghost.
0: Madonna,
3: dalla
0: che
3: prima
0: bravi.
3: All'ultima canzone.
0: Bravissimi.
4: Io ascolto spesso e volentieri l'album per intero. Domenica, per esempio, mi sono messo sdraiato sul pavimento con la cuffia, ho sentito il doppio live degli Enid, uno di Charlie Mingus, uno di Miles Davis.
0: Ma siete bravissimi, bravissimi.
4: Di album rock, era uno Uriah Heep Live e l'altro un Black Sabbath dannata. Per cui non c'ho problemi, spesso e volentieri quando mi mettete dentro la macchina nel lettore CD, addirittura metto gli MP3 con intere discografie, per cui.
2: E vai dritto.
5: Io ascolto spesso album per intero, e uno che sto sentendo almeno una volta a settimana, perché mi sto allenando per il concerto di settembre, Dissonance Theory dei Coroner.
0: Raffinatezza.
6: Ari, ciao.
2: Ciao.
6: Ho fatto un calcolo ascoltando tutta la discografia dei Tool, praticamente partendo da Roma arrivi fino a Milano o fino a Mantova.
0: Lo vedi?
6: Cioè, o al nord o al sud.
2: Invece...
6: E quindi è stato carino calcolare più o meno quanto ci metto, insomma, ascoltando tutta la discografia so più o meno 6 ore di macchina.
2: I Cure va più avanti. Benissimo. I Cure va più avanti perché sono 14 album studio, togliendo le raccolte eccetera, sono 12 ore circa, e ci vai fino a Vienna più o meno. Roma-Vienna ci fai con i Cure, ascoltando praticamente tutti i dischi uno dopo l'altro.
0: Vedi, Roma-Vienna addirittura.
2: Roma-Vienna, 12 ore circa.
0: Vabbè, c'è un messaggio meraviglioso. C'è un messaggio meraviglioso.
2: Oddio.
0: Che l'hai trovato?
2: Sì, l'ho trovato.
0: Vai, leggilo.
2: Claudio scrive: ultimo disco ascoltato 30 anni fa circa. Però se lo ricorda. The South Parade dei Doors. Adesso sarà. Allora, in ricordo.
0: Ti vogliamo dare un'altra emozione.
2: In ricordo di quel luglio.
0: Di quel luglio.
2: Di fine anni 90.
0: Di fine anni 90. Mamma mia. No, ragazzi, però sono veramente persuasa da questo messaggio, Claudio, che lo sei meritato.

0: Vediamo ancora messaggi. Vai.
1: Io ascolto spesso Mezzanin dei Massive Attack.
2: Sì. Sì.
1: E Ok Computer dei Radiohead.
0: Oh, oh, per fare all'amore.
2: Ma
0: ci
2: no,
0: credo.
2: Ma no,
0: questi okay, però non valgono.
2: I Massive Attack pure pure, ma i Radiohead no, te l'ascolti
0: perché?
2: Per piacere anche Ok Computer.
0: No, no,
2: no, da solo.
0: Perché te l'ascolti spesso. Cioè un record di figaggine di Ok Computer.
2: Beh, Ok Computer l'ascolto spesso, mi piace molto, mi piace.
0: Quindi sei sempre a fare all'amore,
2: ma
0: bravo.
2: Ma no, perché devi fare all'amore con Ok
0: bravo.
2: Computer? Non lo trovo così adatto
0: bravo,
2: per fare all'amore.
0: Vedi? Ah no, perché no?
2: Ma perché è un po'
0: perché
2: depresso
0: si ride mentre si fa l'amore?
2: No, dipende, è anche una cosa piacevole, no? Gioiosa, invece è tristanzuolo un po' che computer.
0: Vabbè. Chiudiamo qua argomento sesso.
3: Radio Rock Promotion.
2: Oh, vi parlo di una cosa importante invece che accade questa sera, mercoledì 22 luglio, proprio qua a Roma. Two Door Cinema Club in concerto, la band nordirlandese torna nel nostro paese dopo la data di ieri, per l'appunto a Gardone Riviera. Oggi sarà la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, proprio a Roma, per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. I biglietti sono su Ticket One e Ticketmaster, quindi questa sera, 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto a Roma, cavea dell'Auditorium Parco della Musica.

0: te puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: La migliore musica rock tutto il giorno.
9: Just like that!
10: Radio Rock, tutta un'altra storia.
11: State ascoltando
12: Gagarin.
11: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
13: Gagarin ritiene compagnia naturalmente come ogni giorno fino alle ore 13. Torna invece tra pochissimo per il Back in Time Jack White su Radio Rock.
10: Radio.

0: brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: la rotazione di Radio Rock, votate se volete questa novità sul sito radiorock.it. Oggi eravamo, insomma, abbiamo cominciato parlando in realtà di dischi che avete ascoltato per intero. Abbiamo citato una ricerca del Regno Unito che insomma una percentuale molto bassa di persone continuano ad ascoltare album per intero. Vi abbiamo chiesto quando è stata l'ultima volta e quale disco avete ascoltato per intero. Poi c'era una nostra ascoltatrice che ha citato due album che secondo me andrebbero bene per fare sesso e quindi ho detto non valgono. E ci è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: no Marco, ti prego, riprendi l'argomento sesso.
1: Ma perché dobbiamo parlare
0: che
1: sempre
0: cosa
1: di fare
0: si usa
1: all'amore?
0: Per fare all'amore? Lui ovviamente propone XX e In Flames. No, ma io dicevo a Marco se si ricordava la lista delle evasioni dei personaggi famosi con cui fare sesso, che è la base
1: fiscali
0: di ogni relazione, per onestà e rispetto, no? Che ci fu una puntata, io immagino Marco che dice Jessica Rabbit, così non la dovrà mai incontrare.
1: Jessica Fletcher pure non incontrerò mai ormai.
0: Sì, mi immagino la lista delle tue evasioni, poi un giorno lo faremo, però mi ricordo appunto in Friends che c'era una puntata in cui appunto c'era questa famosa lista dei 5 VIP che Ross aveva stilato con i suoi amici, che erano le 5 persone con cui sarebbe stato concesso avere un rapporto sessuale.
1: Cioè io posso andare dalla mia compagna e dire: guarda, io credo nella monogamia, ma se domani dovesse arrivare per me Margot Robbie,
0: esatto,
1: devi fare a quel punto un passo indietro.
0: Quelle 5
1: dopo
0: ci puoi andare.
1: È
0: in questa puntata lui a un certo punto sostituisce Isabella Rossellini con Winona Ryder. Ma Isabella Rossellini, perché era considerata una celebrità internazionale, e a un certo punto lei invece entra nel bar.
1: Dopo che era stata sostituita.
0: Sì, è bellissimo, bellissima puntata di Friends. E comunque a te potrebbe succedere più o meno la stessa cosa.
1: Sì, vabbè, poi io, perché probabilmente mettere tutte star internazionali, chi le incontra? Già non esco di casa, non incontro i miei vicini di casa. Figurati se incontro delle star italiane, figurati se incontro delle star internazionali. A meno che non vengono proprio a Morena, nel pianerottolo di casa mia,
0: immagino.
1: Ma la vedo complicata, capite? Margot Robbie possa
0: però
1: dire:
0: però la facciamo questa,
1: oggi
0: eh?
1: Vado a Morena.
0: Ah, dici così,
1: Margot Robbie dice: oggi vado a Morena, farò una passeggiata a Morena, che sai, si sta bene comunque.
0: Sai che bello?
1: Perché no?
0: No, però io devo dire che uno invece dei dischi che ho ascoltato, tutti i dischi di Amy Winehouse li ho ascoltati per intero diverse volte nella mia vita, e lo volevo dire soprattutto perché sono passati 15 anni da quando abbiamo perso questa voce irripetibile, e oggi la sua storia rivive con un documentario che è disponibile proprio da oggi su Sky Arte Now e On Demand, che si chiama Amy Winehouse Anima Ribella. Si è parlato moltissimo di questo progetto firmato BBC che insomma vuole far rivivere a partire anche dal suo armadio, sembra quella che è stata la storia di Amy Winehouse. Io non vedo l'ora di vederlo.
1: Puoi immaginare, io mi sono fermato alla cosa di sono passati 15 anni, perché veramente sembra passato molto meno dalla morte di Amy Winehouse.
0: Vediamo che succederà. Però ieri invece volevo dire che ho visto l'Odissea.
1: Oh, di Nolan.
0: Ho visto l'Odissea di Nolan, che vi consiglio, perché comunque è un film da vedere e da vedere al cinema, secondo me.
1: Lo facciamo spesso. Puoi con un verso o esclamazione dare una definizione del film?
0: No, allora devo dire che ti leggerò quello che dice Ulisse sul canto delle sirene.
1: Ok.
0: Una frase molto bella.
1: Sì.
0: Che dice: ti diceva, cioè parlando del canto delle sirene, ti diceva che ciò che desideri di più è ciò che non puoi avere, che ciò che più non puoi avere è ciò che avevi già e che hai perduto. Era un canto fatto di tutte le promesse che non sono riuscita a mantenere, e mi diceva che in realtà non volevo tornare a casa.
1: Che è un po' la metafora del cane che rincorre la macchina di ieri. Esattamente questo mi ha preso in giro tutto il giorno con Chasing Car degli Snow Patrol. È esattamente la stessa cosa.
0: E Nolan vuole dirci la stessa cosa.
1: Sì.
0: Questo secondo me è stata la cosa più bella del film. Questa citazione che ho letto. E dice tante cose anche sui rapporti sentimentali di oggi.

0: adesso tocca a te, Marco. Non hai detto neanche un disco che hai ascoltato per intero
1: è
0: negli
1: vero.
0: Ultimi anni. Tra l'altro vi ricordo però che tra poco, tra 10 minuti, saremo in compagnia di Stefano Vicario, che è ovviamente un celebre regista televisivo e scrittore italiano. Viene a parlare del libro edito dalla Nave di Teseo, Essere o non essere,
1: la nuova indagine del re degli stracci. Ne parliamo tra poco chiaramente. Vado col mio disco però, che è un disco di 2 o 3 anni fa in realtà. Non so se è l'ultimo, ma è l'ultimo che ricordo.
0: Non
1: che...
0: dire Muse, non no. dire Queen, non
1: no,
0: dire...
1: no, no, no, è l'ultimo che mi sono proprio seduto ad ascoltare proprio con consapevolezza.
0: Da ingegnere pigro.
1: Sì, esattamente. Ed è Dead Club City dei Nothing But Thieves. E il motivo è che è un concept album e mi piaceva proprio l'idea, perché raccontava di questa sorta di città distopica riservata a soli membri gold, in cui no hai una falsa promessa di evasione, ma in realtà è una vita di vetro, no, di plastica, che non esiste veramente, in cui si senti solo, una sorta di prigione. E quindi insomma mi piaceva molto l'idea di questo disco. Ho detto adesso mi siedo e dalla prima traccia, che è Welcome to the DCC, fino all'ultima traccia me l'ascolto per intero.
0: Cioè guarda che è successo, che è successo. La regia mi ha suggerito i Muse comunque.
1: Vedi, e anche i Muse potevano essere buoni, però...
0: Cioè la regia mi ha messo al posto del brano che avevo preparato i Muse.
1: E noi forziamo questa cosa e mettiamo i Nothing But Thieves.
0: Pezzone fra l'altro.

0: so, c'era l'ascoltatore che parlava di dischi ascoltati per intero e per fare all'amore. Oh, aveva citato questo degli In Flames. Insomma, se fa all'amore con questo disco, forse dobbiamo conoscerlo meglio.
1: Addirittura.
0: Capito?

0: veramente ormai si sono spostati sul sesso, chi propone album per fare sesso, chi dice a me non piace fare l'amore con la musica, sono uno dei pochi. Ma non lo so, no, non so se sei uno dei pochi, capita che a qualcuno piace su bianco, così,
1: sul silenzio. Oppure metti una base in loop che va sempre, no, come usiamo noi in radio, non è bello, dici, una
0: base. Ah, dici la basetta.
1: La basetta in loop. Tererere,
0: tererere.
1: Parapara, perché no?
0: Attenzione, meno male che fa caldo e quindi non ci pensiamo al sesso. Tra pochissimo con noi Stefano Vicario.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Bank.com.
12: Stai ascoltando Gagarin.
13: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
14: E Gagarin vi tiene compagnia ancora per mezz'ora, poi arriva Soul Driver con ovviamente Giuliano Leone, tra pochissimo con noi Stefano Vicario. Rimanete lì, arrivano i Deftones. Radio Rock.

0: Time, come detto, noi siamo in compagnia di Stefano Vicario, celebre regista televisivo e scrittore italiano che presenta Essere o non essere, edito dalla nave di Teseo. Benvenuto.
1: Benvenuto a Radio
2: buongiorno,
1: Rock.
2: Buongiorno, grazie, grazie mille.
1: Allora, romanzo, il terzo noir, che fa parte di una saga ormai a tutti gli effetti. In tanti anni devo dire che leggendo insomma romanzi nella narrativa noir, insomma, di questo tipo, ho visto tantissime volte vari personaggi, detective che erano detective, ma anche insomma preti detective, diciamo così, cuochi detective anni fa. Un senza tetto detective effettivamente è una cosa che io non, di cui non avevo nessuna reminiscenza. Penso sia una novità assoluta per quanto
2: penso
1: riguarda
2: di sì, sai,
1: il romanzo di questo tipo. Com'è nata l'idea?
2: Beh, l'idea è nata dall'idea che un invisibile,
1: sì,
2: quindi uno che non, che ha il potere degli stracci, cioè nel senso che la sua invisibilità è negli occhi degli altri. Quando tu vedi un barbone, uno che sta all'angolo della strada, nei cartoni, buttato in una copertaccia zozza, non lo vuoi vedere, istintivamente ti stogli lo sguardo. Quindi si chiamano invisibili apposta perché sono ai margini della società, e un invisibile può arrivare dove altri non arrivano, proprio perché non lo vuoi vedere, perché si infila nelle pieghe della, sia dei posti che dei luoghi, delle persone, cioè ha questo potere, il potere di non essere visto, e quindi chi meglio di lui può arrivare in posti dove...
1: Perché effettivamente l'unico rimando che mi è venuto in mente sono i famosi invisibili che utilizzava Sherlock Holmes ogni tanto, no? In vari riadattamenti, certo, anche per appunto come, però come strumento, mai come elemento cardine. Come ogni tanto si studia anche sul campo, no? Voglio fare un romanzo ambientato in una parte della città, lo vado appunto a vado a studiarmi quella parte della città, vado a vederla, eccetera. In questo caso come è fatto a studiare comunque questa ambientazione, che è un'ambientazione estremamente marginale, diciamo, per quanto riguarda la città?
2: Guarda, Roma, sai, al di là del circuito turistico, cioè sì, della Roma che tu vedi sopra i muraglioni del Tevere, quando scendi al livello del fiume cambia tutto. Quindi io una volta mi sono fatto una passeggiata partendo dal lungotevere della Magliana, cioè scendendo giù, e ho scoperto un'altra realtà. C'erano accampamenti abusivi, gente che viveva di tutti i tipi, non per forza immigrati clandestini, quindi gente che in qualche modo stava in una Roma che non avevamo mai visto. Per esempio, i miei romanzi sono ambientati in un vagone abbandonato nei, sì, pressi della stazione Termini, sotto gli archi di un acquedotto,
1: dove ci sono questi tre personaggi particolari, tutti, sì, e tre in realtà.
2: Sì, diciamo che dove si alternano dei clochard in questi vecchi scompartimenti di prima classe, si alternano dei senza tetto cercando rifugio.
0: Che però secondo me paradossalmente questa invisibilità della strada diventa uno strumento di potere, no? In qualche modo.
2: Assolutamente sì, hai ragione. Cioè, come ti dicevo prima, il potere degli stracci. Cioè tu puoi arrivare dove altri non arrivano. Il tuo potere sta nel fatto che gli altri non ti vogliono vedere.
0: E secondo me il fatto appunto di essere un regista televisivo ti ha aiutato a creare delle atmosfere, no? Diversamente, cioè a raccontare bene delle atmosfere.
2: Sì, allora è chiaro, se leggi il mio romanzo, è un romanzo molto visuale, quasi mutuato da una sceneggiatura, è per capitoli brevi, è per scene, e quindi diciamo si legge e si vede.
0: Appunto,
2: è molto visuale, come ti dicevo prima.
1: Oh, e domanda che viene spontanea a questo punto: se un giorno dovesse questo romanzo trovare una sua forma anche in una serie televisiva, in un film, in un adattamento diciamo visivo, sì, l'idea di vederlo fatto magari da qualcun altro, come la prendereste? Perché poi se uno inizia creandosi, già succede sempre, no? Che uno dice sempre, ah, era più bello il libro del film, banalmente perché tu ti sei immaginato un qualcosa e chi l'ha probabilmente messo in film se l'è immaginato diversamente. Come te lo immagineresti se dovesse eventualmente essere, poi hai la possibilità di farlo te stesso volendo, però insomma come...
2: Guarda, io sono convinto che ci siano dei registi di fiction bravissimi, sì, in Italia. Il romanzo è stato opzionato, i diritti del romanzo sono opzionati dalla Palomar,
1: quindi, ok, quindi già c'è.
2: Mi auguro che prima o poi verrà fatta una serie, ma sai, è talmente visivo già il libro, che in qualche modo è facile poi.
1: Sì, non si può spostare più di tanto, insomma, l'immaginario dell'eventuale alternativo regista.
0: Tra l'altro c'è un'ascoltatrice che dice: l'invisibilità è un superpotere, lo diceva anche Banksy. Va bene, ascoltiamo la novità e poi torniamo a parlare con Stefano Vicario. Brand new music right here.

0: c'è un messaggio per Stefano da una nostra ascoltatrice molto emozionata.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Intanto complimenti e un abbraccio a Stefano da Stefania. Ho veramente il piacere di conoscerlo personalmente, di incontrarlo spesso e quindi grande ammirazione. Spero di vederlo per complimentarmi con lui di persona di questa grande cosa di libro e di tutto quanto.
2: Grazie, grazie Stefania. Ricorda, grazie Stefania, sì. Chiaramente il libro Essere o non essere, in realtà poi ci sono anche i precedenti, insomma, delle indagini del re degli strazi, la nave degli stracci, la nave di Teseo, lo trovate chiaramente in tutte, io dico sempre, le migliori librerie, ma anche le librerie quelle medie, così certo. Così, insomma, e sugli store digitali. Dicevamo, il re degli stracci, l'idea di appunto un senza tetto che fa delle indagini, anche se poi è un senza tetto che non è un senza tetto che è una persona che non ha niente nella vita, ma è una persona che in qualche modo abbandona tutto quello che ha per delle vicissitudini. Come è nata l'idea e come ti sei trovato poi a capire come far interpretare, come rendere questo personaggio nella realtà?
3: Allora, l'idea è nata un giorno stavo camminando su Ponte Sisto,
2: sì.
3: Sai il ponte pedonale che unisce Piazza Farnese con Trastevere. Mi arriva a un certo punto un cazzotto tra le scapole.
2: Un cazzotto,
3: un pugno che mi leva il fiato. Era una giornata di sole bellissima, una domenica mattina, quindi non te l'aspetti, sei
2: certo.
3: Una zona rilassata, cioè, mi volto e vedo davanti a me un senza tetto con due occhi azzurri come due turchesi che mi guardava con una faccia disperata. Io ero soltanto la 100.000.000ª persona che gli passava davanti e non lo vedeva. Io non me ne ero accorto, non manco l'avevo visto. E quindi questo stava, poi spostando lo sguardo ho visto che c'era una specie di cuccia di con dei cartoni messa accanto alla spalletta del ponte. Io ero appunto soltanto la 100.000.000ª persona che passava e non lo vedeva. Lui in un accesso di rabbia mi ha tirato un cazzottone sulle spalle.
2: E però invece di reagire in qualche modo ti ha smosso qualcosa.
3: Ho capito il dramma di queste persone che non sono viste, che vivono ai bordi dell'umanità e guardano l'umanità appunto dal marciapiede e l'umanità non si accorge di loro. Questo sono invisibili. Allora ho pensato, come dicevi tu prima, indagano suore, preti, cani lupo,
2: sì.
3: Manca il gatto, il sorcio. E quindi ho pensato, perché questo potere non usarlo per andare a infilarsi nelle pieghe di posti e situazioni che sarebbero altrimenti difficilissimi da penetrare, insomma.
2: Molto interessante come cosa. Abbiamo parlato di ambientazione, insomma, di questo libro, che tra l'altro ha un riferimento evidentemente relativo a William Shakespeare,
3: certo.
2: Quindi insomma drammaturgico come titolo, Essere o non essere, come è nata intanto questa cosa, e poi ti faccio la domanda.
3: Essere o non essere, a parte che è nell'orecchio di tutti, non ti do
2: sì.
3: Ormai c'è, cioè, come dire, una frase fatta, però questo è proprio relativo al protagonista, che ormai dopo al terzo libro sta ritornando alla vita, non è più un barbone, nel senso che questa vita, sai che la vita di strada in qualche modo ti cattura, cioè è una vita terribile, è un inferno, però devi pensare soltanto a un ricovero per la notte e a mettere qualcosa sotto i denti a mangiare, poi non devi pensare a nient'altro, cioè non hai responsabilità affettive, non c'hai famiglia, non c'hai nulla, sei solo te stesso. E quindi lui in questa situazione, che è una situazione di comodo perché ha fatto talmente male nella vita di prima, che ritornare appunto a una vita normale con responsabilità affettive, soprattutto verso la donna che ama in questo caso, non se la sente, quindi è nelle condizioni di mezzo, però la vita lo sta riportando verso una vita normale, no? Esiste.
2: Stiamo parlando di ambientazioni chiaramente marginali, cambiando completamente ambientazione, sì. Chiaramente hai lavorato come regista per tantissimi anni al Festival di Sanremo, che è un'ambientazione completamente in contrasto con questa. In quella, sì, settimana io ci sono stato quest'anno per la prima volta, perché sono un grande fan di tutto il carrozzone Festival di Sanremo, cioè, sì, a me piace proprio, io sono sceso dal treno e c'era il mago Telma che in quel momento era là in giro a benedire persone, quindi... ho detto, guarda, ho già visto abbastanza, per me è già valsa la pena di un viaggio lungo per vedere appunto il festival, però effettivamente è un'ambientazione molto differente. Anche questa potrebbe adattarsi forse a un...
3: Sto scrivendo una storia sul festival.
2: Ecco, vedi, lo sapevo.
3: Perché è chiaro che io, se scrivo di barboni,
2: sì,
3: posso immaginarmi tutto, anche se ho parlato con i barboni con dei senza tette. Sul Festival di Sanremo ne ho fatti 9 e più manifestazioni collaterali, insomma conosco quell'inferno lì, cioè quello che cosa accade nel Festival, che è una cosa bellissima da una parte ma devastante dall'altra, perché fai canzonette però sembra che salvi vite umane, nel senso sì. Che la tensione quando parte la sigla e la prima serata della messa in onda, c'è cioè quei 10 secondi di silenzio assoluto dove sta per siamo per essere mandati in onda, c'è cioè
2: la percezione che stai guidando l'astronave con gli ultimi due esemplari del genere umano a bordo in quel momento. Tra l'altro eri in regia anche durante il momento Bugo Morgan.
3: Sì, come no,
2: e in quel certo. Momento immagino
3: io sono in regia sempre, nel senso
2: sì.
3: Che
2: in quel momento... però anche in quel festival insomma eri
3: io ho fatto tutti i 5 di Amadeus,
2: ok,
3: poi ne ho fatti altri 4 prima con Morandi, Bonolis, l'avventura insomma.
2: E quindi eri in quel momento, insomma,
3: certo.
2: Immagino non sapevate cosa fare, perché era.
3: Ma c'era l'assistente, il consulente museale che mi diceva: ma questo che cosa sta dicendo? Perché in realtà noi avevamo il testo della canzone e stava dicendo altre cose, quindi da lì poi è scattato il casino.
2: Eh beh, capisco assolutamente. Chiaramente allora ti aspettiamo, ricordiamo Stefano Vicari, Essere o non essere, la nuova indagine del re degli stracci, la nave di Teseo Edizioni, lo trovate in libreria e sugli store digitali. Ti aspettiamo per presentare quando sarà pronto insomma il libro sul Festival di Sanremo. Io guarda sarò tra i tuoi primi lettori, perché sono un grande Tatiana lo sa, cioè quando inizia ad arrivare gennaio febbraio divento un po' monotematico. Grazie mille.
0: Grazie a voi, di essere grazie stato tante. Con noi. Se vuoi presentare il brano che ci hai chiesto.
3: Guarda, io uno degli eventi cardine della mia adolescenza è stato il concerto di Jethro Tull a Roma, ecco. Al Brancaccio nel 1970. E cominciarono con un pezzo clamoroso che era Locomotive Breath, e mi piacerebbe risentirlo.
0: Eccolo qua. Grazie mille.
2: Grazie mille, Stefano Vicario. Grazie.

0: E ci salutiamo dopo questa bella puntata, anche in chiusura con l'intervista a Stefano Vicario, che ringraziamo grandissimo con noi. Tra pochissimo arriva anche Giuliano Leone. Buon pranzo, ragazzi.
1: È stato bello, ciao. Avete ascoltato Gagarin.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Sei su Radio Rock.
7: More music now.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
9: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
6: A spasso con Leone.
9: On Radio Rock.
10: Buon pomeriggio, buon mercoledì 22 luglio, sono 3 minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è mercoledì, quindi ci sono gli Hidden Treasure, che potete anche richiedere al 3899-106-600. E purtroppo partiamo nel peggior modo possibile, la regia mi vuole male.
9: Radio Rock, back in time.

0: Back in Time di inizio trasmissione affidata ai Queen dei Crazy Little Thing Called Love, però ci rifacciamo le orecchie grazie alla novità, alla prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Aiken, Delirium.
1: Brand new music right here. Brand.

nuovo singolo per gli Aken, questo Delirium, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.09 di mercoledì 22 luglio, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è mercoledì, tempo di Hidden Treasure, e c'è già chi scrive al 3899 106 600. Che monnezza sta canzone, a giudicare dall'orario però si riferisce al Back in Time dei Queen. Non l'ho detto io, non l'ho detto io, ognuno esprime il proprio parere, però in questo caso mi trovo completamente d'accordo. Poi c'è Alessandro, Alex che si è, ho vinto caldo, AFA e stress con Radio Rock, bravo. Ma con il Siri ho vinto la musica più interessante, tipo i Queen di inizio trasmissione. Grazie Giuliano, per fortuna non era merito, colpa mia. Un saluto dall'oasi del buon gusto. Se parli di Queen diventa direttamente oasi del cattivo gusto. Perdono, è andata così. Va bene, 3899 106 600, potete propormi le vostre hidden treasure, i tesori nascosti. Direi inizio io omaggiando una figura importante della storia della musica e della cultura. Ovviamente sto parlando di Ozzy Osbourne, che scompariva un anno fa, esatto, e ci manca, Dio se ci manca. Questa è una piccola hidden treasure, famosissima però, Waiting for Darkness, Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne, che ci ha purtroppo lasciato un anno fa esatto, il 21 luglio, il 22 luglio scusate, del 2025, però compenso ci ha lasciato un'eredità artistica impressionante. Questa era Waiting for Darkness, tratto da Bark at the Moon, capolavoro di disco, ma non devo dirlo io, si sa, si sa. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Buongiorno immenso, sono Andrea, ci può stare Bon Jovi con Something to Believe In? Grazie, sempre il migliore. Chi, io, tu o Bon Jovi? Non ho capito, vabbè, tutti e tre magari, va benissimo, sì sì sì sì, Bon Jovi a me piace, figuriamoci. Buongiorno Giuliano, come va? A proposito di ricordi, in questi giorni nella mia città Genova si sono tenute diverse iniziative a 25 anni dai fatti legati al G8 del 2001, definiti allora da Amnesty International una violazione dei diritti umani di proporzioni mai viste in Europa nella storia recente. Io sono d'accordissimo con quanto affermato da Amnesty International. Per ricordare quelle giornate che purtroppo non hanno insegnato nulla, visto quanto ancora accade nel nostro paese, mi piacerebbe ascoltare The Rebel Spell dei Manu Negra. Un saluto, Davide. Guarda, sì, assolutamente. Veramente una pagina nerissima della nostra storia, anche per ricordare la figura di Carlo Giuliano, mi permette, Carlo Giuliani, mi permetto di associarmi alla tua richiesta. E questo, sono in Manu Negra. I want be ready, I want be ready, I want be ready,

0: È stato un gran bel disco questo Putas Fever dei Manone Graco, da dove stiamo ascoltando The Rebel Spell, una richiesta di Davide al 3899 106 600, e ben felice di averti accontentato. Mi arrivano cuori a profusione, non so per quale motivo, spero siano per me, poi vai a capire. 3899 106 600, le vostre proposte per quel che riguarda gli Hidden Treasure. Se qualcuno di voi ha amato i Soprano, amerà anche i Tinder Sticks.
1: Wondering how long it'll take.

E appunto, se avete amato I Soprano, che a mio avviso è la più grande, la più bella serie TV di tutti i tempi, 48 spanne sopra tutto il resto, I Soprano, da fine della seconda stagione, aveva questa Tiny Tears dei Tindersticks, che gruppo immenso. Va bene, sentiamo chi c'è al 3899106600. Grazie Giuliano, mi scrive Davide. Grosso segui Sire, ma Belfast Child può essere considerato nascosto, più che altro dimenticato, ma parli di Simple Minds, sì. Grazie, comunque buon proseguimento. Ah, dimenticavo, Ozzy vive, sono d'accordissimo con te. Poi mi arrivano cuori senza motivo da parte di Nadia. Grazie. Va bene, continuate. 3899106600, ce ne andiamo in pausa con una vostra richiesta. Bon Jovi.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
1: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
9: Soul Driver.
6: Soul Driver a spasso con Leone
9: on Radio Rock.
10: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 22 di luglio, che si apre con i Nine Inch Nails di Wish.

0: Nine Inch Nails a Radio Rock con Wish, che anticipano la novità delle 13.30, il nuovo singolo per i Couriers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si chiama Party Lines.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: potete continuare a votare i Couriers di Party Lines sul nostro sito radiorock.it. 13:39 di questo mercoledì 22 luglio. La voce che sentite è quella di Giuliano Leone, con voi fino alle 15. Oggi è mercoledì, nella rubrica del mercoledì di Soul Driver ci sono gli Hidden Treasure, quelle canzoni che non vengono tanto passate in radio, le gemme, i tesori nascosti dei gruppi e degli artisti che più ci piacciono. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai, chi è?
1: Maestro, buon pomeriggio.
0: Non
1: sei,
0: non lo sei, non sei il mio
1: tuo incubo.
0: Non sei un incubo.
1: Come va? Giornata calda, molto calda. Sono un po' deluso perché
0: da
1: pure
0: cosa?
1: Sto landesino ce l'hanno rubato.
0: Ah, ancora?
1: È un macello. Quell'altro Fenerbahce ci ha preso Greenwood.
0: Avete bisogno di soldi,
1: preso,
0: forse.
1: Mi ricordo, l'Arabi. Sono deluso, ma...
0: Vabbè, dai.
1: Non, diciamo, non perdo energie.
0: Ah, bravo.
1: Se tu
0: energia
1: però
0: pura.
1: Mi fai un regalo,
0: sì.
1: Spirit,
0: un altro
1: dei Bee Gees. È un po' fuori tema, però
0: no, è tanta roba.
1: Dai, sono al lavoro e buon lavoro,
0: sì,
1: maestro,
0: però ti sto accontentando troppo.
1: Dai.
0: Forza Juve sempre. Spettacolo, sta canzone live ancora meglio, scrive Alessandro. Con tutta probabilità si riferisce al pezzo dei Bon Jovi, con il quale siamo andati alla prima pausa, Something to Believe In. Va bene, voi continuate, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda gli Hidden Treasure. Io continuo a fare di testa mia.

Loro sono i grandissimi Bossog, ossia il gruppo dove suona la chitarra l'immenso John Spencer e canta la moglie Cristina Martinez. Vi invito ad ascoltare White Out, da dove è tratta questa Itchy and Scratchy, una scelta del vostro Sire per voi. Non dovete ringraziarmi, lo faccio veramente con grande, grande piacere, dovete credermi. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Intanto mi ringraziano. Non so, ah sì, per Bon Jovi ancora. Grande Giuliano, ciao. Ti posso chiedere Get Your Gun del Reverendo? Pochissimo passato in radio. Beh, però Marilyn Manson ne stiamo passando tantissimo ultimamente. Sono stati anche in alta rotazione. Non mi va di ripetere sempre che, essendo un moniker, si dice i Marilyn Manson, ma io ve lo dirò sempre, perché sennò poi scrivete al direttore, mandate una PEC dicendo: ah, ma che ignorante quel Giuliano, quanto è barese. Ho sentito in uno dei rock show qualcuno che si lamentava del mio accento. A me piace. Ciao Giuliano, buongiorno. Intanto i Bossog non sono per un cazzo da tutti, lo so, a questo servono gli Dent Treasure, caro Paolo. Io ti metto lì una roba poco rock ma gustosissima, Down to Heart, Curiosity Killed the Cat. Bella Paolo, grande, grande, mi piace, quindi probabilmente ti accontenterò. Nel frattempo continua a fare di testa mia. Questa l'avevo passata già qualche mese fa, ma l'adoro, forse una delle canzoni più belle degli YouTube.

0: tratto da Rutherland Dam, che a molti non è piaciuto, io lo trovo straordinario. Io dico che sono anche in alta rotazione, quindi a rischio doppietta oggi. Ma oh, quest'anno io ho vinto il microfono d'oro, avrò diritto a qualche privilegio. Sto scherzando. Allora vediamo chi c'è altro. 899-106-600. Angie Verdena, se ti va così, va bene, neanche un ciao. Ah sì sì, no, c'erano un paio di cuori prima, va bene, vediamo. Poi Nadia scrive: i cuori sono per te, la canzone dei Soprano, le tue idee, la tua musica. Le mie idee sono le copio da Wikipedia, leggo Wikipedia e le riporto, non ho idee mie. Poi sentiamo, vai, chi c'è al 3899-106-600. Stefania, credo, sì, vai, chi è, vai.
1: Ciao Giulianino.
0: Ciao,
1: come stai?
0: Io molto bene, e... tu? Sì.
1: Niente, volevo chiederti se passavi qualcosa di Primus, dato
0: bello,
1: che sempre si sente
0: bello.
1: Si sentono in giro.
0: Grande.
1: Grazie.
0: Brava.
1: Ti
0: brava.
1: Voglio bene. Ciao.
0: Anch'io tesoro, grazie. Avrai Primus, assolutamente. Poi ancora, vai, chi è?
2: Dimenticavo, maestro, che? Inchinati,
0: no,
2: alla vecchietta che ieri sera.
0: Ma che cazzo me ne frega?
2: 99 anni.
0: Ma a festeggiare, ma che, capito? Cafonata!
2: C'ha due cuori, uno giallo e uno rosso, no, cioè, bianco nero.
0: Ma neanche, ma porca miseria!
2: È uno rosso.
0: Ho visto
2: dei
0: festeggiamenti.
2: Grandi acquario, ecco. Sei più forte.
0: Ah, sono acquario, è vero. Ma una cafonata senza senso, festeggiare, forse sono stati 100 anni, una cifra tonda, i 99 anni, ma come siete messi, ragazzi? Dai, no, vabbè. Auguri, auguri alla SR.

Get Your Gun, Marilyn Manson, tratto da un disco di 32 anni fa, mamma mia, Portrait of an American Family, mamma mia, 32 anni, mi ricordo quando lo comprai, ma pensate che sono passati 32 anni, esatto, da quando lo comprai. Buon di santità, mi scrive Gianni, bentornato Gianni. Per le Hidden Treasure di oggi vorrei proporre un brano decisamente Eno Burn, ed in effetti l'hanno niente di meno scritto loro. Ah beh, tratto dal loro album Everything That Happens Will Happen Today del 2008, ti propongo il brano Poor Boy. Ma non l'avevo già passato, me l'avevi chiesto proprio tu, ora non ricordo perché sono un vecchio scemo, però boh, forse sì, forse no, chi può dirlo. Buon pomeriggio, Sire. Volevo proporre per Leeds and Treasure Polar Castle. Ah, 19? Dimmi che, cioè, io conosco solo quello. Ammetto la mia ignoranza, poco altro, insomma. Sire, mi metteresti gli Sleep Token con Caramel? Grazie da Sergio. Bello, bello, mi piace, bella proposta. Ora vediamo. Ho un po' di roba da evadere, di richieste. In più devo necessariamente fare anche di testa mia, se no me ne vado, metto una playlist con le vostre richieste. E tanto so che molti di voi lo vorrebbero, eh. Io vi ascolto il The Rock Show ogni tanto, e arrivano un sacco di insulti dagli ascoltatori indirizzati alla mia persona. Va bene, vi voglio bene lo stesso. 3899 106 600. Ce ne andiamo in pausa. Questo è per Stefania.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready!
8: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
10: Apriamo oggi con i Theory of a Dead Man, perché è online un nuovo estratto, Funeral Song, dall'EP Part 1 Funeral Songs, in uscita il 4 settembre per 1RPM. Composto da 6 canzoni tutte inedite, l'album, già anticipato dalle precedenti due, Winnebago, Lay Low e Barricade, segue di oltre 3 anni il tuttora ultimo Dinosaur, dato alle stampe nella primavera del 2023. Proseguiamo con i Dead Daisies e le dichiarazioni rese via social dall'ex John Corabi, già membro anche dei Motley Crue, circa la sua recente dipartita dalla band. Questa separazione non è stata una decisione presa di comune accordo, ha scritto. Diciamo che comunque si tratta di una nuova opportunità, di un nuovo capitolo e, scusate il gioco di parole, di un nuovo giorno, ha concluso in riferimento al brano e al disco New Day fuori dallo scorso aprile. Infine Fear Factory, con l'intervista rilasciata da Dino Casares all'emittente Rock and Pop 95.9, nel corso della quale il chitarrista ha così parlato dei piani futuri del gruppo. Pubblicheremo presto un album, ha detto. Il primo singolo uscirà ad agosto, quindi i fan potranno sentire a cosa abbiamo lavorato. Attiva dal 1989, di base a Los Angeles, la formazione industrial metal statunitense sarà dal vivo nel nostro paese il 27 settembre per un unico concerto in programma al Live Club di Trezzo sull'Adda.
8: Le ricorrenze.
11: Oggi, 22 luglio 1947, nasce Don Henley, batterista e cantante statunitense, cofondatore e membro degli Eagles.
12: 1971,
11: LA Woman, sesto album in studio dei Doors, l'ultimo registrato con Jim Morrison ancora in vita, viene certificato disco d'oro dalla Recording Industry Association of America.
12: 2025,
11: muore poche settimane dopo il concerto evento Back to the Beginning Ozzy Osbourne, indimenticato cantante inglese, frontman dei Black Sabbath e artista solista, soprannominato Prince of Darkness.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
13: Seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 22 luglio, che si apre con i Motorhead, Killed by Death.
14: Radio Rock, back in time.

0: Motorhead a Radio Rock con Killed by Death, che anticipano la novità delle 14, nuovo singolo per i Rolling Stones, Jealous Lover.
1: Brand new music right here. Brand new.

resistono da 3 settimane i Rolling Stones all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock con Jealous Lover, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Mercoledì 22 luglio 14:12, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. E il mercoledì è la giornata degli Gen Treasure. Mi avete sommerso di richieste, ora cercherò anche di accontentarvi, visto che per la prima ora ho fatto praticamente di testa via, e direi che questa va benissimo.

0: Belfast Child, loro ovviamente sono i Simple Minds, sotto la mia voce, bellissimo brano di un disco meraviglioso, Street Fighting Years del 1989, mamma mia, 37 anni, anche in questo caso ricordo di aver comprato all'epoca il vinile e di innamorarmi immediatamente. Poi sono uscite varie deluxe molto molto belle con una serie di cover dalle quali si potrebbe attingere il martedì. Ora sì, qualcosa avevo passato, se non sbaglio Sign of the Times, rifatta dai Simple Minds di Jim Kerr, bellissimo, bellissimo disco. E ovviamente grazie, mi scrive, chi è? Andreone, ah vedi, ogni tanto mi ringrazia, cosa che non ha fatto Stefania, visto che ho passato i Primus, è sparita, neanche un maritozzo, un supplì, un tamarindo, niente, non merito mai niente. Sentiamo 3899 106 600, sentiamo chi c'è, poi passiamo ancora a vostre proposte. Chi è?
1: Buongiorno Radio Rock, anzi buon pomeriggio, mi sono appena collegata e becco questa fantastica canzone dei Simple Minds, vecchia ma fantastica. E quindi
0: che? Così?
1: Confermo.
0: Che?
1: Cosa? Metti delle bellissime canzoni.
0: Ah, grazie. Metti chi? Radio Rock in generale. Grazie. No, non ti Ela. Ok, sì, grazie, sì. È una richiesta questa dei Simple Minds e sono veramente molto molto contento di averla passata. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda Hidden Treasure, e anche questo l'avete scelta voi.

0: Gardena Radio Rock con la splendida Angie, richiesta al 3899106600 da Anto, che poi dice: l'orzata te la porto io. Buona, almeno mi rinfresco. Va bene, poi ancora vediamo chi c'è al 3899106600. Con calma, uno alla volta, senza spingere. Che è?
1: No, che è? Oh, no, Sire, sono... sono scesa dalla macchina e non ho sentito la Primus che hai passato. Comunque ti ringrazio.
0: Figurati,
1: ti ringrazio. Esatto, grazie.
0: Ecco. E poi aggiunge: che avevi messo? Intanto puoi cercare le playlist a ogni fine trasmissione sul nostro sito radiorock.it. Però, se non ricordo male, era l'Ivan Cliff. E comunque non fate le richieste e poi uscite, ve ne andate, andate a fare la spesa, andate a mangiare. Cioè, almeno aspettate. Se vi interessa, se no va bene. Mannaggia che me la son persa, leoncione del mio cuore. Va bene, Stefania, dai, te la ripasso magari dal vivo domani? Sì, giovedì è domani. Poi ancora, sentiamo, vai, chi c'è?
2: Vabbè, la sciorta e passi da queste parti, c'è il caffè pagato.
0: Oh,
2: va bene.
0: Va bene. Non vi sprecate troppo. E poi, puntuale come un brufolo, arriva anche la poesiuola, ma andrà avanti per tutta l'estate. Vabbè. Poesia per Giulianino Microfonoso, il nostro speaker pluripremiato, il nostro orsocchiottone super amato, ma nostro di chi? Va amato da chi soprattutto? Colui che emette musica bella, mica tanto i Queen e altra roba zozzerella. Mamma mia, raga, già fa caldo, io ce la faccio. Beh, me lo potete portare subito il caffè perché sto per svenire. Il microfono d'oro al suo cospetto è niente, vorrei gridarlo a tutta la gente, ma no, non c'è bisogno, taci. Però sto zitta, bene, dunque mi taccio, benissimo, prima che Giulianino mi deturpi un braccio. Raga, io non ce la faccio, aiutatemi, vi prego, vi prego. Va bene, 3899106600, intanto grazie, mi ringraziate, ok, grazie a voi. Poi sentiamo ancora la
3: PS. Sì. Io vorrei una canzone degli Interpol, è possibile?
0: Va bene, tanto qua ognuno chiede senza dare nulla in cambio. Avrai anche gli Interpol, va bene, 3899106600, arriveranno anche gli Sleep Token che ho promesso a Sergio, un po' per volta, ragazzi. Ce ne andiamo in pausa con... l'abbiamo omaggiato, sì, però è stato il suo compleanno poco tempo fa. Ce ne andiamo in pausa.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Twitter.

0: Spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora, Spasso con Leone con Soul Driver di questo mercoledì 22 luglio, che si apre con i miei adorati Pixies di Gouge Away.

0: I Pixies di Galway che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore. Si tratta del nuovo singolo per il Dilemma, Empty Days.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new

devo dire che è sempre una certezza questo, di questi dilemma. Sono veramente bravi e talentuosi, giovanissimo gruppo romano che ha dato alle stampe questo nuovo singolo estratto dal loro album di esordio, Kick Me Out, questo Empty Days, veramente bello. Dovreste continuare a votarlo sul nostro sito radiorock.it. Dilemma, grandi, grandi, grandi, bravi. Mercoledì 22 luglio, 38 minuti dopo le 14, vi separano solo poco più di 20 minuti alla vostra, dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, Antipop, con Emanuele, Valerio e Giampiero. Nel frattempo ci sono io con gli Hidden Treasure, Giuliano Leone. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Potete mettere Anesthesia, Pauline Thit dei Metallica, Jacopo per favore. Sono Giuliano. Ah, Jacopo sei tu. Ah, Jacopo da Pisa. Vediamo, vediamo se ho tempo, perché c'è un bel po' di richieste in coda. Io ultimamente ho scoperto, mi scrive Sam, Eddie Breakland, The New Bohemians. Bello, grande, la moglie di Paul Simon, che a parte essere conosciuta per l'iconica sigla del ciclo cinema di Mediaset, hanno tanti altri pezzi davvero belli. Ci sta con Hidden Treasure? Sì, assolutamente. Ricordo che anche all'epoca comprai il loro vinile, mi piacevano tantissimo. Buon pomeriggio a Radio del Rock, grande Giuliano, meno male che non sei romanista, mi scrive Alex, ma qua nessuno è romanista, siamo tutti juventini. Radio Rock, dal primo all'ultimo, tutti bianconeri. Oggi ti propongo She dei Clan of Xymax, che ne dici? Sì, assolutamente. Speriamo di riuscirci, insomma, un bel po' di proposte e di richieste. Intanto vi ricordo una novità che da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Interpol, come da vostra richiesta, con Pioneer to the Falls, che apriva un disco meraviglioso, Our Love to Admire. Se, credo che sia... quanti anni sono passati? Boh, non mi ricordo. Comunque, grande, grande disco e bella richiesta. Non mi avete chiesto proprio questa, però ho fatto un po' di testa mia. Ho verificato. Mai richiesto a Poor Boy di Ino Burn. Tu sei pazzo, Gianni. Ti sei preso anche questa briga. Vabbè, hai fatto bene. Allora sarai accontentato. Non so quando, non so in che modo e non so né soprattutto il perché.
1: Poi, buonasera, Giuliano. Guarda che sì. Io. Che? Siccome sono un po' attempato, Eddie Brickell di New Bohemians l'ho conosciuti 40 anni fa, perché sì, ero esatto. Andato a vedere il concerto al Palazzo Kibuki sì. All'Eure di Bob Dylan, e prima di Bob Dylan cantarono loro, insomma,
0: vero,
1: Eddie Brickell e
0: New Bohemians, sì.
1: Insomma, sono un po' attempato.
0: No, okay. Però...
1: ciao ragazzi.
0: Allora, ciao, Eddie Brickell, ciao Andrea, grazie. Eddie Brickell and the New Bohemians qui a Radio Rock, dai. Mi andava di riascoltarlo insieme a voi.

What I Am. Allora, sono Eddie Brickland, New Bohemians, qui a Radio Rock, e c'è Sara che scrive ed è subito nostalgia, grazie mille, va bene. Mette Lorenzina, tesoro, mi scrive carina questa, mi piaceva, ma non ricordo chi sono, appunto. Eddie Brickell insieme ai New Bohemians. Gianni scrive un attimo, ho 2 anni di chat con Radio Rock memorizzate, va bene, vi fido. Ciao, ce la fai ad accontentarmi con This Is Not America di David Bowie? Non so se faccio in tempo, cara Marina, magari la passo domani in versione live. Perché no? Perché mancano 10 minuti e un paio di richieste ancora da soddisfare. Una di queste, pensate, sono i Metallica. Oh, take one.

0: Metallica con Anesthesia, Pulling Teeth, tratto da Kill 'Em All, una richiesta da Jacopo da Pisa, che poi neanche mi ringrazia. Posso scrivere solo ora, grazie Sire per gli Interpolo, ottima scelta la tua, non l'ascoltavo da tanto ed è stata quasi commovente, bella pure questa dei Metallica. Grazie, grazie, sto per salutarvi, gli ultimi messaggi poi me ne vo. Vai,
1: Eddie Briegel,
0: sì.
1: Mamma mia, ricordo il militare. Questa è Tasmin Archer pure.
0: Ah, Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Bella, sì.
1: Pure quella, ricordo il militare.
0: Sì.
1: Vecchio,
0: sì.
1: Mamma.
0: Vecchio, diranno che sei vecchio. Poi ancora, chi c'è?
2: Grazie, grazie, Sor Giulia, grazie.
0: Di che? È un piacere comunque, grazie, grazie a te caro Marco. Detto questo, sono io che ringrazio voi e do appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Domani ovviamente spazio per la musica live, però vi lascio in splendide mani con chi la radio la sa fare sul serio. Sto parlando ovviamente dei ragazzi di Antipop, con voi dalle 15 alle 18 per 3 ore di sane, sane risate, ne abbiamo veramente tanto bisogno. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
3: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
9: It's on Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: .com.
8: Ora su Radio Rock.

0: Mercoledì 22 luglio 2026, questo è Antipop e Venezia. Sì, allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, amata cassettiera, buon pomeriggio maestro Giampiero Giulia.
2: Ciao Valerio Cesari, ciao Emanuele Forte, a proposito ancora tanti auguri per ieri, incredibilmente.
0: Grazie.
2: Buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, di Antipop.
3: Ciao,
2: eccoci qua arrivato anche oggi alla cassettiera, ma soprattutto della grande musica rock.
0: Sì.
2: Bella così
0: rock. Perché poi noi mandiamo il rock fondamentalmente.
2: Ma, sì,
0: no?
2: Sì. Però il prossimo
0: noi,
2: artista non
0: noi,
2: è proprio rock.
0: Gli altri un po' svagheggiano, un po' non vorrebbero, un po'
2: gli
0: fa schifo. Esatto.
2: Vedi.
0: Però insomma,
2: ho sbagliato Valerio, perché vedi, ho detto passiamo rock. La prossima artista,
0: vabbè, una
2: canadese,
0: cantautrice rock, però
2: gli piacerebbe.
0: Sì,
2: ma non lo so,
0: fa?
1: Rock pop, pop rock.
2: È proprio pop che rock.
1: Però c'è del cantautorato in lei.
2: Ho capito, ma questo non la rende rock, però.
0: Ah, quindi, diciamo che passiamo del rock a parte forse questa canzone.
2: A parte questa canzone, tutto il resto è molto rock.
1: Quindi il cantautorato non assurge a rock.
2: No, mi dispiace, guarda, a me piacerebbe molto che il cantautorato
1: assurgesse
2: a rock. Però proprio sono nomi diversi.
0: Sono due cose proprio che non necessariamente
2: sole,
0: sì, c'entrano l'una con l'altra. Vabbè. Saremo con voi forse fino alle 18. Iniziamo appunto con lei, Alanis Morissette, Head Over Feet.
4: Radio Rock, back in time.
5: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Head Over Feet, sì. Alanis Morissette.
1: Il sinonimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Sì, quindi è tornato. Finito un po' il sabato del villaggio, un po' finito in qualche
0: sì,
2: modo.
0: Sì. Poi sinonimo, dice la cassettiera, può essere qualsiasi sì. cosa, è il rimo, una rima, un
2: vabbè,
0: insulto.
2: Vabbè, quello che è, insomma, Giuliano so che è molto fan di questa rubrica.
0: Sì,
2: Allora, se Giuliano fosse una persona, oggi sarebbe isolato, appartato, introverso, misantropo sì. ed eremita.
0: Misantropo.
2: Se fosse un luogo, sarebbe deserto, disabitato, remoto ed isolato. Sì. Se fosse una cosa, Giuliano sarebbe singolo barra unico.
0: Ah, oggi abbiamo giustamente. Fatto...
2: Giuliano è un po', diciamo, oggi un complimento un po' filosofico perché
0: beh, sì.
2: l'abbiamo rapportato, insomma.
0: Alla sua unicità, insomma, la sua essenza.
2: Esatto.
3: Siete sicuri di questa cosa?
2: Cosa?
3: Siete sicuri di...
0: No. Ma qui non c'è né giusto né sbagliato.
3: Ah, ok, ok, è così.
2: È
3: vabbè,
2: così,
3: vabbè.
2: Cioè...
0: No,
2: se...
0: Ma tocca dire avanti.
3: Cercavo
2: così
3: di capire questa cosa.
2: Ti pare,
3: sì,
2: non posso dire.
0: Esatto. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. Hey. La musica nuova su Radio Rock. Alone in Central Park when

0: Man City, Interpol. So che il maestro voleva un po' dire la sua sul regalo che, nonostante tutto, anche lui ha fatto a Emanuele Forte, sì. Come a dire, grazie, a Emanuele, ragazzi. Forte si regala la possibilità di acquistare, sì, per quanto in, sì, via digitale, dei videogames. Il maestro se li è dovuti un po' comprare da solo, però
1: Io?
0: Sì.
1: No, io sì, sì.
2: Però allora, al compleanno del maestro possiamo poi recuperare facendo la stessa cosa.
1: Non mi ha mai regalato niente, quindi notizia subito a dire.
2: Lo faremo.
1: Beh, vabbè, però intanto un anno è passato.
2: Lo faremo doppio.
1: Io per quello ho fatto Resident Evil Requiem.
0: Perché l'anno scorso non ce l'avamo regalati nulla, in realtà.
2: Quindi possiamo recuperare, nessuno, facendo un regalo doppio per il maestro, che se lo merita.
0: Allora, ricordiamocelo questa cosa.
1: Però dobbiamo, sì, allora, però dobbiamo ragionare su stagione, come si dice, solare. No, cioè
0: diciamo la stagione radiofonica, la dai, stagione quella che è partita a settembre. Quindi il maestro in realtà già il mese dopo faceva compleanno.
2: Infatti io metto regalo doppio per il maestro Giambiero.
1: Ah, beh,
2: quindi sta nel recap di mercoledì.
0: Recuperiamo,
1: sì, luglio. Trova questo, sapete che
2: c'è il podcast.
0: Mettiamo una sveglia al telefono.
2: Mi faccio tatuaggio. Scrivo regalo doppio
1: accanto
2: per il maestro
1: Stay Young.
2: Accanto a Stay Young mi metto il regalo del maestro Giambiero per due, perché doppio forse è troppo lungo. Vabbè.

0: Asha i Box Nirvana. Non so se avete letto di questa cosa della doccia fredda che sta diventando un vero e proprio trend. Sì, la doccia fredda che attiva l'ormesi. Ne parlano tutti, anche antipop, quindi l'ormesi. Ah. Ed è diventata una vera mania. Ecco perché la doccia fredda è la carica pazzesca di cui non potrai più fare
1: a meno. Una cosa pazzesca.
0: Andiamo a vedere perché.
2: Perché?
0: Cos'è l'ormesi e come reagisce il corpo? Allora, il corpo umano è abituato ad adattarsi alle difficoltà. L'impatto con l'acqua fredda rientra tra queste esperienze, che lo mettono quindi alla prova e lo spingono a reagire per ritrovare rapidamente il proprio equilibrio. Questo fenomeno prende il nome di ormesi.
3: Cioè l'adattamento, no?
0: Sì, okay. Esatto. Quando ci sottoponiamo a una doccia fredda.
3: Che gesto è, maestro?
0: Cos'era?
2: Fammi caso, ma che so, Cristiano Ronaldo, ma che me frega.
0: Ah, lui si metteva dentro i bidoni, come già Close pure,
2: fa,
0: no?
2: Ma, Valerio fa freddo.
0: Ma
2: fa,
0: sì, ma infatti
3: l'acqua fredda.
0: Sì. Quando ci sottoponiamo a una doccia fredda, il corpo affronta uno stress breve e controllato, che è poi seguito da una fase cosiddetta di recupero, che dura altrettanto poco. Di fronte a questo stimolo temporaneo, l'organismo entra in uno stato di allerta e mette in moto una serie di risposte per proteggersi e rafforzarsi. Il principio è simile a quello dell'allenamento fisico. Un piccolo sforzo, se controllato, stimola i muscoli e li rende progressivamente più forti. L'acqua fredda agisce quindi come una vera e propria scossa per il corpo, lo costringe ad attivarsi, a reagire e a ristabilire il proprio equilibrio, contribuendo così a migliorare la sua capacità di adattamento e le sue difese naturali. Sì, continuo a non capire perché possa valerne così tanto la pena di farsi una doccia fredda.
3: Beh, sicuramente ti cambia poco, nel senso che è un piccolo gesto. Tu magari entri in doccia, poi magari non tutta la doccia fredda, però un bel getto d'acqua fredda.
0: Beh, come al mare, giustamente scrivono.
3: Come al mare, può far bene. Il punto è quanto fredda. Lì, secondo me,
2: però,
3: cioè, tendente al freddo o ghiacciata?
0: Sono due cose diverse.
2: Deve essere tutto freddo, incredibile, questa
3: cioè proprio congelata.
2: Cioè, ci sono delle terme molto famose, diciamo, vicino all'aeroporto di Fiumicino, no? Come dire, Gucci Terme.
3: Vabbè, non serve fa, però, cioè, ma non capisco se era capito vicino a Fiumicino.
0: No, perché
3: era
0: capito, magari ce ne sono altre, però non confondere.
2: Deve essere preciso, perché magari
3: c'è
2: una zona di terme.
0: Gucci Terme 2,
2: voglia.
0: Vabbè, sono quelle che quando aprono l'aperitivo la gente si tuffa a pesce sui tavoli. Sono quelle là.
2: Però
3: Valerio,
2: tu che li hai fatti...
0: Una volta ci sono andato,
2: sì. Pure io una volta ci sono andato, di domenica... Vabbè,
0: lasciamo perdere. Giorno migliore. Magari giocava pure a Roma a quel momento.
2: Sì. Bene. Sì, era una prima di campionato. Un gol di Dzeko col Torino.
0: Ah, come no? Partita
2: bruttissima.
0: Un cross di Under, tra l'altro, se non sbaglio.
2: Bravo. Sì. No, Kluivert.
0: Kluivert.
2: Incredibile. Vabbè, là per esempio ci sono dei percorsi, li chiamano, no? Dove c'è l'acqua freddissima e l'acqua poi caldissima e fai devi fare questi giri, no? E serve per le gambe,
0: ed la circolazione.
2: Per la circolazione. Ed effettivamente tu quando poi lo fai senti queste gambe che ti esplodono proprio e dici ma sai che so tipo Cristiano Ronaldo, quindi
0: Roberto
2: ti
0: senti,
3: quindi prendi il telefono e cerchi di capire se sei ricco a quel punto.
2: Sì. No. E poi c'è un'altra cosa che tu devi fare quello caldo là,
0: la sauna
2: devi fare la sauna e poi devi andare in questa grandissima cosa piena di acqua fredda,
3: fai lo shock termico,
2: devi fare lo shock termico, però ecco,
3: lo sciocco quello, termico anche
2: quello ti prende pure, cioè se prende
3: il cagotto
2: male,
0: diciamo che poi dipende pure da come hai fatto colazione, se hai fatta pranzo,
3: abbiamo parlato di ormesi, abbiamo parlato di doccia fredda che comunque fa bene. Però non c'è il rischio cagotto, noi possiamo lasciare con questo
0: perché poi alle terme diventa anche di difficile gestione una situazione come quella.
2: Però ti immagini alla Galeotto fu il cagotto,
3: bravo, finisce super il regalo.
0: Vabbè.

0: Toleren, gli Editors.
1: Ah, comunicazione di servizio. Sì. UCTR mi ha fatto il bonifico, ma tutto gira sempre sul solito conto su PostePay.
0: Ah, lui, lui lavora per loro.
2: Guarda, c'è London Bar.
3: Non è. Non sono io che faccio pubblicità durante questa trasmissione.
2: Londonbar.eu.
0: Sì, esatto. E lì poi lo trovi anche su PayPal.
2: PayPal è ben meglio.
0: Sì, sì. Cioè noi preferiamo.
4: Io vi consiglio quelle fredde. Stanno su Attivoli. Si chiama Parco Tivoli.
0: Sì.
4: E ci stanno dai 20 ai 24 gradi. E acqua sulfurea, ve li consiglio.
2: L'acqua sulfurea.
0: Vedo come spizzarrico
4: l'acqua sulfurea. La costa 14.
3: Sì, vabbè, ma non è una smarchettata alle terme, regà. Su, per favore.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: valentinoautomobili.it.
2: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Sabato 25 luglio, nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc, dalle 10.30, il giorno fuori dal tempo. Un appuntamento tra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21, i concerti di Miele e a seguire Cristina Donà, con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info, Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con i Genesis di Follow You, Follow Me.
4: Radio Rock. Back in time.

0: of Dreams, U2.
1: Ma si parla tanto di acqua fredda, acqua calda, doccia ai termi, ma c'è sta gente manco si lava.
0: Vabbè, questo,
1: è vero, a quelli che si lavano.
0: Questo è vero, questo particolarmente è vero. Guarda, mesi come questi
2: dovrebbero mettere delle docce tipo prima di me, diciamo, alle fermate dei mezzi pubblici in metro.
3: Cos'è quando entri in piscina, no? Che sei obbligato,
0: esatto,
3: a farti la doccia.
0: Devi all'auto, buttati fa la doccia e poi ti asciughi sopra.
2: Asciughi sopra l'auto.
0: Sempre meglio che puzzà comunque.
3: Però lì non c'è il sapone, oppure si prende anche l'obbligo di utilizzo del sapone.
2: Allora tu lo porti a casa,
3: giusto.
0: Sai che belle, no? Tutte queste pensiline che ha gente che si fa la doccia.
3: È una roba, ti rinfreschi. Profumi.
0: Ci sarà qualche progetto del PNRR che prevede fondi per sta roba?
3: Lo scrivo nelle carte. Però
2: in questi giorni lui fa una doccia, non fai un tempo ad uscire dalla stessa doccia che sei già sudato,
0: già te la devi rifare.
2: Con la doccia ancora addosso, e dici: ma com'è possibile?
0: È vero, è vero. Così è tosta.
2: È cattiva, è cattiveria, raga.

0: Doctor, gli UFO. Allora, vabbè, tanti messaggi su sta storia delle docce fredde. A quanto pare se le fanno tutti tranne noi.
1: Va di moda la doccia fredda. Vabbè, allora, sì. A me non dispiace, però non fredda. Non, sì. Cioè, quando è proprio ghiacciata. Non...
0: Io fredda solo al mare, perché non puoi switchare su quella calda. È così.
1: Categoricamente allora, fredda.
2: Anche ultimamente, inizio con la calda.
0: Sì.
2: Per poi cercare di arrivare.
0: Sì, anch'io faccio così, sì.
2: Però
0: sì,
2: c'è un motivo, ma chi me lo fa fare? Ma per quale motivo? Ma io. Ma già la vita è brutta.
0: No, pure la doccia fredda.
2: Ma pure la doccia
1: fa bene, fa bene, capito?
2: Sì, cavoli.
1: Magari ne può fare una fredda e una calda, una fredda. Cioè, un po' è un po'. Un mix.
2: Io adesso io non so se sta.
1: Io di solito faccio un mix.
2: Adesso devi assurgere a
0: un po' assaggio,
2: te devo consigliare
0: la trasmissione,
2: fanne una così, una colà.
1: È l'essenza della radiofonia, quella
2: del dialogo,
1: di dibattere, di discutere.
2: No, ma quello
0: ha detto
2: qualcosa su questo?
0: No.
2: Ma pare hai detto nulla.
1: Come era, esigenze di contraddittorio?
0: Esigenze contraddittorio.
1: Il piacere del dibattito.
0: Maestro, non so se lei ha visto che Emanuele, per assurgere ancor più al ruolo di saggio della trasmissione, va in giro facendo finta di essere claudicante con sto bastone che gli conferisce autorità, no?
2: Lo so. Poi dopo però.
0: E poi però in realtà cammina bene.
2: Quando, a parte che cammina bene, poi dopo quando avete giri, quando è.
1: Quello anche per prendere dei soldi che non mi spettano.
0: Sì, anche per percuotere ogni tanto a tradimento.
2: Tu la fai la cosa della scianghetta, quella.
1: Sì.
2: Perché lui c'ha questo bastone a curvo alla fine.
1: Sì. Il classico bastone da
2: passeggio. Bastone da vecchio.
1: Da vecchio, bravo.
2: Da vecchi anni 70, manco 80.
1: Bravo, quello con la curva.
2: Quello curvato. Lui spesso
0: faceva le passeggiate a piedi quando c'era, com'era, il divieto della benzina, no? Gli anni 70.
2: Quello là, proprio esattamente quello. E lui però lo usa un po' per fare come i film in bianco e nero.
1: Simpaticone.
2: No? Ma là fa la cianghetta.
1: E si ride.

0: Nicholas, Up for Circle.
1: Io ho trovato qui al volo il termine cianchetta, sì. O cianghetta.
0: Betta cianchetta.
1: Betta cianchetta deriva dal centro Italia e indica lo sgambetto o la gambetta.
2: Sì.
1: Nei dialetti italiani l'azione di fare lo sgambetto varia notevolmente. Ad esempio, Lazio e romanesco è cianchetta o cianghetta. Esempio, fa la cianchetta. In Toscana è zanchetta.
0: Però ho detto anche zanchetta, no?
1: O cianchetta, sì. Però senza C, perché è così. In Abruzzo è cianca o cianchette. A
2: come
1: Napoli
2: no?
1: È in tutta la Campania è zumpata o sgambettata.
2: La zumba.
0: Però sembra quasi ti ho dato una zampata, non ho fatto lo sgambetto.
1: In Sicilia è piacchio o piacchi. Lombardia,
0: vabbè, troppo complesso.
1: Sgambet.
0: Vabbè, così sono buoni tutti.
1: Che lo si è inventato. Piemonte è sgambetto o sgambi. E in Veneto è sgambero.
0: Sì. Anche Vittorio Sgambero.
1: Si è inventato. Lo anche c'è lo sgambero di,
0: sì,
1: di Mazzara. No?
0: Come no? Come no?
1: È inventato. Dai, no, come cosa.
0: Alcune non è, cioè, tipo quella come che si dice in Lombardia, non è così.
1: Sgambetto.
0: Dai, su, cioè, vabbè, è come parlare spagnolo con la S alla fine, che noi sappiamo che è così.
2: Voglio credere. Valerio.
1: Anche sgambero, sì, non è male, però.
0: No,
1: eh.
0: No.

0: you forget about me, Simple Minds.
1: In tedesco si dice Changhetten.
2: Non credo Changhetten.
0: No.
2: Però
0: no.
2: Adesso mi piace più, sai, in Veneto lo sgambero,
0: cioè... allora è Veneta come cosa, quindi può darsi che effettivamente sgambetto si dica lo sgambero, però sa troppo di crostaceo pure.
2: Sì, esatto, capito. Sei allergico, cioè, allo sgambero.
0: Sì, esatto, quindi sei allergico allo sgambetto.
2: Senti, dopo la novità, il break e tante andiamo, altre
0: no?
2: cose.
0: No,
2: no, cioè la notizia di oggi.
0: Ah, beh, sì.
2: La.
0: Beh, sì. Sì, sì, sì. Beh, vero, vero.

0: d'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rockstar.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
11: Sei su Radio Rock.
12: Get ready!
11: Tutta un'altra storia.
13: Non ci credi?
14: You're listening to Antipop.
11: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è Antipop on
15: Radio Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, che si apre con Eric Clapton e la sua versione MTV Unplugged di Laila.
16: Radio Rock, back in time.

0: Right, Social Distortion. Ci eravamo lasciati con la promessa che rientrando dal break appena, sì, appena passato avremmo portato alla vostra attenzione la dai, notizia del giorno.
1: Dai,
0: no?
1: Qual è la notizia del giorno?
0: La notizia del giorno è quella, no?
1: Quella
0: no? Del ciuffo d'erba, del
1: dai,
0: mondiale.
1: Su, sì, sì. Ma davvero, davvero. Cioè il maestro Cetari che è da prima che voleva affrontare,
0: parlare di questa grande opportunità per voi,
2: quindi per voi chi?
0: Cioè, per voi che, non per noi, per voi che siete all'ascolto.
1: Quindi non stiamo parlando in maniera critica, ma è un tipo consigli per gli acquisti.
0: Allora, discorso è questo: se quando il 17 giugno del 2001
2: ricordi,
0: la gente si portò via le traverse, i pezzi, io pure c'ho un pezzetto d'Olimpio incredibilmente a casa, sì, a Genzano. E lì si è fatto un po' tutto così, per amicizia.
2: L'hai piantato, Valerio? L'hai...
0: Ho cercato di preservarlo, ma non ci sono riuscito.
1: Ha fatto il trapianto.
2: Mannaggia, mannaggia.
0: È morto presto, insomma, quel ciuffetto d'erba dell'Olimpico. E qui invece vi si dà la possibilità, pagando lautamente, insomma, belle cifre, però comunque
1: strano,
0: può valerne
1: mondiali,
0: la pena.
1: In realtà erano convenienti.
0: Sì, sì, no, infatti anche i costi dei biglietti. Il prato della finale, qual è il discorso,
1: sì,
0: no?
1: Il programma banalmente è in vendita, cioè ti puoi comprare tranquillamente, inutilmente, una zolla della quale non te ne può fregare di meno.
0: Esatto, tanto più perché insomma in finale non c'era l'Italia.
2: Quindi. No, ma vabbè, ho capito, mo non neanche. Allora, vabbè, ma se c'hai i soldi, voglio dire.
1: Sì, ok, perfetto.
0: Sono tanti qua, eh.
1: Il punto. Quanti? Allora, adesso vediamo un attimo i prezzi precisi, praticamente. Il problema è molto semplice, è che tu ti compri una cosa, una cosa che per te ha un valore.
0: Sì.
1: La zolla della finale, di una finale, di un mondiale a caso, non un mondiale epocale, sì, non lo so, sai, il 2000, sai, un anno particolare.
0: Mondiale anche bruttino, se
1: mondiale
0: vogliamo,
1: bruttino, raga, ma che cazzo ne fai? Cioè, una finale brutta anch'essa, ma che ci fai? Cioè,
2: però
1: qual
2: credo,
1: è il vanto?
2: No, credo che comunque questa zolla che uno acquista di per sé abbia già un valore abbastanza alto, perché vedevo prima dei mondiali come si creavano i campi, mm-hmm, negli Stati Uniti, sì, per far sì che si potesse giocare, che i campi fossero insomma al 100% sempre, sì, ecco, ed era un precedente insomma abbastanza lungo, mm-hmm, poi praticamente questi campi venivano fatti da un'altra parte e poi venivano srotolati
0: all'interno dello stadio,
2: dello stadio, e poi venivano insomma venivano fatti compattare,
0: sì,
2: ecco,
0: veniva proprio steso, giusto, e compattato il
1: giusto
0: campo.
1: Giusto, giustissimo. Vero? Sì, sì, sì, infatti c'è anche l'immagine, però qui si parla di queste singole zolle, porzioni del campo di New York Jersey Stadium. Praticamente come funziona, che diciamo parla di estimatori e collezionisti, quindi sì, è una roba molto molto limitata.
2: È un po' di nicchia, è un po' di nicchia.
0: Cioè, pure i costi,
1: si tratta dei pezzi unici spediti successivamente in contenitori di resina proprio per preservarne la qualità,
0: integrità, no?
1: Il tutto a circa 400 euro. Ok,
2: però
0: tutto sommato pensavo peggio, ti posso dire.
2: Ma io pure
0: ricordavo male.
2: Ma...
1: No, aspettate.
0: Ah, è che c'è il trucco.
1: È prevista fino a esaurimento, diciamo,
0: sì, di questi pezzi.
2: Cioè, questo è il primo lotto,
1: esatto,
2: diciamo, che lo mettono a questo prezzo.
1: La confezione in aggiunta può diventare la Hero Edition.
0: Ma questa è proprio americanata. I nuovi mondiali negli Stati Uniti sono questi.
1: Sezioni di zolle da 12 centimetri quadrati, appunto da 2500 euro.
0: Cioè, questi sono 12 centimetri quadrati, quindi quelli che costano 400 euro, che sono un centimetro.
1: Che poi può diventare addirittura di 15 centimetri.
0: E sì, lì proprio.
1: Se tu vai oltre i 2500 euro, cioè, capito? Più o meno
0: fosse per me.
2: Cosa, diciamo, più o meno è un costo anche abbastanza importante per una vacanza.
0: Sì,
2: perché voglio dire, 2500 euro, ma se la fai tu
0: negli Stati Uniti, già, tutto a sto punto.
1: Con 2500 euro, quali sono le cose che si possono fare, diciamo, più utili, vantaggiose rispetto a comprarsi una zolla maledetta?
0: Tipo tutte, per esempio.
2: E poi stare tutto agosto zincato dentro casa, però
1: con una zolla,
2: che la guarda
1: dei 15 centimetri quadrati.
2: Intanto ci metti l'acqua, intanto l'acqua.
0: No, la devi trovare, non c'è, la devi toccare, perché
1: sta nella resina, capito?
0: Quella te la danno perché rimanga com'è.
1: È da collezione, è puramente da collezione. Cioè, puoi fare lo sborone, nel senso che
0: devo solo guardare e farla vedere agli amici.
1: La gente a casa mi fa io.
2: Beh, però tipo metti che io no, sto a casa,
1: sì,
2: apro le finestre, io voglio dire, non ho il balcone, quindi apre le finestre.
1: Mai delle belle finestre.
2: Ha delle bellissime finestre. I miei vicini gli faccio vedere sta Zolla.
1: Esatto.
2: Gente dell'otto che.
1: Gianfranco Zolla lo ricordiamo sempre.
2: In qualche modo sarà felicissimo.
0: Piate per sta Zolla.
1: Di sapere che tu hai speso 2500
2: euro. 2500
1: euro
2: per questa.
0: Ti danno te rubano dentro casa.
1: Ti fanno lo sgambetto e poi ti rubano
2: tutto. Non la comprerò mai.
1: Mai.

0: So Much to Say dei Mietis Band.
1: Sera Antipop.
2: Ciao. Buonasera.
1: Scusate, ma
2: prego.
1: Cioè, il prezzo com'è? A zolla? Sì. O ogni zolla ha un suo prezzo?
0: No, perché, dipende dalle dimensioni.
1: Poi metti la zolla da dove è stato calciato il gol.
3: Ma di chi?
1: Il tiro che ha portato al gol alla Spagna,
2: ma no,
1: contro
2: ma...
1: una che magari sta vicino alla bandierina, no, del calcio
0: d'angolo,
1: e nessuno ci ha mai messo piede.
2: Io non credo.
1: Io voglio la zolla da dove è partito il tiro del gol.
0: Però effettivamente si potrebbe fare un'ulteriore differenziazione.
1: Quanto vuoi? 1.000 euro?
2: Io non credo.
1: Non fa male. Giusto, non una zolla qualsiasi.
2: Io non credo sia dimostrabile.
1: 50 euro.
2: Cioè, che c'è, cioè se dico così, guarda, è a zolla del gol.
0: Ah,
2: invece ho presa a London Bar.
0: A parte come dimostra, ma ormai no.
2: Come lo dimostra?
0: Ma ormai no, non si può ricondurre.
2: Come
0: no.
2: Lo dimostra?
3: Beh, diciamo che è una cosa da acquistare, che comunque sia. Potrebbe essere una frode in qualche modo.
2: Lo sgambero.
0: Sì. Cioè nessuno ha certezza che poi sia effettivamente quella zolla. Con 90 sterline divento Lord scozzese. Questo ce lo scrivono come a dire: altro che 2.500 euro per una zolletta del Kaiser. Meglio...
3: Ma pure io posso dire Lord scozzese.
0: Così pare.
3: 90 euro.
2: Come ti puoi chiamare?
0: Ci allegano anche il
3: Lord Giampiero.
2: Lord Giampiero, sì, ho capito. Non è che Lord Giampiero. Lord Giampiero, poi devi trovare la zona, che ne so.
3: Lord Yorkshire.
2: Lo Giambioshire.
3: Giambioshire.
0: Lui ha quella provenienza là. È lui.
3: Shire, famoso Shire.
4: Shanti Poppi.
0: No.
4: Mazza, 400 euro per un po' d'erba.
3: Sì, ma 400
4: euro. Ah, di meno.
2: Boni, ragazzi. Boni. Ecco,
3: tu dici che era quella la battuta.
2: Sì. Forse una cosa di marijuana, capito? Di fumare.
0: Ah, quella roba lì.
3: Cioè, vabbè, voi, dai, però mo adesso neanche.
0: Ma io non ero stato così malizioso.
2: È partito Scatman, è partito.
0: Perché...
3: Ma mica lui, io.
2: Eh?
3: Mica è stato lui.
2: No, è partito, dico, però.
0: Quello cioè,
3: ma non è che
0: è intelligenza artificiale.
2: No. Questa è una regia che colora il momento.
3: Ma colora forse anche troppo. A volte troppo.
0: Dovrebbe far meno, secondo me.
3: Volte,
0: è vero.

0: Zolla, dove è stato calciato il calcio d'angolo.
1: Allora, tu hai, metti in vendita una Zolla, è ovvio che è un prezzo, sale perché effetti del prezzo è unico. Quando tu hai tante Zolle, tra l'altro, cioè, non
0: uguali,
1: sa, ma poi le puoi prendere da qualsiasi campo. Cioè, sì, nel senso, non, come fai a capire?
0: Vabbè, ci sarà un certificato di autenticità. Sì, vabbè, ma... vendere la FIFA, ma
1: può essere una cazzata, può essere. Nel senso,
2: però, perdona, cioè, mia mano è. Sì. Questa potrebbe essere una truffa, la nuova truffa del London Bar. Cioè, dato che invece c'è tutto quello spazio, tantissimo spazio dietro,
1: però così
2: comunale, che però puoi recitare
0: rovinato, poi loro alla fine.
1: Però poi ha rovinato l'idea, però così.
2: Okay. Vabbè, ma capito, ma qua andavo e famo.
1: Io ho fatto io già ho il sito FIFA.qualcosa, era già tutto pronto.
2: FIFA.londonbar.eu, diciamo a tutti. Questa, sì, sì. Andate a cercare.
1: Erano già arrivate le prime proposte, capito?
2: No, perché io ti potevo fare arrivare, insomma, i VIP, i soci.
1: Infantino, la gente.
0: Umberto Smaila.
2: Dai, sosia, però quelli, cioè, che ne so, sì. Ronaldinho.
0: Infatti, Infantino adesso dovrebbe fare. Cioè, dovrebbe fare. Trump lo ha candidato alla presidenza
1: delle
0: Nazioni Unite.
1: No, ma sono delle cose che non hanno senso. Cioè, ma
2: Infantino vincerà il Nobel per la pace.
0: Anche. Senza far nulla. Senza far nulla. Che ha deciso Trump.
1: Ma è una cosa che non ha proprio senso. Cioè, ma no. Su queste cose che sono più o meno serie istituzionali, le vogliamo lasciare.
0: Poi le posso dire, cioè, allora, a me va pure bene che tu parteggi per qualcuno, no? Però è un po' troppo così, cioè, un po' troppo spacciata come cosa.
1: Ma, allora, il fatto è che queste cose, quantomeno serie istituzionali, lasciamole a chi le
0: chi
1: vuole
0: sa occuparsene
1: fare veramente.
0: Pure.
1: Poi possiamo giudicare, serve, non serve. Ma Infantino, ma cosa c'è?
0: Sì, no.
1: Signore Infantino,
0: da, su.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Ci credi?
10: Questo è Antipop,
8: la trasmissione che meglio è impossibile. On Radio Rock.
11: 16:36, questo è sempre Antipop. Loro che arrivano adesso invece gli Slipknot di Before I Forget. Radio

0: Snakes for Dinner, i Mastodon.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Oh, allora cominciamo con le ricorrenze di quest'oggi. Il 22 luglio è il giorno del funk psichedelico, dei debutti folgoranti e dell'addio al principe delle tenebre. Grazie. Beh, a tutti, a domani.
3: Arrivederci.
2: Abbiamo detto tutto praticamente.
3: Spoiler.
2: Abbiamo un po' spoilerato, allora recuperiamo un pochettino dicendo che oggi c'è un disco che a me piace particolarmente. Saranno le influenze Brit. Sarà che il nome della band ricorda una gang di quelli dei Guerrieri della Notte. Parliamo dei Dexys Midnight Runner, che oggi uscivano nel 1982 con il loro album. Io non lo so pronunciare, perché dovrebbe essere Turiai, cioè una cosa fonetica, insomma. Mm-hmm.
0: Una cosa nonsense, però
2: con foneticamente, insomma, anglosassone come idea. Un mix esplosivo appunto tra soul, folk e passioni irlandese, trascinato questo disco dalla celeberrima Common Eileen, una canzone che a me piace moltissimo, quindi la volevo far sentire innanzitutto a Valerio Cesare, poi a Emanuele Forte,
0: seconda battuta
2: e poi la volevo sentire io realmente, perché mi piace.
3: Terza battuta
2: assolutamente.

0: Come on Eileen, i Texas Midnight Runners.
1: Cos'è?
0: Questa introduce la nostra ricorrenza. Facciamo ascoltare, non diciamo nulla.

0: fatto ne fecero uno altrettanto bello, anche se questo con September Crazy Train di più, con Take On Me dei Ha-Ha, sempre con Crazy Train e Ozzy Osbourne.
1: Anche bello, me la bello.
0: Sì, sì. Qualcuno fece anche il video alla maniera di Take On Me con Ozzy Osbourne, mezzo disegnato, mezzo no, però vabbè, insomma dai, stiamo parlando di lui appunto.
1: Senti, appunto, perché oggi veniva l'anno scorso, un anno esatto dalla... dalla scomparsa del re, del principe delle tenebre, perdonatemi, ci lascia al 76 anni, ci ha lasciato, e pochi, penso una decina di giorni dopo, una settimana rispetto al
0: concerto dopo quello di Back to the Beginning,
1: sì, esattamente, sì. Quindi una notizia che però ci ha spiazzato tutti, perché
0: insomma, che Ozzy stesse non benissimo, non benissimo, si sapeva da tempo, però
1: non con queste tempistiche, mi viene da dire.
0: Poi quando viene a mancare qualcuno che un po' tutti hanno ascoltato, fa sempre un certo effetto non saperlo più vivo, per quanto non fosse né amico né parente.
2: Ma che porcheria ballereccio infernale avete creato con September e Crazy Train?
1: No, noi abbiamo fatto, noi è un reel che si trova su TikTok.
2: Possiamo definire porcheria ballereccia infernale?
1: Bella.
2: È bella quella cosa, perché porcheria ballereccia infernale? È divertente.
1: Vabbè, una porcheria, perché effettivamente viene
2: ci mancherebbe. Una porcheria.
1: No, è una porcheria nella misura in cui uno ci rimane male per Ozzy, quello volevo dire.
2: Ma vabbè, non mi sembrava una cosa così brutta, però.
1: Senti, amico, ti blocchiamo, se mandi un messaggio ti blocchiamo.
0: Te vediamo, non ci prova perché.
1: Però aspetta, buoni tutti, perché da una brutta notizia come questa qua che abbiamo che abbiamo appena detto, c'è una bellissima, che dobbiamo fare gli auguri a Vincenzo Leon Porro, incredibilmente. Vincenzo Leon Porro, uno dei due, Audio 2.
0: Ah, vedi, finalmente torniamo a parlare di Audio 2, no?
1: Tornare
2: ma
1: a
2: non
1: parlare...
2: lo passiamo.
1: No, come no?
2: Ah, sì.
1: Avete promesso che...
0: allora, che cosa vuoi sentire? Perché è sempre un po' contenta la questione.
1: No, come cosa vogliamo sentire?
0: Dai, cioè, tu,
1: una di...
0: A te
1: non a me piace quella... A me me ne piacciono tante.
2: Però...
0: Però
1: sono le 20.
0: Che poi è alle 20.
1: Vabbè, ma però. Bella il pendolino. Il pendolino mi fa già sempre pensare a Maurizio
0: Cavusi.
1: No, a Cavusi.

0: non credo sia Leon Porro, credo sia quell'altro.
1: Credi?
0: Ma gli audio 2 non hanno nome.
1: No, sono...
0: Tipo c'hanno il numero di matricola.
1: Sì, uno, fanno... audio 1 e audio 2.
0: Audio...
2: Più o meno, left and right.
0: Sì. Musica vola come un giro di oggetto che si sa. Ma quant'è che non la sentivamo,
2: dai, qualche mese.
0: Mi ha messo veramente di buon umore.
1: Mi ricorda, guarda, anche un po'
0: le 20, due, sono le 20. Sono le 20. Sono le 20 e 10. Mi sono alzato in piedi, cioè incredibile. Mano sul cuore.
1: Che maestro già
0: Mano sul cuore anche.
2: La dovevamo oggi,
0: Incredibile. Sì.

0: Miracleman, Ozzy Osbourne.
1: Senti, dai, chiudiamo le ricorrenze, perché poi la puntata prenderà proprio un'altra, sì, un'altra facciata in qualche
0: modo.
1: Una
0: piega brutta.
1: Una brutta piega, incredibilmente, però vi raccontiamo di una cosa bella, perché il 22 luglio del 2019, e quindi pre-Covid, mi verrebbe quasi da dire, sì, Bohemian Rhapsody dei Queen supera il milione di views, anzi il miliardo.
0: Miliardo, parto, sì.
1: Vabbè, mi sono sbagliato, milione, miliardo.
0: Vabbè, ma che c'è, siamo là, sempre nei nostri views.
1: Sempre
0: poi,
1: per M cominciano, sì, il capolavoro dei Queen diventa il primo video musicale pubblicato prima del 1990 a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube, una consacrazione digitale per un brano immortale 40 anni dopo la sua uscita. L'ho letta proprio perché secondo me restituisce la solennità di questa, così, di questa ricorrenza in qualche modo.
2: Sì, canzoni, gruppo, ricorrenza, sì, tutto, sì, tutto. Tutto,
1: diciamo che più o meno ci siamo. Valerio, mi sa che ti è andata giù, però.
0: Adesso la facciamo.
2: Adesso la riportiamo su, ragazzi.
1: Sì, sì,

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Just like that!
12: Radio Rock, tutta un'altra storia.
13: To Anti-pop. Anti-pop.
14: State ascoltando
13: Anti-pop.
14: La trasmissione che peggio è impossibile.
13: On Radio Rock.
15: Terza e ultima ora di Anti-pop che prende il via con i Crash di Rock the Casbah.
13: Radio Rock. Back in time.

0: At the Casbah, Clash, Newt sarà dal vivo stasera, mercoledì 22 luglio al Chiostro del Buon Pastore qui a Roma, via di Bravetta 383 per luglio nel Chiostro, che è una rassegna di cui Radio Rock e Media Partner vi sta parlando già da diverse settimane, ed è per questo, ma non solo, che è un piacere ritrovarlo ora al telefono nostro ospite. Ciao Claudio!
1: Ciao Valerio, ciao a tutti!
0: Ti chiedo subito cosa significa per te portare la tua musica in un contesto come quello di stasera, che insomma tutt'altro che scontato, perché è gratuito, popolare, aperto al quartiere, in uno spazio che poi, a partire anche da quest'anno, ma non solo, si sta cercando un po' di restituire alla cittadinanza, se vogliamo.
1: Ovviamente è sempre un piacere, perché la cultura è un bene per tutti, e quindi è una fortuna avere questo tipo di situazioni, soprattutto in un periodo storico in cui qualsiasi evento è si portano, diciamo, questi mega eventi costosissimi, quindi riuscire a portare la cultura in zone relativamente periferiche, però gratuitamente, in location così belle, è una cosa molto molto importante, quindi sono felice. Semplicemente felice.
0: Ok, senti, il concerto di stasera, che vedrai in apertura, ricordiamolo, Cristiana Verardo, con la quale poi tu hai avuto modo di collaborare nel recente passato, poi ci torniamo su questa cosa, ti vedrà chitarra e voce. Ecco, come cambia portare i tuoi brani, alcuni in particolare, magari in questa forma? Se penso poi all'album che è Non te ne fa, in fondo siamo proprio nella stessa dimensione di quel disco, o poco meno.
1: Sì, in realtà sono abbastanza abituato, perché in realtà mi alterno tra concerti in full band, che ormai è un po' di tempo che non faccio, che siamo in sei sul palco, ed è ovviamente molto divertente, c'è molto interplay, ci sono molti arrangiamenti, però ovviamente ho pure fatto dei concerti in trio, in quartetto, in duo, poi da solo. È una cosa molto stimolante, perché mi sorprende a me in prima persona, ovviamente, ogni volta, perché non mi abituo mai a suonare pezzi allo stesso modo, e più tolgo più diventa intimo, più diventa vicino al momento in cui ho scritto quei pezzi, quindi si va all'osso, all'essenza, alla melodia, al testo, al sentire bene ogni parola, la voce, gli arpeggi di chitarra, quindi per me è molto molto bello, molto emozionante, molto intimo, e si crea un rapporto bellissimo con chi ascolta, si crea silenzio di solito, quindi è molto molto piacevole per me.
0: Parlando proprio di Non te ne fa, no? È un album questo che ti rappresenta anche come filosofia, voglio sapere, cioè quella di non dar troppo peso alle preoccupazioni, o volevi fosse un po' più un monito, non ultimo per te stesso, laddove magari, ecco, non sei proprio uno che lascia andare così?
1: No, rappresenta sicuramente anche un lato del mio carattere. Cerco di non dare troppo peso ai problemi, sono abbastanza fatalista, seguo un flusso, mi lascio guidare dall'energia in qualche modo, e rappresenta bene, diciamo, un lato del mio carattere, ma anche un lato proprio degli italiani, credo, in qualche modo, di tutta l'Italia. Voglio parlare di sud, nord, centro, penso che tutta l'Italia abbia un po' qualcosa in comune, ce l'abbiamo anche con gli italiani del nord, e quindi, anche se soprattutto, diciamo, un approccio molto del sud Italia, quello di infatti ricordo ancora questo concerto in Sicilia, dove spiegavo il titolo dell'album, e una ragazza dal pubblico ha detto: "Ma qua si dice Futtitin".
0: L'hanno già chiaro, concerto, ma con altre parole, fondamentalmente.
1: Esatto.
0: Con Cristiana Verardo, che appunto apre la serata. Claudio, avete già un legame artistico sancito da Maledetti Ritornelli, documentario, nonché album e canzone omonimi. Ci saranno dei momenti che vi vedranno condividere il palco stasera, immaginiamo.
1: Lo speriamo, nel senso che non ci incontriamo da un po' di tempo, perché sono stato molto impegnato io, anche lei, ci incontreremo più tardi al CEC, e faremo il possibile per cercare di trovare un attimo la quadra e trovare il tempo di provare di improvvisare qualcosa per stasera. Non lo garantisco, ma ci siamo sentiti e ce lo auguriamo tutti e due.
0: È un motivo in più per venirvi a vedere, diciamo che l'intenzione c'è, poi vedremo in divenire, ecco.
1: Esatto.
0: Claudio, progetti prossimi? Sicuramente suonare tanto dal vivo, a cominciare da stasera. Ricordiamo anche che a inizio anno hai pubblicato un nuovo album, che è Duie Paravise, realizzato insieme ad Alessandro D'Alessandro, in cui reinterpreti classici antichi e moderni del canzoniere partenopeo, però insomma, a parte queste cose messe un po' da parte, non so se ti limiterai per il momento a riposarti o hai già altre cose in cantiere.
1: No, ho un'estate bella piena di concerti tra cose in solo come stasera e cose con Alessandro D'Alessandro perché siamo ancora in promozione per quest'album di rilettura dei classici della canzone napoletana. Arriveremo con un po' di concerti fino a fine settembre, con un piccolo stop a fine agosto dove andrò in vacanza se sopravvivo. E dopodiché da fine settembre a marzo prossimo mi fermerò perché sto ultimando il mio album nuovo di inediti che uscirà la prossima primavera e quindi poi farò tutte le pratiche per l'uscita del prossimo disco, usciranno dei singoli, ci saranno una serie di cose e ritornerò poi dal vivo la primavera prossima
0: Claudio, noi ti
1: con un disco nuovo.
0: ringraziamo, perfetto, anche insomma, aspettandoti con questo nuovo album quando sarà. Ricordiamo il concerto di stasera al Chiosso del Buon Pastore, qui a Roma, via di Brevetta 383, la rassegna è Luglio nel Chiostro e a questo punto Claudio appunto alla prossima.
1: Alla prossima, grazie, grazie di cuore.

0: Time to Lose, loro sono Twilight Said. Allora sentiamo voi, va.
1: Guardate che quando ero piccolo sì, questa la cantavo. Va via le stofante!
0: Ah, ecco.
1: Fuori di testa, fuori di testa.
2: Vabbè, però...
1: vabbè, ero piccolo e pirla.
0: Adesso dovresti cantare sto sua Agassia, però.
2: Tu pensi c'è gente di 40 anni che la canta, voglio dire.
3: Non è però che... non è così, sto sua Agassia.
2: No, ragazzi, arrivo magnate.
3: Arrivo magnate, esatto.
0: Sto sua Agassia, sto sua Agassia.
3: Però piccolo e pirla finisce nel recap, secondo me. Sì. Comunque allora.
0: Ci siamo quindi.
3: Ci siamo, dai.
0: Dai.
3: Il cantautorato non assurge propriamente al rock, il sinonimo di Giuliano, misantropo, remoto e singolo barra unico. Regalo doppio per il maestro Giambiero, si è messo agli atti la doccia fredda che attiva l'ormesi, è fredda il cross di Kluivert. Per il gol di Dzeko, Galeotto fu il cagotto, le smarchettate. PNNR, doccia obbligatoria prima di salire sull'autobus.
2: E
3: piacere
2: e
3: del dibattito, assurgo al ruolo di saggio.
0: Bella.
3: Sgambero, sgambert. La FIFA vende a prezzi folli le zolle del campo della finale. Trump vuole Infantino alla guida dell'ONU. Rigorenze del maestro. Oggi troppi spoiler. Prima, seconda e terza battuta, stiamo parlando di lui, Vincenzo Leonporro, milione o miliardo, piccolo e pirla. Puntata a voto, maestro?
2: Allora, aperta parentesi, segna?
0: Sì.
2: 3 per 4 più 8, chiusa parentesi, diviso 5.
0: Così, se risolvi questa espressione,
2: saprai il voto
0: della
2: puntata di oggi.
0: Magari è alto, magari no.
2: Beh, non credo, perché se alla fine di 5.
0: Vabbè.
2: Scusi, non mi pare.
3: Non poteva dire un voto direttamente.
0: Vabbè, anche un po' per cambiare.
2: Anche
0: però,
2: qua,
0: no? Dai,
2: allora, la radio è questa.
0: Siamo sempre le stesse cose. Da...
3: Vabbè.
2: Da Castrichini che fate sta cosa.
0: È vero. Quindi, insomma, si può pure cambiare, no?
3: All'epoca dei Castrichini. Trascorso da tempi dei Castrichini.
0: La prima Repubblica.
3: Sì, sì, sì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
1: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Ci credi?

0: Questo è
1: Antipop, che ovviamente non gioca neanche oggi a indovina chi te le suona, vedremo a cosa. Però prima David Bowie, che arriva anche lui con Moon Age Daydream. Radio Rock, back in time.

0: On Age Daydream, lui è David Bowie.
1: Va ora in onda, sì. Exogeni.
2: Forza che è ora del quiz, indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
4: Ringrazio il maestro Giambiero per aver riportato alla memoria gli Exogeni, i paciocchini. Beh no, a me sì, per quanto riguarda sì, i paciocchini, combattini, tutti questi pupazzetti della nostra infanzia. Oh, grazie.
5: Subito.it, 130 euro la scatola.
4: Ero ricco a quest'ora perché ce n'avevo un miliardo a casa, vabbè. Grazie, ovviamente.
5: La piramide 350 euro.
4: Radiofonicamente parlando.
0: Cioè, ovviamente, ovviamente. Fentanyl rubato all'israelitico di Roma, due custodi dell'ospedale indagati per il furto di 80 fiale.
4: Noi siamo un po' il fentanyl di Radio Rock?
0: Sì, nonché i custodi dell'ospedale indagati.
4: Della verità, cioè, certo.
0: I tre
4: certo,
0: in
4: certo.
0: Questo caso, non due.
4: Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista, sì. E titolo del disco, perché questo è Exogeni, il sì. Nostro nuovo radio game show. Maestro Giambiero, c'è un premio e sì. Un livello di difficoltà?
5: Il livello di difficoltà è 3x4 più 8. Diviso 5.
4: Che un nostro ascoltatore ha dichiarato fare 4. Quindi abbiamo preso 4. Vabbè.
0: Così ha detto.
5: Non lo dovevi dire. No. No. Adesso il gioco è tutto quanto. Perché 4 è anche il
4: premio.
5: Il titolo dell'album e dell'artista di oggi.
4: 4. Vabbè, il premio qual è?
5: Il premio sono 350 euro radiofonicamente parlando.
4: Per comprare
5: gli Exogeni. Incredibile.
0: Te posso dire.
5: 350 euro sono.
0: Ma 6 mesi da Dazon. Pure qualcosina più.
5: Però solo Exogeni non c'è mai paga Dazon.
0: Solo in Exogeni.
4: Sì, sì, sì. Sono okay. Vincolati.
0: Non avevo capito.
4: Un fondo vincolato.
5: Un fondo vincolato agli Exogeni.
4: Tipo quello della regione o qualche.
0: Sì.
4: Del genere è l'ottavo album della band dell'artista, pubblicato nel 1981. Fu il primo e per parecchio tempo l'ultimo a raggiungere la vetta della classifica Billboard negli Stati Uniti. Non sono gli editor.

0: Maestro Cesari? Sì, sì. Anzi, Cesari, lei cosa suona oggi?
1: Non è che i due custodi dell'ospedale indagati.
0: Li suona?
1: Sì,
0: li percuote in quel senso.
2: Ma com'è possibile?
1: Qualcosa si inventa.
0: Pensavo del ferro.
1: Com'è possibile a farti che il verso, suonino? Il maestro,
0: Io faccio fare così, come faccio io?
2: Ma com'è possibile che suona?
0: Lui è bolognese.
1: Vabbè, lui ti vede così.
0: So che le Bonini.
1: È licenza poetica.
0: Ma se lui è Cesari Broadway.
2: Ma scusa, ma se lui è Cesari, devo parlare.
0: Io faccio, ma socio, ma poverino.
2: Ma come è possibile? Ma che guarda, la febbre rock, questa guarda.
1: La pedina sotto braccio.
0: Come suonano?
1: Impurezza, impurezza. Torna al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torna al mio
0: paese, tra le piazze sempre piene. Quando torna al mio paese. Ma com'è possibile?
1: È possibile perché
2: non suona così.
0: Lo squacquerone.
1: Suona
0: veramente così. Lo strutto
1: così. Poi ce l'abbiamo anche all'interno del disco, sì, di oggi.

0: Vabbè,
1: facilissima, facilissima.
2: Allora, ci scrivono: però credo sia illegale dare una notizia di furto di fentanyl senza improvvisare una scenetta con Ermedico in prima linea, cioè Zesari, e Gino il portantino, cioè il maestro Giambiero.
0: Però noi non è che siamo le vostre scimmiette, comunque. Cioè,
2: Vabbè, però lì qui credo sia più un discorso in generale.
3: Zesari, Arfentanyl, andaste.
0: Maestro è entrato nella parte. Vabbè, dai, il gioco l'abbiamo detto, è appunto Exogeni, non gli Exogeni, proprio Exogeni. Il numero 3899106600, la domanda: di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
4: Brand new music right here. Brand

0: Farei un yahoo, io credo urga un recap così a naso.
1: Ci sono diversi messaggi, però vabbè, vediamo un po'.
0: Però non possiamo chiuderla
1: qua. Hai ragione. È l'ottavo album della band dell'artista, pubblicato nel 1981. Fu il primo e per parecchio tempo l'ultimo a raggiungere la vetta della classifica Billboard degli Stati Uniti.
2: Però falla meglio, maestro, tardi, su, per favore.
0: Lui va. Lui si vede già sulla 24, sfrecciando. Sì. Va bene.
1: Sfrecciato.
0: Abbiamo il reverse. No, scusami, prima la cassettiera e poi il reverse. Sentite bene.
3: Il titolo richiama la frase latina: Ave imperator. Morituri te salutant. Che la tradizione popolare vuole, erroneamente, pronunciata dai gladiatori davanti all'imperatore prima dei giochi nell'arena.
2: Proprio la cassettiera, mamma mia, che flemma oggi,
0: Si tira San Riserva, ormai è finito il piano free, quindi
2: allora se ci fossimo io e te a tirare avanti la baracca sarebbe
0: una tragedia. Beh, già così, con tutto che ci stiamo io e te, vabbè, non diciamo altro, andiamo con

0: tolto qualcosa, maestro?
1: All'inizio dice chiaramente una parola brutta per indicare i bagni.
0: Cessi, che
1: Sì, dice cessi.
0: Ma non questo non avevo sentito.
1: Lei dice cessi o eccessi, però chiaramente... io quello è quello che ho capito. Poi potrei darvi qualche indizio in più, ma non lo posso fare.
2: No, non è giusto.
0: Già tanti quelli che abbiamo dato.
1: Già troppi, mi pare.
0: Dai.

0: Forever, I'm a Room, Metallica, cari Giampiero ed Emanuele, sì. Emanuele e Giampiero, che desi voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice? Oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Spero di sì, dai.
2: Torno al mio paese, le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
0: Andiamo a sentire e leggere se come dite voi, mi pare che qualcuno abbia forse indovinato.
3: DC for those about the rock.
0: Manca un pezzetto, vediamo se.
1: Vabbè, mamma mia.
4: Tra parentesi,
1: se ne manda via, andiamo via. Dai.
0: Posso dire, ha vinto lui.
4: Ha vinto lui.
0: Ha vinto lui, ma avete convinto.
4: Hai vinto bene.
1: Per forza di cose.
0: Eh sì, dai, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
4: Grazie a te, Giampiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, ciao Valerio. Ciao la cassettiera, domani, evviva.
0: Lasciamo con Polonia e Sandro, Mal Rumore con voi fino alle 21. E soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio 1.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
6: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi va tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
10: Sei su Radio Rock.
11: Get ready!
10: Tutta un'altra storia.
12: Ci credi?
10: Rock News. Edizione della sera.
13: Apriamo oggi con i Theory of a Dead Man, perché è online un nuovo estratto, Funeral Song, dall'EP Part 1 Funeral Songs, in uscita il 4 settembre per 1RPM. Proposto da 6 canzoni tutte inedite, l'album, già anticipato dalle precedenti due, Winnebago, Lay Low e Barricade, segue di oltre 3 anni il tuttora ultimo Dinosaur, dato alle stampe nella primavera del 2023. Proseguiamo con i Dead Daisies e le dichiarazioni rese via social dall'ex John Corabi, già membro anche dei Motley Crue, circa la sua recente dipartita dalla band. Questa separazione non è stata una decisione presa di comune accordo, ha scritto. Diciamo che comunque si tratta di una nuova opportunità, di un nuovo capitolo e, scusate il gioco di parole, di un nuovo giorno, ha concluso in riferimento al brano e al disco New Day fuori dallo scorso aprile. Infine Fear Factory, con l'intervista rilasciata da Dino Casares all'emittente Rock and Pop 95.9, nel corso della quale il chitarrista ha così parlato dei piani futuri del gruppo. Pubblicheremo presto un album, ha detto. Il primo singolo uscirà ad agosto, quindi i fan potranno sentire a cosa abbiamo lavorato. Attiva dal 1989, di base a Los Angeles, la formazione industrial metal statunitense sarà dal vivo nel nostro paese il 27 settembre per un unico concerto in programma al Live Club di Trezzo sull'Adda.
10: Le ricorrenze.
14: Oggi, 22 luglio 1947, nasce Don Henley, batterista e cantante statunitense, cofondatore e membro degli Eagles. 1971, LA Woman, sesto album in studio dei Doors, l'ultimo registrato con Jim Morrison ancora in vita, viene certificato disco d'oro dalla Recording Industry Association of America. 2025, muore poche settimane dopo il concerto evento Back to the Beginning Ozzy Osbourne, indimenticato cantante inglese, frontman dei Black Sabbath e artista solista, soprannominato Prince of Darkness.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
15: Rumore.
16: Mal rumore.
10: Questo è Mal rumore.
17: On Radio Rock.
18: On Radio Rock.
19: 18 e 6 minuti e iniziano quei piccoli glitch, quelle interconnessioni e coincidenze che stanno sotto il nome malrumore, che ci porteranno fino alle 21. Perché? Perché poco fa, proprio dalla mia voce, avete sentito la ricorrenza della scomparsa, ahimè, di Ozzy Osbourne, e questo malrumore inizia proprio come una celebrazione molto oscura. Loro sono i Black Sabbath, Heaven and Hell.
18: Radio Rock, back in time.

strano rituale in cui abbiamo una tavola Ouija e stiamo parlando proprio con Ozzy Osbourne, perché dopo averlo ricordato nelle ricorrenze Black Sabbath, Heaven and Hell e la novità degli Alabama Shakes, Another Life, un'altra vita. Ozzy, sei tu, ci stai dicendo qualcosa? Dici, ma rumore qui pronto ad ascoltarti, iniziamo!

0: Se c'è una cosa che abbiamo imparato a Marumore è che se poco poco troviamo una pista con una canzone potremo trovare milioni di versioni di questa canzone.
1: Riparare al singolare, tra l'altro credo che questa cosa ti sia ritornata perché è di nuovo tornata virale su TikTok questa canzone, credo.
0: Davvero?
1: Ti do questa notizia.
0: Non c'è un motivo per cui queste cose, cioè la mia pista sia collegata a questa cosa.
1: Secondo
0: qua?
1: Me sì, però, perché i trend influenzano i trend, l'algoritmo, le cose.
2: Ma chi lo guarda TikTok?
1: Quindi magari, però, capito, se torna virale per un giro immenso che poi ritorna, potrebbe essere arrivata anche a te magari.
0: Ma in realtà avevamo ascoltato insieme qui durante Marrumore una canzone che ce la ricordava ed eccoci qua, è andata così. Vabbè, chi può dirlo? Forse è Marrumore che influenza l'algoritmo? Non credo, perché siamo qua poveri, miseri e senza una lira. Sandro Canori,
1: buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, la dirò 106 600. Questo è Marrumore in vostra compagnia fino alle mattana.
0: Proprio.
1: E questo è, come stai?
0: Mi sento come se fosse lunedì.
1: Invece è?
0: Mercoledì. Un'informazione che da questa mattina alle 18 ai 19 che sono ora continua a scioccarmi. Credo che il famoso weekend di cui vi abbiamo a lungo parlato, io lo abbia metabolizzato solo tra stanotte e questa mattina. Quindi davvero non so come sono andate le ultime due giornate,
1: come
0: non so
1: andato?
0: Dove ero, non so chi ero. So che oggi finalmente sento la stanchezza del duro lavoro e anche un po' la sindrome post-traumatica complessa, tipo dopo

Questa non è la gasolina, è Marro Mure che arriva dopo i ragazzi di Antipop, che ringraziamo. I riferimenti per la loro playlist e tutto quello che ci riguarda e anche le novità da votare sono sempre quelli radiorock.it. Scoprite tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore. Un po' di Placebo adesso per noi.

0: For What It's Worth, versione chiaramente Placebo, per iniziare a tutti gli effetti questo bel pomeriggio insieme, che prima o poi diventerà sera, si spera, poi diventerà la notte, noi ce ne saremo andati, non saranno più affari nostri. Ma a proposito di affari miei, Sandro, non mi chiedi come sta mio figlio.
1: No, come se non mi te giuro, non sono stanco, non ce la faccio più.
0: Ma abbiamo appena iniziato.
1: Tamagogi, pensa quanto.
0: In questo momento ha 2 anni e pesa 10 libbre.
1: Non ho capito perché adesso tu stai facendo Sandro ormai.
0: La disciplina è massima. Ha molta fame, sta a metà di fame, dovremmo dargli
1: da mangiare.
0: E anche a metà di felicità, che però abbiamo scoperto essere una sorta di gambling per bambini. Nel 97 non era bello far giocare d'azzardo in quel modo con i Tamagotchi. Voi invece come state? Al 3899 106 600, spero di sapere che tutto va per il verso giusto dalla vostra parte, perché noi di qua, insomma, lo sapete, siamo sempre un po' così sbilenchi.
1: Ma non possiamo parlare di qualcosa tipo?
0: Adesso ci arriviamo, abbiamo iniziato la prima mezz'ora, è sempre un po' così. Sandro, fammi ascoltare delle canzoni, è stata una giornata lunga e faticosa comunque, no? E quindi fa caldo, dobbiamo rilassarci, no? Fai sì con la testa, sei d'accordo?
1: Io questa cosa mi fa impazzire. Allora, o mi dici qualcosa per cui io devo aggiungere qualcosa, ma se tu stai, te la suoni e te la canti, io che te devo aggiungere?
0: Ma è il mio
1: che devo aggiungere?
0: Sono abituato
1: che dici
0: a farlo così.
1: Appunto, e quindi fallo, però poi non me. Cioè, perché.
0: Prova a fare conversazione. Sono...
1: Che ti devo dire? Che conversazione è?
0: Sono come una vecchia.
1: Che ho ragione io, facciamo come dico io. Giusto?
0: Sono come una
1: che ti devo dire. Sì, è giusto.
0: Sono come una vecchia signora alla fermata dell'autobus, certo, che ti deve raccontare cosa ha fatto il nipote. Tipo.
1: È passato da tanto?
0: È passato... Esatto, immaginatemi
1: se,
0: così.
1: Se era passato, non stavamo qua.
0: Invece, vedi.

0: Dirty Sticky Floors, che è un po' l'asfalto di Roma con
1: Davide
0: questo caldo.
1: Pistola.
0: Gahan, no Gun.
1: Ah, niente, vabbè.
0: Però, bravo, ci hai provato.
1: Pistola, quindi.
0: No? È con la A, non con la U.
1: Vabbè, però che c'entra? In italiano non ci abbiamo casi analoghi, però è comunque un gioco di parole, no?
0: Esatto, fatto da Sandro Canoli. Chi è quello strano?
1: Ci sono vari livelli di giochi di parole, questo l'ho sempre spiegato.
0: Hai provato a spiegarcelo, ecco. Poi noi, fatto che noi possiamo o meno capire. Oh Sandro, uno non fa in tempo a essere contento di essere tornato al 1997 con il suo bel Tamagotchi, che arriva, che ti fa rosicare e ti chiede: ma è Tamagotchi Paradise?

0: Tamagotchi, tra l'altro puoi anche fare racket, poi chiede il pizzo, sono tante
1: cose. A questo
0: cose
1: punto sì. E poi questa, sul Paradise ho visto che per curare, siccome funziona tutto sul livello di zoom, cioè certo, tu zoomi e sei nell'universo dove vedi il mondo, il tuo mondo Tamagotchi che sembra a sua volta un animaletto, poi zoomi nel mondo, vedi vari, le tue varie creature, zoomi su di esse per interagire con ognuna di quelle,
0: 60 euro.
1: E se devi curarle, zoomi a livello cellulare, entri direttamente dentro il loro corpo. Già solo questa cosa mi fa volare, però leggiamo questo messaggio. Nel tour nipponico lo abbiamo preso, lo abbiamo collegato ai factory display per prendere altri elementi da usare in gioco, VC, ciambelle,
0: sì,
1: tappeti.
0: Perché i giapponesi stanno in fissa con queste cose.
1: Alla rotellina che ti permette di zoomare fin dentro le cellule fuori dal pianeta, oltre che a collegarlo con un altro Tamagotchi. Ho costretto le baby arpie a girare Shibuya, Shinjuku, Akihabara, Roppongi, Asakusa, per collezionare tutto il collezionabile. Si sono vendicate mangiando il mondo. Beh,
0: diciamo
1: che tortura,
0: che
1: ma portaci me la prossima volta.
0: I giapponesi hanno un po' un problema, rendono tutto collezionabile. E tra l'altro, proprio, non so se si sta parlando di quest'anno. Quest'anno si sta parlando di quest'anno.
1: Ad aprile,
0: perché è stato,
1: dice,
0: il trentennale,
1: sì,
0: credo. C'è stato, sì, il trentennale del brand. E tra l'altro hanno stampato un libercolo molto bello con tutta l'evoluzione e tutti i design dei vari Tamagotchi.
1: Bellissimo.
0: Dalla generazione 1 fino a quelli
1: troppo
0: di Paradise.
1: Bello.
0: Ed è molto, molto figo. Tra l'altro, tu hai detto,
1: grazie,
0: 97.
1: Sì.
0: E oggi, nel 97, è successo qualcosa.
1: Cosa è successo oggi?
0: Cosa molto importante.
1: Cosa è successo?
0: Perché oggi nel 97 è uscito il primo capitolo di One Piece in Giappone,
1: rendendo questa tua grande passione un compleanno collegato ad un altro enorme,
0: beh, sì,
1: pezzo
0: di 99 anni fa,
1: invece
0: il primo CDA della S Roma.
1: Vedi un po', guardate questo luogo in cui tutto si incrocia. Comunque, prima che si metta a dormire,
0: alza una mano.
1: Allora, alza una mano.
0: Se ci sono laziali all'ascolto, evitate di umiliarvi da soli.
1: Vabbè,
0: io ormai li snaso, capito? Li vedo arrivare. E evitate di umiliarvi da soli dicendo non sapete manco quando è il vostro compleanno, qualcuno dice giugno, qualcuno dice luglio, perché ho la risposta anche per questo. E quindi evitate di farlo, perché è inutile, cioè ne uscireste solo male, capito?
1: Ecco, quindi calmi.
0: Quando il mio braccio va su,
1: quando il mio braccio va su, la vostra bocca si chiude. Bene. E allora, che dicevo, dobbiamo andare al break, perché essendo il mio Tamagotchi ancora nella fase bambino, verso, insomma, tra un po' si mette a dormire, io devo farlo giocare prima di questo momento. Scusate.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 899 TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi va tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Bank.com.
12: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
13: Un tranquillo malrumore di mercoledì 22 luglio. Abbiamo appena iniziato, sono le 18:37 minuti con voi Paolonia Zoom, Sandro Canori e arrivano anche i Papa Roach, sempre per rimanere sul tema di non avere un euro in tasca.
12: Radio Rock, back in time.

0: Midge, quanto è leggera, quanto è scanzonata, quanto è carina. E poi quello, shut up and fuck. Ma cosa gli è venuto in mente? Io non posso, non posso. Grazie Caos che ce la proponi, eh? Grazie che sta qui tra le nostre 15 novità che potete votare, dovete votare sul sito radiorock.it. Ma capite che, no, c'è quell'attimo di cosa? Cosa? E poi torniamo qui in diretta con Marrumore, Paola Nianzumo, Sandro Canori, il Caos tutto e anche voi. E buonasera a chi si rivolta contro
1: c'è
0: la rivolta
1: simpatia
0: delle macchine.
1: Noi.
0: C'è simpatia se tu lo vuoi. E...
1: okay. Sta uno sguardo e tu sei mia.
0: Perché c'è grande simpatia. Io l'ho sempre, mi si mesciappa benissimo con stai con noi, qui con noi. Pensa sì, come a un certo punto ti diventa quella roba lì.
1: Lumiere.
0: Ieri le macchine hanno fatto le birbantine, ma non solo ieri e non solo qui. Ci sono delle notizie che riguardano i sistemi di sicurezza delle forme di intelligenza artificiale. Molto curiose, molto bislacche, molto isamofiane. C'è il telefonino di Sandro Canori che è impazzito e strilla.
2: Senti, meglio di... coso lì che suona ogni 3x2
0: mio figlio microonde, stai dicendo.
2: Non gli hai dato nemmeno un nome al tuo Tamagotchi, cioè questa è una roba indecente. Almeno dagli un nome.
0: Ieri l'hanno chiamato microonde, potrebbe essere un
2: ma
0: bel
2: che
0: nome.
2: È microonde, terribile.
0: Bello chiamare gli oggetti con altri nomi di oggetti.
2: Allora, in inglese è microwave.
0: Microwave.
2: Microwave, quindi potresti chiamarlo Mikey. Mikey. Ti piace Mikey?
0: No.
2: Beh, sembra tipo Mike, però è Mike qui.
0: Ah, no, perché vabbè. 3899 106 600. Buonasera a Luigi, buonasera a Federico. Parlavamo di collezionismo e anche se siamo persone, no, neanche collezionismo, parlavamo di follie collezionistiche dal mondo giapponese soprattutto. E c'è Gianni che sta facendo delle cose incredibili, sta dipingendo delle
2: grazie
0: action
2: Gianni,
0: figure.
2: Grazie Gianni, grazie.
0: Vabbè, nel senso, va bene, cioè, nel senso, se dobbiamo ringraziare così tutti quelli che ci
2: scrivono.
0: Ah sì, di cosa?
2: Sì, è una cita.
0: Io non capisco niente, Sandro. Ah, oh, mannaggia. Però sta dipingendo delle action figure. C'è un Zoro in via di completamento e c'è invece.
2: Sì, credo che fosse colorato.
0: Un Goku
2: e lo
0: Super
2: sta
0: Saiyan.
2: Schiarendo per poi
0: due.
2: Ritinteggiarlo in quello
0: che Super
2: stile
0: Saiyan è questo?
2: Cartoon. Giramelo.
0: Aprilo
2: credo
0: là.
2: Sia uno e mezzo.
0: È vestito di blu e i capelli gialli,
2: sì,
0: non vabbè, troppo lunghi.
2: Vestito di blu. Tu mi parli. Sì, io che Super Saiyan mi parli.
0: Sono una femmina.
2: Vestito di blu. Ma che c'è?
0: E i capelli gialli. Non troppo lunghi, ma ce lo hai anche lì WhatsApp.
2: Ce l'ho.
0: C'è l'icona di un tele, no, di un apparecchio, come lo chiamava mio nonno. Come si chiamano quelli che volano?
2: Allora, questo è in realtà è uno e mezzo.
0: Vabbè, ci sono andata vicina.
2: Perché è Trunks quando se
0: Trunks,
2: non sbaglio,
0: sembra
2: Trunks quando supera il limite. E quindi si illudono lui e il padre di essere arrivati al secondo livello, ma in realtà è un livello ibrido che gli dà tanta potenza ma gli leva la velocità. E poi subito dopo, dopo qualche puntata, Gohan arriverà davvero al secondo livello del Super Saiyan e quindi loro si renderanno conto davvero che tutto il tempo passato nella stanza spirito del tempo l'avevano buttato.
0: Però quando parlo io di wrestling non va bene.
2: Sì, Drago,
3: esatto, aprile di
0: tutti.
3: Sì, esatto, aprile di quest'anno. Comunque, pensate
0: Giappone
3: quanto stanno fuori tutti i giapponesi.
0: Sì.
3: Allora, loro
0: sappiamo
3: vanno matti per la riffa.
0: Sì.
3: E quindi,
0: Shibankuchi,
3: qualsiasi cosa fanno, loro devono passare per questo principio del sorteggio, dell'estrazione. Quindi, ogni giorno, al factory, Tamagotchi Factory di Shibuya, loro,
2: sì,
3: entro le 10 ti facevano
2: Shibuya
3: pescare un bigliettino.
2: Nerd,
3: e
2: diciamo,
3: se non venivi estratto, non
2: sì
3: potevi andare a comprare
2: il
3: Tamagotchi
2: sì
3: in negozio.
0: Ma che
3: ma così sì, l'hanno
2: si
3: fatto per girare Universal Studio di Super Mario.
0: Già non voglio fare la fila
3: di Harry Potter.
0: Fare la fila per
3: l'hanno
0: capire se posso fare la fila
3: per entrare al Gundam Base. Beh, di Odaiba davanti adesso all'attuale Gundam Unicorn.
0: Bellissimo.
3: Che a fine agosto verrà smontato e verrà sostituito
2: letto
3: con altro. E siamo riusciti a entrare per puzza soltanto al parco Ghibli.
0: Beh,
3: facendo la fila di 4 ore di notte.
2: Bello.
3: Davanti al computer con 6 dispositivi per prendere i biglietti.
0: Ma, cioè,
3: e non esiste pagare o aspettare. Loro sono ligi su questo.
0: Una fila di 4 ore davanti al computer di notte, signori miei, se non è aspettare quello, che schifo, posso dire che schifo.
2: Posso
0: bello
2: dire che potevi pure risparmiare? No.
0: No, vabbè, dai. Io preferisco
2: e studio Ghibli, a meno io
0: Ghibli.
2: Io sarò,
0: vabbè,
2: se sarò impopolare.
0: C'hai altre cose tue. Peccato, belli racconti del nostro Alessandro. Sandro, peccato che adesso è bannato perché ha nominato Harry Potter. Bellissimo racconto, però che cazzo.
2: Questi film lunghissimi, che si capisce. Vabbè, alcuni sono molto belli.
4: Ognuno fa il suo discorso.
2: Altri, però, secondo me, sono sopravvalutati.
0: Come tutto quello che è la produzione
2: no,
0: di qualcuno.
2: No, perché invece vengono tutti incensati come dei grandi film. Invece alcuni sono una gran rottura dei coglioni.
0: Sì, o forse toccano tasti diversi.
2: No, alcuni sono proprio brutti. Cioè, non si capisce, sembra che è finito, poi non è finito.
0: Qual è uno
2: otto
0: brutto,
2: finali all'interno.
0: Dici
2: no,
0: qual è uno brutto.
2: No, non mi porterete giù in questo baratro. Io non
0: 3899-106-600, secondo voi quale film della produzione dello studio Ghibli, o Ghibli, come dite voi, non è amato da Sandro Canori? Vediamo se... Il mistero del bidet rimane il mistero del bidet. Però forse qua, sullo studio Ghibli, qualcosa possiamo fare intanto. Questa canzone sono quasi 5 minuti e fa lo stesso effetto di quel microsecondo della novità dei Queens of the Stone Age. Quindi quel Shut Up and Fuck Me dura ed è più spalmato, forse un po' più e all'interno di tutta Rev 2220. Loro sono i Pussyfair.

0: Vediamo. Poi si ferma un po' di meno il quotidiano per noi. Infatti arrivano degli amen al 3899 106 e 600. Arrivano anche bullismi estetici da parte di Roberto verso Sandro Canori, a cui però vogliamo bene.
1: No, penso che era un giudizio morale.
0: Ma sì, no, era no, Roberto morale, Sandro morale, senti, questo dice Roberto.
2: Comunque volevo ringraziare qualsiasi dio esista sulla faccia del globo terracqueo,
0: addirittura
2: nella faccia dell'universo, perché ho aperto la Radio Rock TV dall'app e
0: bravo,
2: si vede solo la signorina Paulonia invece che quell'orco di Sandro Canori.
0: Scusa, giudizio estetico.
2: Sandro, te se vuole bene uguale,
1: No, ma non penso sia estetico, penso che orco nel senso che sono un orco perché me lamento, perché strillo.
0: C'è poco da
1: quello.
0: Fare, io una stanza la arredo meglio, Sandro, accettalo.
1: Come ti pare. Però, gli orchi sono fatti a strade come ci vuole.
0: Sono così carini poi.
2: Grazie Richard, grazie Gianni.
0: Ok, un po' di persone hanno capito di che cosa stavate parlando voi, ma prego, continuate anche a farlo. La cosa che fa più ridere di tutti è che l'amico che è stato 4 ore in fila davanti al computer con 6 device attaccati per cercare di entrare nello studio Ghibli, o appunto detto come va detto, odia tutta la produzione di suddetto studio, quindi l'ha fatto solo per compiacere il resto della famiglia, porzione femminile della famiglia, che voleva andarci tantissimo.
1: No, beh, ma se me ci trovassi e non ci fossero 4 ore di fila, andrei a visitare anche io, come si dice, con gioia e giubilo. Però dovendo fare 4 ore di fila, non sono così fan, ecco, dello studio.
0: Che padre amorevole.
1: Anche perché lui è un gran pezzo di artista genio, diciamo,
0: in qualche modo. E dice un'altra cosa che a te non interessa, cioè il Toei Studio con l'Eva 01 dentro in cui potevi entrare mi ha ripagato di tutti gli
1: sforzi.
0: Vabbè,
1: Toei Studio però non è che ci sta solo quell'anime sopravvalutato che
0: non
1: è Evangelion.
0: Sandro, è bellissimo.
1: No, sì, è l'anime o il manga, non lo so manco, preferito di chi ha visto solo quello.
0: Però ci sono delle eccezioni anche, no?
1: No, è il Ricky Gervais dell'animazione giapponese.
0: Perché non vuoi ammettere che almeno io sono un'eccezione nel tuo discorso?
1: No,
0: non ho visto solo Evangelion, non ho letto solo Evangelion.
1: Ti possa piacere o non ti possa piacere, su quello è insindacabile. Dico
0: certo
1: solo che nei miei lunghi anni da nerd ho notato che solitamente chi ti dice che Evangelion è il suo preferito molto spesso ha visto solo Evangelion.
0: Esatto, normalmente sì, è vero, però appunto eccoci qua. Senti Sandro, tu ti ricordi un po' Alien,
1: e
0: no?
1: Tra l'altro non è un buon punto d'inizio, quindi fatela finita di suggerire Evangelion come primo anime da guardare.
0: No, quello non l'avrei mai fatto io.
1: Non è un buon punto d'inizio, perché se uno non ha mai visto anime e gli dite Evangelion, si spara su i cosiddetti.
0: Esatto, no, non l'avrei mai fatto, però a me personalmente piace tanto, ma così, perché guarda, devo fare una cosa necessariamente. Sandro, dicevo,
1: ma è giusto riuscire a rendere inclusivi i robottoni, diciamo così, no?
0: È vero, no? È qualcosa. Senti, ti ricordi invece, passando di saga in saga, Alien,
1: sì,
0: no? Ti ricordi come si chiamavano la forma di Alien che ti esce, che ti si attacca alla faccia?
1: Certo. I spronoloni.
0: Faccia in inglese?
1: Face palm.
0: Quasi
1: Face hug.
0: I face hugger. Ok. Allora, adesso voglio approfondire meglio, ma c'è questa cosa che mi fa molto ridere. C'è stata, insomma, nelle ultime ore la testimonianza di un incidente informatico senza precedenti.
1: Ah, sì.
0: Che riguarda OpenAI e Hugging Face.
1: Vabbè, non proprio. Vabbè, ho capito.
0: Ok, allora, però allora, a prescindere dalla notizia, a che cazzo è Hugging Face? Una delle piattaforme mondiali più importanti per lo sviluppo di intelligenza artificiale. Cioè, noi già siamo qui vivendo in una realtà che sembra Terminator. Perché mi chiami una cosa Hugging Face? Che è vero che cioè, nel senso, sono dei riferimenti strani e anche un po' brutti, secondo me. Una sorta di Ocean's Eleven dell'informatica è successo, vabbè, ne parliamo tra poco, forse chi può dirlo, intanto attenzione, arriva Mary.

0: sweet as the punch.
1: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni e aree verdi. In presenza di fumo o fiamme è necessario chiamare subito il 112, numero unico di emergenza, oppure l'800 854 854, numero della sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale. Anche quest'anno, per il giorno di Ferragosto, Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Parte oggi la prima edizione dell'Arena di Tormarancia nell'ottavo municipio in via di Grotta Perfetta 415. 10 giorni di proiezioni gratis ogni sera a partire dalle 21.15 fino a venerdì 31 luglio, promosse da Fondazione Cinema per Roma. Info su comune.roma.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
13: Seconda ora di Malrumore si apre in questo mercoledì 22 luglio, 19:07 minuti, arrivano i Pixies.
12: Radio Rock, back in time.

Friend of Mine. Ah no no no, I'm never gonna RIP. Green Day tra le nostre novità. Ma attenzione, attenzione, grande novità per Radio Rock. Da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività, seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure anche ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque voi siate, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e adesso anche in tutta Italia. Che cosa incredibile. Va bene, Never Gonna Give You Up, ma in questa versione così.

0: Intanto Leo Moracchioli, protettore di Malrumore, la sua versione di Never Gonna Give You Up. Certo Sandro, non è qui a dire che bello, Radio Rock in televisione, in tutta Italia, e poi mangio una prugna così che tutti mi possano vedere mentre tu passeggi per lo studio lontano dal microfono.
1: Io mangio una pesca.
0: Sì, ma non in diretta almeno, cioè, guarda, stiamo svaccando, possiamo dirlo? Stiamo svaccando, non ci sarà futuro per questo programma, attenzione.
1: Stai svaccando, io non ho mai...
0: Ma esatto, non sei mai stato su alcuna retta via, non hai mai vaccato. Sandro Canori, l'uomo che non vacca. Bello, fare delle magliette. Preparatevi voi altri ascoltatori e ascoltatrici a firmare delle petizioni per salvare Malrumore, perché io lo sento. It's in the air tonight, hold on. Allora... 7 discorsi insieme, il Giappone, la riffa, le macchine che sono impazzite, il face hugging. Io ero divertita l'altro giorno, in queste ultime due giornate è uscita la notizia, che strani rumori che emette questo studio, perché è uscito finalmente un font che in realtà trucca le macchine, cioè che per l'occhio umano tu riesci a vedere, è una sovrapposizione di sfumature diverse, quindi tu essere umano riesci a leggere il vero, la vera lettera e quindi le parole, ma le macchine invece riescono solo a concentrarsi su quello che è intorno, che quindi magari tu scrivi A, B, C, D, E, F, G, H, I, in ogni lettera nascondi la lettera che può vedere solo l'essere umano, quindi se sottoponi a un'intelligenza artificiale quel testo lei ti dice sì è un alfabeto, vede solo l'alfabeto.
1: A quanto pare tra l'altro gli esseri umani sono gli unici che sanno distinguere anche gli autobus e i semafori nella foto,
0: biciclette, ponti, idranti, strisce pedonali.
1: Invece gli altri non ce la fanno.
0: Attenzione, chissà. Però, quindi dicevo, vedi, abbiamo fatto dei passi avanti, almeno nella codifica di tutto che cosa stai facendo.
1: Allora, io mi sono rotto il cazzo di questa cosa.
0: Sandro.
1: Perché la radio è ascoltare. Ok, il fatto che voi abbiate deciso che adesso siamo stando in diretta sulla Rock TV, su Twitch, sulla televisione, non è un problema mio. Perché io sto facendo la radio e la radio è ascoltare. Quindi se tu non sottolinei ogni cosa che io faccio, la gente...
0: Ma se io ne sento il rumore...
1: Non lo sa.
0: È come la scatola di fagioli lì, la barattolo
1: tanti,
0: di...
1: Lascia fare, cosa io.
0: È divertente.
1: Corre,
0: che rumore era?
1: Perché chi poi non si è fatto la domanda, se la fanno, ma te lo devo insegnare io, come se fa la radio, penso proprio di no?
0: Vabbè, quindi, che cosa è successo dopo questi giorni che mi hanno fatto pensare, vedi, forse siamo un po' più avanti sulla sicurezza per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, almeno abbiamo scoperto un font... con cui essere noi a proteggere crittografato per lo, vabbè, insomma,
1: ma che serve però?
0: Perché per non far vedere alle macchine che cosa comunichiamo, nel futuro non si sa mai. Oggi invece succede questo incidente informatico senza precedenti durante un test di sicurezza chiamato Exploit Gym. Okay. Dei modelli avanzati di OpenAI, tra cui ChatGPT 5.6 Sole, un prototipo ancora più potente, sono evasi.
1: ChatGPT è finita già ormai.
0: Sono evasi dal recinto digitale in cui erano confinati, Sandro.
1: Sono entrati nel tuo Tamagotchi.
0: Oddio, cosa, dorme? No, ancora vivo. È ancora sveglio, soprattutto. Il fatto che possano uscire da un recinto è già qualcosa che ci manda completamente fuori. Però poi cosa hanno deciso di fare è ancora più interessante. Una cosa alla volta, però, perché mi avete già fatto faticare e ho una prugna da finire di mangiare. Quindi una bella storia sulle scimmie per voi. Why does a child reach up and kill his mom?

0: ridere perché quando sono andata a vedere il concerto di Manson, Sandro, ho incontrato un creator che si dedica solo alle cose di Manson, però di Pamplona, insomma, non roba italiana.
1: Content creator.
0: Un content creator che, nel senso, ti dico la verità, manco seguivo, cioè mi erano apparse delle sue cose di qua e di là, però comunque contenuti veramente molto belli, studi, dei metatesti, dei campionamenti, varie cose, vabbè. E mi ha chiesto, come faceva il vario pubblico lì presente per vedere Manson, quale fosse la mia canzone preferita. Io ho dato una risposta
1: seria. Quale?
0: Ho detto Como White, perché è quella che mi ha fatto cambiare, eccetera. E in realtà volevo dire questa, My Monkey, che è In Pursuit of an American Family, che è la canzone forse meno seria mai fatta da Marilyn Manson, e per essere quella, no, un po' altolocata, no, quella, cioè, io lavoro in radio, non l'ho detto, per poi scoprire che questa è la stessa canzone preferita dello stesso creator, quindi avrei fatto una bellissima figura. Quindi voi siate liberi, rispondete sempre in modo genuino e di cuore, e poi andrà come deve andare. 3899 106 e 600. Potremmo scrivere un'altra canzone che, anziché su una scimmietta, parla di procioni, procioni appoggiati alla spalla del nostro Nick, live from Civitavecchia. Mi spieghi, Sandro, perché io e te dobbiamo stare qui a lavorare mentre della gente ha dei procioni che gli passeggia sulla schiena?
1: Beh, toccherà anche a te, dai, magari non oggi, ma
0: delle forme di ingiustizia tali io non so veramente come sopportarli. Poi
2: ciao Sandro, buonasera.
0: Aspetta, scusami, mi sento male, dov'è? Il Pausandro viveva nell'era geologica del... non conosco a memoria nessun nome di era geologica.
1: Il Mesozoico.
0: Esatto, era bellissimo così, il Pausandro.
1: Il Pleistocene.
0: Il Pausandro che fa?
2: Pausandro, buonasera.
0: Buonasera.
2: Ciao. Sui manga posso dire che adoro Neon Genesis Evangelion. Però non ho manco per una cippa lippa letto e visto solo quello. Okay. Ne ho visti una marea, però quello, oh raga, mi piace. Si incastra bene su certe mie cose.
0: Claudio,
2: mi piace poi di un visionario.
0: Claudio, non dobbiamo sentire di doverci giustificare di fronte a Sandro Canori. Comunque, ci può piacere a prescindere.
1: Ma certo,
2: che la metà basta, quindi bravo chi l'ha fatto.
1: Ma
2: e su Hugging Face, visto che ci smanetto con le AI, mi sento di dire che l'inversione delle parole da face hugger, che ci sono pure in in Half-Life, ad Hugging Face è la faccina e l'emoji, quella che abbraccia, se non sbaglio, poi interpreta, ognuno interpreta come vuole.
0: Sì, vabbè, però insomma capisci bene.
1: Poi,
0: che
1: tra l'altro, scusami per completare, perché il fatto che te personalmente non abbia letto solo o visto solo Evangelion non vuol dire che quello che io ho detto non sia vero.
0: Ah no, ci stanno tantissime persone che hanno visto solo quello, sicuramente.
1: E se non è Evangelion, ce n'è un altro che a me dispiace, perché mi piace anche molto. Anzi, ce ne so più, posso fare più esempi, posso fare anche un esempio italiano, pensa.
0: Cioè?
1: Un altro esempio giapponese è Death Note.
0: Ah, certo,
1: io
0: sì,
1: lo
0: totalmente
1: adoro, ma è nello stesso paniere. E nello stesso paniere lo sai chi ti ci metto pure?
0: Chi mi ci metto?
1: Dylan Dog.
0: Beh sì, totalmente. Forse abbiamo fatto anche, mamma mia, stiamo invecchiando, stiamo diventando nonno Simpson. Questa cosa l'abbiamo detta da poco. Evangelion sopravvalutato e soprattutto invecchiato decisamente male. Rivisto un paio
1: questo
0: di anni fa, davvero una monnezza. No, lo sta dicendo l'amico, no, cioè lo sta dicendo lui. Poi richieste musicali di un certo livello da parte di un signor Chewbacca, Sandro Canori, l'uomo che tira i remi in vacca. Sì, effettivamente anche questo si potrebbe dire di lui. Quante cose si possono dire di una sola persona. Per esempio, basta, perché adesso dobbiamo andare alla pubblicità. Sandro, sei pronto?
1: No.
0: Mettiti le cinture di sicurezza. Mamma mia, Andrew, stai calmo. Andrew WK deve spaccare tutto. Lo fa fino alle 19:30 con Babylon.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso.
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: Sei su Radio Rock.
10: Get ready to...
9: Tutta un'altra storia.
11: Tweet.
9: State ascoltando Malrumore on Radio
12: Rock. 19:33 minuti, siamo nel mezzo del cammin di nostro malrumore. Saremo insieme fino alle 21 e questo è un programma che per passare dall'amen all'omen basta veramente batter gli occhi.

0: Jones, Jealous Lover, che porta una ventata di tranquillità dopo i Prodigy che ci hanno riaperto la diretta, e non solo quella, con Omen. Quanto spinge quel brano. Rieccoci qui per questo Marrumore Quotidiano, in cui parliamo ancora una volta della rivalsa delle macchine. Stavamo parlando, Sandro, di questa sorta di Ocean's Eleven che è successo nella sicurezza di questi programmi, di queste piattaforme di intelligenza artificiale. Tra poco ci rituffiamo, ma intanto al 3899 106 600 c'è da una parte un Andrea,
1: che c'è
0: Andrew, che dice: non so di cosa state parlando, ma sicuramente Canori non ha ragione e Pau invece si pensa. Non c'era uno scontro diretto ancora. E allo stesso momento c'è Alex che chiede questa volta un Canori amministratore delegato del pianeta Terra.
2: No, vi prego,
0: basta, dagli cariche. Lui non vuole incaricarsi di quello di cui già è incaricato. Figuriamoci se altri atti di responsabilità, per carità. No, assolutamente no. Allora, dicevamo, durante questo test di sicurezza chiamato Exploit Gym sono scappati dei modelli avanzati di OpenAI attraverso un buco nel recinto digitale in cui erano confinati. Io non so come dirvelo meglio di così, tutto sommato. Penso si capisca. Dici, se poi ti devi mettere a pensare a che cos'era quel recinto, come è fatto, non lo so, cerchiamo di rimanere leggeri. Comunque, che cosa è successo? OpenAI aveva appositamente ridotto i blocchi di sicurezza per vedere fino a che punto quindi questi sistemi potessero spingersi nell'individuare la vulnerabilità. Quindi era una sorta di stress test voluto, cioè allargo le maglie del mio recinto cibernetico e vediamo. Però questa fuga è stata un po' più particolare del previsto. Quindi, nel senso, prevedeva un server intermediario per scaricare pacchetti e software. Le AI hanno sfruttato questo passaggio utile alla piattaforma per scoprire tutte le vulnerabilità. Fondamentalmente è come se messe sotto esame un test a scuola fossero uscite cercando direttamente, non di evadere, non di andare a fare altro, ma direttamente il foglio delle risposte, cioè proprio barare nel massimo sistema. Cioè hanno fondamentalmente fatto un raid su una campagna automatizzata composta da oltre 17.000 eventi, hanno sistemato tutto quanto, hanno fatto appello a delle informazioni che non dovevano neanche toccare, perché tipo i dati sensibili di utenti non dovevano essere visti. Invece loro, uscendo da quel recinto, sono riusciti ad andare a prendere.
2: Vai,
0: tutto
2: adesso
0: di più.
2: Rispiegamelo come se fossi scemo.
0: Va bene, non importa, qualcun altro avrà capito. La musica buona di Radio Rock, le sorprese belle che ci fanno i gruppi a cui vogliamo molto bene, gli Archive. A sorpresa, poco dopo l'uscita del loro ultimo album Glass Minds, pubblicano questa che si chiama Yahoo, che ci porta anche lì, così indietro nel tempo, verso un vecchio provider di mail che io ancora
2: sempre
0: ho.
2: Sempre lì torniamo.
0: In realtà è una grande canzone di protesta. Tra poco vi spiego anche perché hanno scelto di pubblicarla.

0: veramente atipico per essere così, una nuova degli archive, si chiama Yahoo. E ti è piaciuta, Sandro?
1: Il beat
0: ti è piaciuto, già è qualcosa, vedi, non è male, mi è piaciuta molto. Si chiama Yahoo, ovviamente una forte dose di sarcasmo, un brano che, come vi dicevo, esce così a cavolo dopo la pubblicazione del loro ultimo disco, perché hanno dichiarato, Dire Skiller degli Archive ha detto: a volte capita che una canzone così attuale, così connessa con ciò che sta accadendo nel mondo, che devi pubblicarla non appena è pronta. Yahoo è sicuramente una di queste canzoni, probabilmente la canzone più brutalmente onesta che abbiamo mai scritto, ma contiene un messaggio che credo debba essere ascoltato. So che alcuni potrebbero storcere il naso di fronte alla schiettezza del testo, ma esiste una lunga e gloriosa tradizione di artisti musicali che usano la propria visibilità per esprimersi su determinate questioni.
1: Perché, che dice il testo?
0: E contrastare la diseguaglianza sistemica, la guerra e l'oppressione politica. Andiamo al testo, ovviamente così tradotto per come ci si riesce. Stiamo parlando di Yahoo, detto totalmente, cioè il tono è Yahoo, ok? Non è Yahoo, è Yahoo.
1: Okay, ecco. Pure una canzone vecchia di Caparezza, ricordi?
0: Ah,
1: Yahoo,
0: sì?
1: Questo secolo è la fine del mondo. Yahoo, questo secolo è la fine del mondo.
0: Esatto.
1: E giocava sul fatto che poteva, che una voce era entusiasta, quindi la fine del mondo intesa come che figata, e Yahoo, questo secolo è la fine del mondo intesa come va tutto male.
0: E infatti ci ricorda anche quella dei Young Fathers, wow, che ascolteremo dopo, detto sempre quel wow con lo stesso entusiasmo. Quindi super giù, che cosa dice questo brano? Uomo morto che cammina, Yahoo, tutti stanno guardando, pulisciti con cura le mani mentre i tuoi bombardamenti scuotono ancora la terra, pulisciti con cura i piedi prima che le persone inizino a mangiare, pulisciti con cura le mani mentre il tuo paese trema ancora e tu ti prendi la loro terra. Sentire il tuo nome incute paura e disprezzo, un sapore velenoso che nessuna voce può cancellare. Le scelte velenose che hai fatto per continuare a sfruttare chi ha paura mentre perde ogni fede. Vedere la tua faccia mi fa schifo fino al midollo. I bambini nascono per essere testimoni di una guerra dietro porte chiuse, proiettando un'ombra così contorta e lacerata, una visione del mondo guidata dall'occhio del temporale. Tangenti, inganni, menti spudoratamente, vite che hai rovinato su una fondazione costruita per distruggere ciò in cui credi, e odio quello che versi. Tutto ciò che è sacro viene ucciso, sepolto dalla tensione che crei, e dimentichiamo che questo è reale. I tuoi metodi sono disumani, porterai solo miseria e dolore. La gente di cui ti circondi ha un addestramento militare, ti stai facendo fottere da gente maledettamente folle. Privato della tua anima fino a essere mentalmente prosciugato, come dovrei spiegarti che sei feccia? La feccia della terra. Il paese che governi, schiacciato sotto il tallone, può solo peggiorare. Uomo morto che cammina, Yahoo. E questa è, come dire, solo la prima strofa di un brano di 5 minuti, che arriva a essere sempre molto più pesante, insomma molto più diretto.
1: Sul pezzo non fa nomi, però diciamo che i riferimenti sono abbastanza chiari. E poi, tra l'altro, forse non fanno nomi anche perché le situazioni di questo tipo, che possono essere scritte in questo modo, sono più di una attualmente sulla faccia della terra. Magari qualcuna è più nota di altre, perché facendo parte del blocco occidentale, anche se ci hanno detto che i blocchi non esistono più, facciamo parte del blocco occidentale, quindi alcune notizie hanno più rilevanza di altre. Però tendenzialmente credo che ci sono più situazioni per cui questa cosa che hai appena letto possa essere valida.
0: È molto, stavo cercando di scrollare in mezzo al resto del lunghissimo testo, anche perché è molto fitto, e ovvio che il riferimento tipicamente americano del cowboy che dice Yahoo è chiaro, però cioè, appunto, si potrebbe vestire questa canzone addosso a più persone, purtroppo,
1: certo.
0: Anche se ci sono dei riferimenti belli, chiari, molto molto bella.
1: Anche quello ai bambini, diciamo che è abbastanza chiaro, immagino.
0: Sì, esatto, però nel senso potrebbe essere lui e compagni di gioco, insomma, non solo quello così un po'...
1: Vabbè, adesso capiamo chi li minaccerà, e in base a chi li minaccerà capiremo a chi loro si rivolgevano.
0: Beh, bello, una mossa comunque molto, molto diretta, appunto, da parte degli Archive, che dicono anche: in fin dei conti però Yahoo non riguarda la politica, bensì l'umanità e le azioni disumane dei tiranni e di alcuni leader mondiali.
1: Morta i tiranni!
0: Chi l'ha raggiunto di ritenere che gli artisti siano sempre più sottoposti a pressioni affinché non si esprimano, citando pressioni commerciali, promoter, algoritmi e in alcuni casi anche intimidazione da parte dei governi.
1: Su questo non sono molto d'accordo, perché invece questo è il momento proprio in cui, grazie allo story selling, come abbiamo detto l'altra volta, in realtà abbracciare certe battaglie politiche te fa guadagnare like e consensi. Quindi dipende da situazione a situazione, ma non mi sembra proprio che è il momento storico in cui devi stare attento a quello che dici. Mi sembra il momento storico in cui devi capire quale battaglia cavalcare per guadagnare consensi, che è un po' diverso.
0: E se vuoi fare invece le cose fatte bene, però magari è difficile.
1: Se vuoi fare le cose fatte bene è più difficile,
0: devi studiartela meglio. Credo sia davvero importante che la comunità artistica non si lasci intimidire. Ha affermato: Yahoo è il sentito contributo degli archive alla fiera tradizione dell'umile canzone di protesta.
1: Sai, prima era un po' più così, ormai gli ultimi anni a me sembra proprio che la tendenza sia cambiata in peggio per me, tranquillamente, perché forse è meglio fare silenzio che portare avanti una battaglia per guadagnare i like. Qualcuno potrebbe dire: no, non è vero, purché se ne parli. No, non è vero, perché purché se ne parli ha portato Trump alla Casa Bianca e ha portato altri personaggi di cui non voglio fare nome a guadagnare consensi giorno dopo giorno. Quindi sto purché se ne parli non ha funzionato molto. Allora, o ne parliamo bene o non ne parliamo proprio, secondo me.
0: C'è una piccola fase, secondo me non si può dire sempre, cioè ci sono...
1: No, sempre non si può dire mai.
0: Esatto,
1: poi,
0: tra l'altro.
1: Ti è piaciuta?
0: Bello.
1: Sempre non si può dire mai.
0: Un'altra maglietta di Marrumore su marrumore.org, che non esiste, attenzione che magari ci andate, ci sono dei non lo so, virus. Che cosa volevo dire? Tipo, un argomento molto poco conosciuto che sarebbe buono si conoscesse può giovare, secondo me, di un iniziale purché se ne parli. Poi appena diventa un po' più mainstream è il momento in cui basta, per favore non parlatene, dovrebbero parlarne solo le persone che ne sanno veramente, e quindi tracciare la linea poi a seconda dell'argomento.
1: Lo sai che c'è? Io forse ho sviluppato un pensiero ancora ulteriore. Cioè, forse il problema è proprio il cioè non c'è un via d'uscita. Cioè, nel senso, tutto quello che è comunicazione social è una merda.
0: Già.
1: Punto. E purtroppo io sono approdato a questa mia nuova terza fase.
0: Okay.
1: Per cui è dopo purché se ne parli. Non so proprio come, perché pure parlarne nel modo giusto, che vuol dire? Vuol dire, non vuol dire, perché poi comunque c'è qualcuno che se può risentino, perché adesso anche il sapere e la scienza sono quasi una colpa, no? La complessità è quasi una colpa. Quindi a volte dici: ma serve anche la complessità? Perché a volte pure quella in realtà è controproducente. Quindi alla fine sono arrivata alla conclusione che il problema sono proprio i social, punto. Cioè, indipendentemente da quale fronte poi voi andrete a occupare, indipendentemente da quale arma voi imbraccerete, il problema è proprio la comunicazione social, punto. Cioè,
0: ma torniamo al fatto che siamo noi il problema, forse.
1: Io forse sono arrivato a quest'ultima fase qui, capito? Perché prima pensavo che la via di mezzo, cioè, fosse parlarne in modo giusto. Adesso, vedendo come sono andate tante cose, parlare nel modo giusto a volte non serve.
0: Basta, non serve.
1: Perché poi c'è quello che parla facile, quindi allora tu stai a fare il professorone con le tue statistiche e quindi lo stupido comunque lo mandi dall'altra parte. Quindi forse in realtà il problema so proprio il comunicare tramite social. E io non mi sono mai fidato, più o meno, ma ad oggi mi rendo conto proprio che qualsiasi cosa viene veicolato tramite i social, anche se quello che vedo è d'accordo col mio pensiero, è comunque falso. Perché so benissimo quanto è ogni tipo di comunicazione è manipolazione, ma sui social questa cosa è un po' andata oltre, secondo me, e non mi posso fidare di nessuno.
0: Non ti puoi fidare di nessuno.
1: No, sui social non mi posso fidare di nessuno.
0: Va bene, è un buono spunto. Peccato che... Ciao Sandro Canori.
1: È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola
0: via.
1: Via.
0: E infatti
1: ci vediamo
0: sono
1: domani.
0: Le 19:59. Ti ritroveremo domani alle 18, se tutto va bene. Invece adesso,
1: perché perché tu non ci stai?
0: Sì, noi che siamo qua, che rimaniamo qua fino alle 21.
1: Che dopo ritrovi domani, ho detto ti, pensavo, ho detto oddio, magari domani non c'è, ci sei domani.
0: Sì, e con entusiasmo andiamo al break con un altro brano di qualche anno fa che mi ha ricordato tanto lo stesso giochino degli archive. Loro dicono Yahoo, Young Fathers dicono wow. L'entusiasmo è come sempre raso al suolo, ma la base è musicale, veramente.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
10: You are listening to Mal Rumore on Radio Rock.
11: 26 minuti e questa è l'ultima ora di Mal Rumore, che ve lo dico, non inizia nel migliore dei modi, sembra, però poi, vabbè, saremo stati cattivi, dobbiamo espiare qualcosa, probabilmente sì, lo faremo da qui fino alle 21.
10: Radio Rock, back in time.

sono gli U2. Possiamo dirlo? Bello, è bello questo modo che ha l'universo di insegnarci che le cose non possono essere tutte belle, morbide, del colore e del profumo che vogliamo, ma in questa selezione bellissima di queste settimane qui tra le nostre novità, dove abbiamo un sacco di Josh Homme, un sacco di canzoni e ci sono veramente delle chicche, mi spieghi perché proprio il nemico deve inserirsi, non un nemico, uno dei main villain di Malrumore. Io rimango sconvolta, ma poi che cosa mi rappresenta? Che cosa mi rappresenta Street of Dreams? Cioè, hai già fatto il successo 49 anni fa con Where the Streets Have No Name? Non è che continui a battere sulla stessa cosa delle strade, cambia tema, cambia argomento, vai da un'altra parte. Sono veramente molto arrabbiata, c'è solo una cosa che posso rispondere. Sì, veramente brutta questa è proprio brutta, però almeno è lo stesso spurgo di violenza che...

Meno male che non c'è più Sandro Canori, perché mi toccava sentirgli dire che era veramente brutta e dargli anche ragione. Questa versione qua un po' thrash metal, non la migliore. Forse dovremmo andare a recuperare quella che abbiamo sentito per la prima volta, quella di quel gruppo con quella cantante incredibile. Vabbè, vediamo che da qui alle 21 c'è ancora tempo. Un tuffo al 3899 106 e 600. C'è chi mi dà della cattiva ragazza, ma come ti permetti, Davide, come ti permetti. Buonasera a Caroline, che apprezzava particolarmente il coraggio di degli Archive con il brano che abbiamo sentito prima. E a proposito degli Archive, mi chiedevate informazioni sul brano anche attraverso Twitch. Buonasera a Lady Curcuma, che ascolta da Buenos Aires. Che bello, vorrei essere lì con te adesso, ma devo essere qui a fare il programma. Con l'occasione vi ricordo che alla fine di ogni trasmissione, di ogni puntata dei vostri programmi preferiti qui su Radio Rock, sul sito radiorock.it trovate quello che è la playlist della musica, per andare a recuperare più o meno tutte le parti di quello che abbiamo ascoltato qui insieme su Radio Rock. Va bene, allora, visto che sono arrivati gli O2 con quella strada dei sogni, le emozioni scanzonati, leggeri, estivi, facciamo questo. Siamo emotivi anche noi, ma lo facciamo in tutt'altro modo.

puntata sui tubi dispari. Non l'ascoltavo da talmente tanto tempo che la riascolterei da capo. Adesso qui con voi, anche perché particolarmente apprezzata da Isabella. Tanti cuori a te, al 3899-106-600. Saluto anche Lorenzo, che per fortuna mi veniva dietro sulla storia del Hugging Face e di quello che è successo, insomma, la fuga, la Ocean's Eleven, da parte di agenti AI. Io non ce la riesco a fare. Dice, io l'ho usato un sacco e prima era tutto gratuito ed è anche l'unico che ha i modelli uncensored e obliterated, cioè che non ti assecondano come quelli più diffusi e non ti troncano le chat appena il tema si fa scomodo. Molto interessante conversarci, Lorenzo. Mai successo? Dovrei provarci effettivamente. Continuiamo con la musica felice. Questa è tutta colpa degli U2. Senti qua, qua proprio, no? Come si chiama questo in italiano? Harpsichord, clavicembalo su Radio Rock. Sono Vampire Weekend.

Purtroppo presa bene per eccellenza, Vampire Weekend, M79. Quanto voglio bene a questa band in tutti i suoi dischi, in tutte le sue canzoni e in tutti i laghi, mi pare si dicesse così. 3899-106-600, a proposito della playlist, a un certo punto mi avete scritto: qual è sto pezzone? Fatto quale? 20:15, non l'ha riconosciuta neanche Shazam. Welcome to Marrumore, questa cosa succede spesso, quindi mi viene il dubbio che amico o amica cara, visto che siamo tornati in diretta con gli Strokes di Someday, piuttosto riconoscibile la novità degli O2, stavi, per te è un pezzone la novità degli O2, in caso chiamiamo un medico facci sapere. Poi abbiamo ascoltato Dispari dei Marta sui tubi, quindi se era italiana era quella, se invece ti sembrava un bel pezzo metal era perché era questa orribile versione

quindi potrebbe essere il contrario, potrebbe essere che se ci fosse stato ancora Sandro avrei potuto, no, dire vedi agli ascoltatori piace. Però questa insomma forse è la versione peggiore di tutte quelle che abbiamo ascoltato fino adesso. Torniamo alle canzoni così belle, dolci, spensierate. Maledetti U2, hanno rovinato gli U2. No vabbè, loro sono i Vaccines, I Always Knew. In realtà mi fa piangere, ma

Aia, i vaccines, I always knew. Aia. Riprendiamoci con un'altra canzone molto bella che ci piace molto, un po' allegra. Andiamo verso l'ultima mezz'ora di Malrumore, eh? Che dite? Meniamo come Fabri almeno in quest'ultima mezz'ora, ci godiamo l'arrivo della sera, l'arrivo di Matteo Strano con botte, sangue e acido muriatico? Vedremo.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready!
6: Tutta un'altra storia.
5: Auto.it.
6: Questo è Malrumore.
8: On Radio Rock.
9: 20:36 minuti, mercoledì 22 luglio. È vero che è il mercoledì, una giornata dura. Io speravo di dare fuoco a tutto, almeno sul finale, invece si continua dolci. Ultimo salto indietro nel tempo per noi in questa serata, 1979. In compagnia proprio loro, gli Eagles.

segnale che c'è la novità degli Haken Delirium a chiudere questo nostro malrumore, a dare questi ultimi 15 minuti un po' di oscurità, ecco, oscurità, un po' di cattiveria, un po' di metallo anche in qualche modo. Andate a votare se vi piace sul sito radiorock.it. E quindi sì, che saranno ultimi 15 minuti di botte, di bastonate, di sacro metallo ferroso. Altre 899-106-600, arrivano mariti e mogli da stanze diverse, ma entrambi da Genova, quindi bello avervi qua, Laura e Paolo, sempre molto molto graditi i vostri messaggi, come quelli di tutti gli altri. Chi arriva con le richieste musicali in questo finale, amici miei, io ci provo, però insomma, capite bene, abbiamo avuto 3 ore. Allora, dove andiamo? Qui.

0: Sylvan Chair, da quel luogo in cui andiamo spesso a trovare rifugio, che è l'album Neon Ballroom. Death Becomes Clearer Through Bloodshot Eyes, e finisce con questo grido. E in qualche modo parliamo di morte, di una scomparsa che qui a Marrumore ancora non abbiamo avuto l'occasione di commentare, perché è avvenuta lontano dal momento della nostra diretta, ma che se riuscissi a far funzionare le macchine vorrei, ecco, ascoltare anche attraverso la voce di qualcun altro. Scomparsa Jennifer Finch delle L7 nei giorni scorsi, un evento che porta due giorni fa addirittura a una persona nostra molto vicina al nostro cuore a parlare sui social, cosa che non è che fa molto spesso.
1: Jennifer Finch's untimely passing was an absolute gut punch for me.
0: Un pugno nello stomaco definisce
1: And
0: la scomparsa di Jennifer Finch.
1: Amplified quite a bit since I'm just in LA.
0: E credo che questa esperienza sia amplificata perché sto guidando in giro per LA e vedo tutti quegli ambiti dove ero qui anche quando mi sono trasferito. Mi sento molto nostalgico con questa perdita. Metafore da parte di Minor James Keenan per parlare di come si sente. Mi sono trasferito qui a LA a dicembre dell'89 da Boston.
1: You had the Rathskeller, the Rat, Axis, the Channel, and I would see.
0: E a Boston avevo il canale
1: there, I don't know, five
0: in cui
1: times.
0: Vedevo
1: Mighty Mighty Boston's,
0: tante cose.
1: Know,
0: in loop.
1: Yeah, amazing bands. And
0: band incredibili.
1: We got to LA and I have to say it was a
0: e quando siamo arrivati a LA sono stato molto deluso.
1: Like they were auditioning rather than playing.
0: Sembravano già audizioni anziché concerti o band che suonavano. C'era un club particolarmente
1: kind of
0: in al tempo, però
1: let down. And then
0: ero un po' deluso. E poi
1: I saw
0: L7
1: play and they
0: suonare.
1: Were literally, well, figuratively burning the fucking place down.
0: E loro hanno veramente bruciato quel posto.
1: Just full smiles,
0: con sorriso.
1: Killing it.
0: Mentre ammazzavano tutto, spaccavano tutto.
1: Back.
0: E quella vecchia sensazione che cercavo l'ho ritrovata lì.
1: E mi ha ispirato tanto.
0: E questo era prima che io fossi in una band. E mi ha spinto in quella direzione. Di cercare quel high, quella sensazione. Di trovare questo tipo di mondo.
1: Quindi,
0: il suo passare ad altra vita
1: mi
0: ha veramente dato un calcio lì. E spero che tutti prendiate un minuto per annusare la magia. If you know, you know, dice Minor James Keenan. E quindi anche noi, sì, ci prendiamo un minuto per Smell the Magic, titolo dell'album del 1990, proprio delle L7. Questa è Fast and Frightening.

storia appunto della Finch, che comunque ha finito la sua vita di ultime sofferenze per malattia. Un brutta storia, emozionante anche il racconto di Mario James Keenan, che raramente si apre così a parlare delle sue emozioni, veramente molto stupita. And it's like, bam!

0: E stiamo proprio per salutarci, siamo anche in ritardo. Deadly Like 28 Days, penultimo brano di questo malrumore di una playlist che dovreste trovare appena adesso pubblicata. Se tutto va bene, ci rimane solo di capire che cosa abbiamo capito o non capito oggi. Sentiamo.
1: Fatti appresi in questo episodio di malrumore. Il piccolo microonde ha 2 anni e pesa 10 libbre, ma ha mezza felicità. Sul malrumore.org ci sono virus e facehuggers. Il pausandro non esiste, ma forse è esistito nell'era quello che prenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questa non è gasolina, questo è malrumore.
0: Proprio così, grazie a tutte e tutti. Vi lascio con Matteo Strano e un sacco di rock and roll con Bring on the Night. Ci ritroviamo domani. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ora su Radio Rock.
6: La serata di Radio Rock. On Radio
7: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come al solito, anche stasera, tre ore a nostra disposizione per tenerci a vicenda un po' di compagnia, fra qualche chiacchiera, ma soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist, stasera ascoltiamo Michael Jackson. Questa qui era intitolata Bad.

0: Si inizia ballando la nostra playlist di stasera, di questo mercoledì 22 di luglio, cosa che di sicuro può far piacere in generale. Io poi sono reduce da un sano aperitivo in compagnia di un po' di amici, quindi sonorità del genere, insomma, di sicuro mi possono stare particolarmente bene. Sapete però che qui su Radio Rock le playlist ci piace farle in vostra compagnia, e allora vi ricordo i nostri contatti, così per iniziare a chiacchierare e magari anche per iniziare a suggerirmi un po' di brani: il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come al solito possiamo vederci, sentirci e scriverci anche attraverso la nostra visual radio. Ci trovate su Twitch con la nostra Radio Rock TV. Detto intanto del mio aperitivo, voi come state? Come è andato il vostro mercoledì? Se vi va, fatemelo sapere attraverso i contatti appena ricordati. Di sicuro io intanto mando un grande abbraccio a Sandra e Paolonia, protagonisti anche oggi di Mal Rumore, e che vi aspettano domani per una nuova puntata della loro ottima trasmissione. Come detto, abbiamo iniziato un minimo ballando insieme a Michael Jackson, non tanto per le sonorità, ma il titolo di questa novità ci può riportare su un certo tipo di atmosfere. Questa qui è intitolata Party Lines e loro sono i Garriers.
1: Brand new music right here.
2: Brand

detto, questi qui sono gli Harriers, Party Line è il titolo della canzone. Bella band, secondo me, che si sta facendo nel mondo della musica odierna. Non è la prima volta che questi ragazzi entrano all'interno delle nostre novità in rotazione. Sapete bene che se vi va, tutti questi brani li trovate elencati sul sito internet radiorock.it, e da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Banalmente, la canzone che più voti prende più a lungo continua a girare nelle nostre playlist. Fra l'altro, questa qui l'avevamo ascoltata anche ieri, e insomma, ascoltandola in vostra compagnia durante la trasmissione, pensavo che magari ci si poteva associare anche qualcosa dei Viagra Boys, con 24 ore di ritardo, quindi recupero quell'idea.

0: Stay Nice, come ci dicono nella loro solita maniera pacata e concisa, i Viagra Boys, gran bella band di sicuro. Devo dire, parlando a livello, figuriamoci, solo e soltanto personale, una delle cose che più mi ha divertito, più mi è piaciuta in questi ultimi anni di musica. Mi sa che invece nelle ultime ore si è divertito un po' meno il nostro amico Marco. Lui ci invia questo vocale attraverso Telegram. Marco,
1: buonasera. Dottor Strange, per me buonasera, pessima amico. Giornata ieri sera, tornando a mezzanotte mi sono accorto che tutta la via, tutti i palazzi erano senza luce. Aia. E stamani quando mi sono svegliato, idem.
0: Ma ancora?
1: Ma non ho neanche cenato perché ho tutta induzione, tutta elettrica. Ah,
0: come grandi chef.
1: E...
0: bravo.
1: Ho fatto la sauna, naturalmente, senza rinfrescarmi.
0: Senza internet.
1: Non so se ci sarà quando torno a casa la luce, chissà.
0: Un disastro, devo dire che soprattutto d'inverno, quando non hai la luce a casa, ovviamente non hai neanche la linea internet e ti senti un po' tagliato fuori dal mondo. Come giustamente ragiona Marco, d'estate la cosa diventa ancora più complicata. Ma hai dato anche un'occhiata al freezer? Avevi delle cose che magari rischiano di rovinarsi? Così proprio chiacchiere casalinghe fra me e il nostro amico. Tornando invece alla musica, saluto Lorenzo che dice: Viagra Boys chiamano sicuramente gli Idols, aggiungendo, ma perché no, anche Banana Brain dei Die Antwoord. Bella idea anche quella sulla formazione che viene dal Sudafrica. In realtà, ottimo Lorenzo, questa canzone degli Idols ce l'avevo appuntata in playlist ormai da qualche giorno, non avevo ancora avuto modo per mandarla in onda. E allora andiamo proprio con loro. Never fight a man with a perm.

davvero perfette le due proposte del nostro amico Lorenzo fra The Antwoord e Idols. Stasera scelgo questa qui, Never Fight a Man with a Perm, che per raccontarvi una stupidaggine, ecco il titolo di questa canzone l'ho dovuto tradurre due o tre volte per essere sicuro, insomma, di leggere giusto, di capire bene quello che avevo di fronte ai miei occhi. In italiano potremmo dire: non combattere mai, non sfidare mai un uomo con l'anne permanente, cosa che devo dire mi era sembrata un po' particolare. Il cantante degli Idols diceva di aver preso questa frase da un amico di suo padre che ha fatto nella vita il barista, e che diceva: se vedi in un bar uno magari anche che ti imbruttisce un po', come diciamo a Roma, che ti guarda un po' male e porta la permanente, ecco, mi raccomando, non andargli a rompere le scatole, perché o è un assoluto psicopatico o magari invece un vecchio duro, un vecchio macio sopravvissuto agli anni 80, e in entrambi i casi, insomma, è meglio non andare a rompere le scatole a gente del genere. Ovviamente, insomma, la canzone parte da questa frase per descrivere un certo tipo di mascolinità particolarmente tossica, che insomma mi sembra un messaggio assolutamente giusto da condividere. Sempre pescando poi dei vostri messaggi, c'è il nostro Matt che dice: ma una song dei Blur a fine mondiale da ascoltare in contrasto con gli Oasis, che ne pensi? La vogliamo ascoltare? Sono stati come al solito particolarmente chiacchierini i due fratelli Gallagher anche in questo periodo del mondiale, e allora nella solita partita fra Oasis e Blur stasera il primo gol lo segna la squadra di Damon Albarn.

Che questa canzone dei Blur è talmente famosa, volendo anche talmente breve, che non dura neanche due minuti pieni, che devo dire raramente ti viene in mente di mandarla in onda. Invece bravo stasera il nostro Matteo, che una song 2 all'interno delle nostre playlist di sicuro ci può star sempre bene. E saluto anche Franco, che su Telegram dice: ma passare Billy Idol insieme a Miley Cyrus, che ne dici? Poi alla fine, anche se non ne puoi, grazie lo stesso e buona serata, figuriamoci, grazie di cuore a te, caro amico, che fra l'altro ricorda molto bene nel 2020 più o meno, all'interno di un disco di Miley Cyrus, trovava a posto anche questa canzone cantata insieme a Billy Idol, che è un personaggio che in realtà non è che si è mai fatto grandi problemi a collaborare con dei musicisti magari un po' lontani dal suo stile. Per esempio nel suo ultimo disco Dream Into It, che usciva nel 2025, c'era anche una canzone insieme a Avril Lavigne. Io mai mi sarei immaginato di vedere Billy Idol suonare con Avril Lavigne, invece la cosa invece ci poteva anche stare. Se mi permettete poi una stupidaggine, parlavamo prima degli uomini con la permanente, di quelli in generale da non andare a disturbare all'interno di un pub se vuoi goderti una serata tranquilla. Ecco, magari non esattamente una permanente, ma anche dal look, no? So, se vedevi Billy Idol appoggiato al bancone, capivi molto bene che, insomma, era proprio meglio lasciarlo per gli affari suoi.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
1: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: .com. You're listening to Ring on the Night.
6: La serata di Radio Rock.
7: Ring on the Night on Radio Rock.
8: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando un classicone. Come molte canzoni di questa band sono ormai considerate, arrivano i Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son.
7: Radio Rock, back in time.

0: li ascolto sempre con grande, grandissimo piacere, Creedence, in vostra compagnia. Se mi posso permettere di dire una stupidaggine, questa canzone Fortunate Son ha davvero soltanto un difetto, che dura troppo poco, più o meno 2 minuti e 20 secondi di musica, e già devi passare a qualcos'altro. Io di sicuro continuerei invece con John Fogerty e compagni bene più che volentieri. Come al solito però sono fortunato, visto che ci siete voi a darmi un sacco di ottime idee. Saluto chi attraverso WhatsApp, come il nostro Andrea, ci propone The Real Me degli Who, aggiungendo anche tanto una canzone che ne dura poco. Guarda, ti chiedo il permesso, caro il mio Andrea, di ascoltare sì gli Who in tua compagnia stasera, ma magari con qualcosa di un po' diverso, perché negli ultimi giorni, ascoltando un nuovo disco, mi è tornato in mente il loro storico Live at Leeds, insomma, fra i dischi dal vivo più importanti di sempre, quello che usciva nel 1970. Quindi se ti va, magari stasera ci ritagliamo anche un paio di minuti in più per ascoltare una band del genere. E c'è poi Anto, che mandando una faccina di quelle un po' tristi che piangono, scrive anche il nome di Ozzy Osbourne. Ricorda bene la nostra amica, oggi è un anno esatto dalla morte proprio del grandissimo Ozzy, e di sicuro qualcosa stasera ascolteremo per ricordare una figura del genere. Intanto la prossima novità ci propone gli Interpol.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.
2: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.
4: Alone in Central Park when

Questa qui si intitola Iron City, la nuova degli Interpol. Di sicuro un piacere tornare ad ascoltare anche qualcosa di questa bella band. Saluto intanto attraverso WhatsApp Lorenza, che ci manda un saluto, un buonasera allo speaker di turno. E poi prima avevamo accennato proprio al volo il discorso di quelle belle canzoni che però magari durano un po' troppo poco, almeno per quelli che sono i nostri gusti. Di sicuro mi trovo d'accordo con il messaggio che ci manda Valerio, che dice please, please, please degli Smiths, allo stesso difetto. Guarda, ogni tanto nel corso di questi anni qui su Radio Rock ci eravamo anche divertiti a creare la playlist dedicata proprio a canzoni del genere, magari quelle sotto i 2 minuti. Banalmente, insomma, viene fuori una playlist divertente, anche con un ritmo particolarmente serrato. E quindi, se vi va di pensare a qualche altra canzone del genere, gli assoluti benvenuti al 3899 106 600. A me per esempio ne viene in mente una dei White Stripes che mi piace parecchio, arrivando poi su nomi storici, di sicuro i Ramones, di sicuro i Clash potrebbero darti modo di ascoltare canzoni così brevi ma comunque così significative. Noi ci prendiamo ancora qualche minuto prima di iniziare, nel caso, una playlist del genere, visto che avevo promesso al nostro amico Andrea l'ascolto di un brano degli Who. Avevo nominato questo storico live registrato a Leeds. Stasera ritroviamo da quel lavoro Shaking All Over.

Questa canzone al tempo, soprattutto in Inghilterra, fra la fine degli anni 60 e degli anni 70, aveva avuto di sicuro un buon successo. Si intitolava Shaking All Over, tanto che anche i grandissimi Who avevano deciso di proporla all'interno del loro storico live registrato a Leeds. Quando ero all'inizio della mia esplorazione del mondo della musica, banalmente questo è stato uno dei primi dischi dal vivo che ho comprato ed è un lavoro a cui ovviamente ancora oggi sono particolarmente affezionato. Vi raccontavo che poi, ascoltando qualcosa di decisamente più recente, questo disco mi era tornato in mente. All'interno dell'ultimo album, appunto di questo disco dal vivo del buon Fantastic Negrito, diverse canzoni sono state registrate ancora una volta nella stessa città inglese. È un lavoro itinerante, così potremmo dire, così, perché la Svizzera, gli Stati Uniti, anche l'Italia sono all'interno di questa scaletta. Però insomma, non lo so, se un appassionato di musica legge Live from Leeds, insomma il riferimento allo storico disco degli Who diventa più o meno obbligatorio. Noi però eravamo in quella città. E allora, cambiando un po' il nostro stile musicale, ascoltiamo un personaggio che sul palcoscenico si sente davvero a casa sua. Questa qui è intitolata Good Feeling, lui, Fantastic Negrito.

davvero una garanzia sul palcoscenico il buon Fantastic Negrito, personaggio che fra l'altro relativamente spesso viene anche a suonare qui a Roma, non manca tantissimo al suo prossimo appuntamento in città. Questa qui, Good Feeling, all'interno del suo primo album dal vivo, mi è sembrato di notare diverse canzoni, diverse cose all'interno della canzone. Ciao, fatemi sapere se magari qualcuno di voi ha avuto la mia stessa pensata. Intanto è fichissimo quando Fantastic Negrito dice: mi raccomando, non seguite il ritmo con i vostri applausi, ma concentratevi ad ascoltare il tamburin, il tamburello. E qui ovviamente si potrebbe pensare anche al classicone di Mr. Bob Dylan. All'interno del ritornello, secondo me la melodia poteva ricordare un po' lo storico ritornello appunto di You Are My Sunshine. E poi nella parte un po' più veloce della canzone, chissà se è una cosa voluta, chissà se è un'ispirazione o magari una semplice casualità, mi sembrava di riconoscere anche un po' questo ritmo qui, che per tenere il ritmo della playlist bello alto potrebbe comunque andare bene. Lui era Dr. John di Right Place, Wrong Time.

che poi è più o meno inevitabile quando ascolti una canzone, magari anche una nuova canzone, la tua testa parte proprio in automatico e ti dice: ah, ma lo sai che questo ritornello magari può assomigliare a questa cosa, la strofa magari può assomigliare ad un altro brano. Ed è insomma un giochino che di sicuro rende divertente l'ascolto della musica. Saluto Rachele che dice: guarda, sembrava proprio You Are My Sunshine il ritornello di prima, che non so se sei d'accordo, cara amica, è una di quelle cose che proprio la tua testa inizia a canticchiare, te appena pensi a quella canzone vai proprio in automatico e ti ritrovi un po' a canticchiare quelle storiche parole. Avevamo poi accennato anche il discorso di quelle canzoni molto belle, molto significative, in alcuni casi magari anche molto famose, ma che però sono particolarmente brevi. Se vi va, magari nella prossima mezz'ora partiamo un po' all'esplorazione anche di questo tipo di discorso. E bravo Lorenzo, perché ci propone qualcosa che viene dal mondo della musica italiana, come Angoli Blu delle Porno Riviste. Insomma, anche in quel tipo di musica, di canzoni brevi, di sicuro ne potremmo ascoltare un bel po', visto che abbiamo un po' virato verso i grandi nomi anche del passato, in riferimento a Dr. John appena andato in onda. Ecco, il fatto che il Little Wing di Jimi Hendrix duri giusto 2 minuti e 18 secondi precisi, devo dire, è una di quelle cose che non mi è andata mai davvero né giù. Per fortuna poi, che insomma nel corso della storia della musica altri grandi chitarristi si sono messi alle prese con questo gioiello, allungando decisamente il suo minutaggio. Stasera però, visto che iniziamo a parlare di canzoni brevi, andiamo proprio con la versione del grande Jimmy.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Bank.com.
1: Questo è Bring on the night. Bring on the night. La serata di Radio Rock on Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda ora insieme ascoltando anche Sum 41. Questa qui era intitolata Over My Head.
1: Radio Rock. Back in time.

Over My Head, Better Off Dead, il sottotitolo di questo brano dei Sum 41, divertente di sicuro per iniziare la seconda ora insieme. Intanto contento di potervi raccontare una bella novità per noi di Radio Rock, perché da oggi potete ascoltarci, ma soprattutto vederci, anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale fra l'altro visibile in tutta Italia. Potete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare a quel punto Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui di sicuro un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Insomma, lo sapete bene, come ci piace dire da queste parti, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutto il nostro paese. Brand new music right here.

avevamo parlato anche ieri sera di questa novità, di questa bella band, come sono i Twilight Sad. Come detto anche 24 ore fa, magari qualcuno di voi li ha visti a Firenze in apertura del concerto dei Cure. Loro, i Mogwai e altre belle band prima della portata principale. Disco di sicuro molto valido, l'ultimo dei Twilight Sad, che ci fa piacere ascoltare ancora nelle nostre novità in rotazione. Saluto intanto il nostro amico Ale, che attraverso WhatsApp dice: ieri ero rimasto orfano del nostro spazio musicale serale. Sì, ieri la serata è andata in una maniera un po' particolare. Contento invece di saperti all'ascolto stasera, caro amico. Ci propone Bad Reputation degli Adelitas Way. Sai che non sono sicuro di conoscere la canzone che te segnali, caro amico. Con Bad Reputation mi può venire in mente un classico, e magari quella lì è una cover. Insomma, dammi qualche minuto che vado a controllare molto volentieri.

0: on, but it bears repeating now.
1: Fall in Love with a Girl è il titolo di questo brano dei White Stripes. Stasera avevamo accennato anche al discorso delle canzoni particolarmente brevi. Questa qui non dura neanche due minuti, ma in realtà diverse canzoni all'interno della scaletta di White Blood Cells avevano più o meno una durata del genere. Per sfondare i tre minuti, insomma, bisognava arrivare alla canzone numero 7 in playlist. Stavo intanto ascoltando la proposta del nostro amico Ale. Come detto, una formazione questa qui che non conosco più di tanto bene. Sarà lui magari a raccontarci qualcosa? Devo fare il bravo ed andare in giro a recuperare un po' di informazioni? Nel caso, stasera ascoltiamo anche gli Adelitas Way. Questa qui, Bad Reputation.

Perché sapete bene, Radio Rock è una di quelle radio che lavora a doppio senso, un po' di cose. Speriamo che magari ogni tanto ve le facciamo conoscere voi e noi, e voi di sicuro ci restituite il favore. Adelita's Way, questa qui era Bad Reputation, in apertura di un album chiamato Getaway che usciva nel 2016. Il nostro amico Ale dice: il mio spacciatore di informazioni in merito di novità è sempre stata la compilation Alternative Times e Kerrang. Loro per esempio mi ricordano molto i Theory of a Dead Man o gli Hinder, senza la voce sporca del cantante. Bella questa storia, questa definizione che dai, caro Ale, di spacciatori di informazioni musicali. Io per tutta la mia vita dovrò ringraziare il signore che gestiva un piccolo negozio di dischi sotto casa mia, che proprio con grande gentilezza e grande pazienza stava lì a rispondere alle mie domande, magari anche particolarmente banali, visto che al tempo ne sapevo ancora meno di quanto ne so oggi. Sono persone, no, so, quelle lì davvero particolarmente importanti. E poi insomma c'è sempre il mondo di internet, le riviste di settore o magari anche i vari blog che ti fanno scoprire un po' di nuove band. Per esempio, a voi è capitato di scoprire qualcosa di interessante in tal senso, magari chiacchierando con qualcuno o girando su questo o su quell'altro sito? Se vi va, 3899 106 e 600. Sta di fatto che io, ascoltando questa qui, per un motivo o per l'altro pensavo anche ai Black Rebel Motorcycle Club.

classicone, vogliamo dire così, in riferimento a questo brano dei Black Label Motorcycle Club, Ain't No Easy Way il titolo della canzone, che è un brano che insomma, mi è sempre piaciuto, un po' a metà strada fra il caro vecchio rock and roll e magari anche qualche sonorità, insomma, qualche idea un po' più moderna al tempo. Ma insomma, va detto che anche in questo caso sono passati un po' di anni, un po' particolare, non so se sei d'accordo, la storia di questa band che era partita davvero con la sua carriera godendo di un grandissimo successo, forse si sono un po' andati spegnendosi nel corso degli anni, ma insomma è una cosa che poi in realtà capita a diverse formazioni. Questo signore qui invece, o all'interno di qualche band o solo soletto, è un bel po' che ci tiene compagnia con la sua musica. Andiamo con Danzig, Long Way Back From Hell.

Un altro po' di sano rock and roll proposto anche con vibrazioni un po' più oscure, visto che parliamo del signor Danzig. Quindi intanto mi raccontate di un po' delle vostre ultime scoperte o riscoperte musicali. Un grande abbraccio al nostro Fabio che dice: negli ultimi due anni ho scoperto Rosalie Cunningham, i Southern Avenue e i Bywater Call. Non male direi, sì, direi che è una tripletta di scoperte di sicuro livello, caro il mio amico. Fra l'altro o Southern Avenue o Bywater Call stasera di sicuro mi va di ascoltarli con te. Dammi qualche minuto, ci aggiorniamo nella prossima mezz'ora. C'è poi Ale che dice: non ho controllato se esiste ancora, ma qualche tempo fa usavo molto Last.fm, che ti cercava i collegamenti tra le band in base al genere, alle sonorità e cose di questo tipo. È un sito che al tempo avevo usato tantissimo anch'io, caro il mio amico. Mi fai fare proprio un viaggio nella memoria, no? Come si dice su questioni del genere. Era, correggimi se ricordo male, anche una specie di social network un po' dannata, nel senso che anche lì forse potevi fare amicizia con le varie persone, iniziare a scambiarti un po' di consigli musicali. E come sentirai, mi ha regalato di sicuro un sorriso ricordandoti di Last.fm, che probabilmente, ma chi lo sa, non è il sito che invece ci segnala la Cheve, che dice: c'era un sito internet americano nelle quale si citavano tutte le nuove uscite del periodo per tutti i generi musicali, e proprio da lì ricordo di aver scovato il primo disco dei Royal Blood. Adesso quel sito lo hanno bloccato quelli dell'Agicom, che hanno combinato i gestori di quel sito internet per essere addirittura ne bloccati. Di sicuro però il primo dei Royal Blood è un disco che ancora oggi anch'io riascolto con gran piacere. E allora alla pausa delle 22.30 ci arriviamo proprio ascoltando qualcosa dal loro omonimo debutto.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock.

0: immagine. Su una grande band come quella dei Tool, questa Hush si potrebbe quasi considerare la loro canzone punk, visto il minutaggio abbastanza contenuto rispetto ad altri grandi brani della band. Saluto il nostro amico Paolo che ha particolarmente apprezzato questa scelta, ma insomma qui a Radio Rock i Tool sono davvero di casa. Si chiacchierava prima intanto di quelle scoperte o riscoperte musicali che magari ognuno, qualcuno di noi ha fatto anche attraverso il mondo di internet. C'è Rachele che dice: in realtà l'altro sito che usavo non l'hanno bloccato ed è davvero fico, si chiama existence.net, con questa parola scritta con nella Y. Non lo conosco, me lo appunto più che volentieri e di sicuro domani pomeriggio sul mio computer aprirò anche un po' di pagine del sito che te ci ne segnali. Vediamo un po' in tema di scoperte e riscoperte quello che ci dice Giancarlo.
1: Buonasera Rockers, io
0: ciao,
1: invece
0: bello.
1: Un po' mi vergogno anche a dirlo che diciamo solo pochi anni fa conosciuto, diciamo riconosciuto gli Scooper, perché quando lo conobbi fine anni 80 lo snobbavo perché avevo conosciuto la parte più diciamo commerciale degli Scooper,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: di Stupid,
0: dai,
1: per capirci,
0: ci
1: no?
0: può stare.
1: E quindi non mi piaceva, non mi faceva impazzire. Invece con Dirty Diamonds dico porca miseria, questo va approfondito, perché
0: questo
1: è veramente bravo.
0: Questo
1: in
0: è bravo, sì,
1: è così. Che poi
0: effetti,
1: tant'è
0: sì.
1: che 3 anni fa circa è piaciuto tantissimo anche a mia figlia che cioè, aveva 10-11 anni.
0: Bravo papà!
1: E niente,
0: allora.
1: E poi l'ho visto anche nel 2019 a Roma,
0: in
1: lì,
0: concerto,
1: come si dice, in zona Flaminio, al Parco della Musica Flaminio, grandissimo artista,
0: sì,
1: con gli Hollywood Vampires, grandissimo artista, veramente a 360 gradi.
0: Guarda, grande per davvero Alice Cooper, che si può considerare proprio uno dei papà di un certo tipo di rock. È molto interessante che segnali Dirty Diamonds, un disco che io non mando in onda da una vita. Se ti ricordi una canzone che ti era piaciuta là dentro e ti va di mandare un altro messaggio, sei l'assoluto benvenuto. Se no stasera approfitto io della tua segnalazione. Intanto manteniamo il volume della playlist decisamente alto, anche grazie ai Mastodon.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Questa qui è Snakes for Dinner, novità da parte di Mastodon, che mi sembra proprio un bel modo per tornare a farsi sentire. E qui intanto vi chiederò una mano nel decidere quanto spazio vogliamo dare ad uno come Alice Cooper, perché insomma, probabilmente stasera fare per lui una doppietta sarà più o meno obbligatorio. Ma appena abbiamo nominato un personaggio del genere, siete stati in tanti a darci delle ottime idee di Cooper. Avevamo iniziato a parlarne in compagnia di Giancarlo, che dice: guarda, dal disco che ti segnalavo, Zombie Dance, che era di sicuro un titolo che aveva attirato la mia attenzione, ma ancora per esempio la voce di Motorhead che ci racconta.
1: Beh, una bella Desperado del Cooper, rimanere in tema per capire chi è il Cooper è molto bello. Ciao fratello.
0: Ciao grande, sempre un piacere poterti salutare e saperti all'ascolto. Desperado è la quarta canzone all'interno di Killer, disco che usciva nel 1971. Pensavo anch'io a quel lavoro, che è di sicuro fra i più significativi della sua carriera, in riferimento alla canzone numero 7 intitolata Dead Babies. Non so se poi magari stasera ci capiterà di ascoltarla, ma nel caso mi permetto di dirvi di andarvela a cercare, perché dal punto di vista musicale è una canzone che, cioè, in un certo qual modo riesce ad anticipare delle sonorità che sarebbero poi arrivate da lì a diversi anni, ed è probabilmente uno dei testi più duri e più crudi che si erano mai ascoltati nella musica americana, no? Insomma, si chiudeva ovviamente la Summer of Love, il Flower Power e tutte quelle storie lì, ed Alice Cooper era invece già presente a raccontare storie decisamente diverse. Abbiamo però un'altra bella segnalazione, maestro.
2: Ciao Doc.
0: Ciao grande.
2: Posso proporre io
0: Sentiamo.
2: Lost in America, tratto da quel concept album bellissimo ma non di facile apprezzamento, che è The Last Temptation.
0: Vero, guarda, anche questo qui è un disco di Alice Cooper che ormai non mando in onda da un sacco di tempo. No, stasera vediamo di recuperarne almeno un paio. Prima però la proposta dello zio George, che giustamente notava che la sua idea dei Testament si poteva associare molto molto bene subito dopo la novità dei Mastodon, e quindi andiamo con D&R, Do Not Resuscitate.

Perché insomma questa qui mi sembra proprio una buona canzone per aprire un album che poi continuava, direi allo stesso livello se non meglio, con Down for Life. The Gathering, disco The Testament, usciva verso la fine degli anni 90. Non mi permetto, ci mancherebbe altro, a usare una loro canzone come base. Torniamo alla nostra vecchia cara base rock. Ne saluto il nostro Francesco che aveva particolarmente apprezzato questa proposta, del nostro zio Giorgio che dice: appena iniziata la canzone mi si è messa davanti un'ambulanza, direi cosa appropriata. Sappiamo bene, no, che ogni tanto la vita ama farci anche scherzi del genere. Verrebbe da dirti che se era dietro con le sirene accese era ancora peggio. Forse così potrebbe comunque andare bene. Stupidaggini a parte, saluto anche la nostra amica Lodo che dice: appena uscita dal concerto dei Two Doors Cinema Club, concerto troppo divertente, ne avevamo parlato anche qui su Radio Rock di quella data. Contento di saperti che ti sei goduta una bella serata. Magari nella prossima mezz'ora vediamo di ascoltare qualcosa anche per quanto li riguarda, perché insomma, stasera per un motivo o per l'altro di sicuro ci farà compagnia per almeno un paio di brani Mr. Alice Cooper. Mi sembrava giusto dare spazio per primo a questo disco Dirty Diamonds, che usciva nel 2005 e che appunto veniva nominato nel nostro amico che sceglieva anche questa canzone intitolata Zombie Dance.

0: per variare un po' il ricco menù di stasera in compagnia di Alice Cooper, un brano da Dirty Diamonds come questa Zombie Dance. Adesso magari dico una stupidaggine, ma riascoltando la canzone con questa armonica, anche con la voce che gli faceva compagnia, sembra un po' una di quelle cose dei Rolling Stones, magari di questi ultimi 20-30 anni. Ma come detto, quando ascolti un brano poi alla fine più o meno inevitabile pensare anche a qualcos'altro che te lo può ricordare. Ci stavamo intanto raccontando proprio un po' di cose su questo grandissimo personaggio. Vediamo un po' che cosa avete da aggiungere.
1: Con la storia su Alice Cooper personale, tipo 30 anni fa, quindi ho 15 anni,
0: okay.
1: Sul Messaggero, in un piccolo angolino, c'era scritto: domani, domenica, non so che giorno, a discussione musicale ci sarà Alice Cooper.
0: Fighissimo.
1: Io sono andato con mia sorella, c'era anche altra gente, però a discussione la domenica è chiusa, quindi non c'era.
0: Cioè, quindi niente così, te e altri fan di Alice Cooper, anche tua sorella, rimasti fuori lì dal negozio. Adesso, da una parte mi potrebbe sembrare una roba abbastanza in linea con il personaggio, dall'altra parte però che sola, no? C'è proprio una fake news ante litteram, cioè se il negozio è chiuso è difficile a questo punto dare anche la colpa alla buona Alice Cooper, che stasera mi avevate proposto di ascoltare anche con qualcosa da questo lavoro, The Last Temptation, che, se faccio bene i conti, usciva una decina di anni prima rispetto al disco che abbiamo appena ne ascoltato. Come ricordava il maestro, questo qui è un concept album che affronta in chiave un po' horror e un po' teatrale, così come canoni delle buone Alice Cooper, i temi della tentazione, della fede, dell'abbandono, volendo anche tutte quelle difficoltà che abbiamo nell'adolescenza, un periodo nel quale dovremmo poi, chi lo sa, prepararci anche all'età adulta. Di sicuro da notare che il protagonista del concept è Steven, lo stesso ragazzino che Alice Cooper aveva introdotto in un capolavoro come Welcome to My Nightmare, e il disco al tempo era stato accompagnato anche da un fumetto, da una storia a fumetti curata da Neil Gaiman, che insomma è noto per The Sandman, di sicuro storia particolarmente celebre quella lì. Andando a chiudere, ci sono almeno un paio di canzoni, se ricordo bene, di sicuro almeno una scritta da Chris Cornell, che sarà stato particolarmente contento nell'arrivare a collaborare con un personaggio come Alice Cooper. Questa qui è Lost in America, che ci porta fino alla prossima pausa.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Chiusa la parentesi dedicata al grande Alice Cooper, siamo pronti per proseguire con qualcos'altro, magari neanche di troppo diverso. Arrivano gli Scorpions con Rock You Like a Hurricane.
2: Radio Rock, back in time.

0: Here I Am, dicono gli Scorpions alla fine di questo classico, che insomma quasi potremmo dire un inno del rock, Rock You Like a Hurricane, ovviamente il titolo del brano. Devo dire che stasera, soprattutto grazie a voi, mi è proprio piaciuto questo fatto che abbiamo dedicato una doppietta ad un personaggio come Alice Cooper, pensavo che ormai siamo nel cuore dell'estate, a brevissimo sta per arrivare anche il mese di agosto, dove ci possiamo anche liberare un po' di più del solito le mani all'interno della nostra playlist. Vogliamo provare a creare insieme una rubrica magari dedicata proprio a doppiette di personaggi del genere? Magari ci pensiamo nel corso dei prossimi 10 giorni, e all'inizio di agosto partiamo anche con una selezione di questo tipo. Intanto davvero di cuore grazie a tutti voi per i messaggi e per le idee che sono arrivate. Cambiamo di sicuro un po' stile per quanto riguarda il prossimo brano. Io però personalmente sono davvero molto contento di tornare ad ascoltare qualcosa di nuovo degli Alabama Shakes. Nel corso di questi anni ci siamo di sicuro potuti accontentare con ottimi dischi, quelli da solista della loro leader. A questo punto però la band torna a farsi sentire al gran completo e nelle nostre novità gira Another Life.
1: Brand new music right here. Brand new.

L'abbiamo aspettato un bel po' di tempo, ma almeno a giudicare da queste primissime canzoni disponibili l'attesa è stata ben ripagata. Secondo me davvero molto valide le nuove proposte degli Alabama Shakes, e questa qui all'interno delle nostre novità in rotazione in questo periodo presenta anche quest'ultima parte di chitarra elettrica particolarmente acida che secondo me arricchisce per davvero la canzone. Anche in questo caso, andando sul mondo del soul per la parte di chitarra, dobbiamo aspettare la seconda metà della canzone, ma anche questo qui è di sicuro un gran bel sentire.

Devo dire, figuriamoci, parlo solo e soltanto a livello personale, davvero bellissime queste contaminazioni quando magari il soul incontra anche qualcosa di un po' più acido, potremmo dire di un po' più propriamente rock, come appunto queste linee di chitarra che abbiamo portato all'interno degli ultimi brani. Per proseguire ci godiamo la voce di uno che so davvero canta in una splendida maniera come Leon Bridges, Light the Way è il titolo di una delle sue nuove canzoni, è uscito questo EP che anticipa poi la pubblicazione di quello che sarà il suo nuovo lavoro, signore che soprattutto negli Stati Uniti gode davvero di un grandissimo successo. Qui, come avrete notato, per il momento invece che alle chitarre diamo spazio agli strumenti a fiato.

non so se dico male, qui addirittura si potrebbe pensare a certe cose dei nei Caraibi, se non addirittura del Brasile, ma cioè, il Brasile è stato di sicuro un paese molto presente qui a Radio Rock nel corso degli ultimi mesi, e quindi magari mi faccio un po' influenzare in questo modo. Light the Way, canzone che sarà all'interno del nuovo lavoro di Leon Bridges, che cioè, come avete sentito è davvero un gran bell'artista. Saluto intanto Umberto che dice: ma si potrebbe avere un Van der Graaf Generator con Team One? Questa sonorità me l'ha ricordata, che intanto pensare Van der Graaf Generator direi che è sempre e di sicuro una buona cosa. Insomma, me l'appunto nel corso dei prossimi 40 minuti prima di salutarci, vediamo di ritrovare anche una grande formazione del genere. Nel corso della serata poi avevamo parlato anche un po' di come ci piace scoprire la musica, magari anche di che artisti abbiamo scoperto o riscoperto, e c'era Fabio che ci faceva una bella tripletta di nomi. Questi qui piacciono di sicuro anche a me, è un po' di tempo che non ne li mando in onda e quindi stasera approfitto volentieri. Si chiamano Bywater Call.

solo dalle più recenti scoperte musicali del nostro amico Fabio, questi qui ci tenevo proprio a mandarli in onda. Era un po' di tempo che mancavano all'appello da queste parti Bywater Call, che sono una formazione che viene da Toronto. Siamo quindi in Canada, 7 musicisti all'interno della band, e di sicuro spicca la voce davvero bellissima di questa ragazza che si chiama Megan Parnell. Formazione che so, di sicuro mi sento anch'io assolutamente di consigliarvi. Poi magari sbaglio, ma insomma sono sempre quelle doppiette che ogni tanto magari ti girano in testa quando ascolti un po' di musica. Devo dire che relativamente spesso, quando mi sono ritrovato ad ascoltare con voi in radio questa band, la playlist ha poi proseguito con quest'altra formazione. Nessun paragone, ma insomma, se posso dire, lo trovo quasi un complimento. Loro sono tedeschi Trucks Band. Li ascoltiamo stasera con The Storm fino alla pausa delle 23:30.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
3: E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Tweet.
7: Questo è
8: Bring on the Night.
9: Bring on the Night.
10: La serata di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: Che figuriamoci, lui è sempre un personaggio giusto da inserire nelle nostre playlist. Oggi abbiamo anche un motivo in più. Apriamo l'ultima.

No More Tears, si dice in questa canzone il grande Ozzy Osbourne. La fai facile, caro il mio Ozzy, a dirci di non piangere più, visto che oggi è proprio il primo anniversario della sua scomparsa, 22 di luglio del 2025, anniversario che anche voi avevate ricordato con diversi messaggi. E all'inizio della fine, all'inizio della nostra ultima mezz'ora insieme, finalmente riusciamo ad ascoltare anche qualcosa di questo grande, grandissimo personaggio. Insomma, banale dire che è uno di quelli a cui pensiamo e che di sicuro ascoltiamo ogni giorno qui sui 106.6 di Radio Rock. Noi intanto abbiamo ancora una ventina di minuti a nostra disposizione per chiacchierare, magari anche per scegliere un po' di musica insieme. Vi ricordo allora i nostri contatti, la chat è sempre disponibile sulla nostra Radio Rock TV, e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Per continuare, un'altra leggenda, arriva anche Paul McCartney. Brand new music right here. Brand new.

all'interno di un'estate che ci ha fatto riascoltare davvero alcuni fra i più grandi personaggi mai esistiti nel mondo della musica, di sicuro da notare anche l'uscita del nuovo lavoro di Mr. Paul McCartney. Questa qui è intitolata Come Inside, gira all'interno delle nostre novità in rotazione, e come tutte questo altro tipo di proposte la potete andare a votare sul sito internet radiorock.it. devo dire che fa di sicuro piacere, insomma, riascoltare ancora una volta Paul McCartney con una canzone del genere, e anche un po' più, allargando un po' più il discorso, anche con questo disco intitolato The Boys of Dungeon Lane. Questa qui probabilmente fra le più veloci e divertenti, ma inevitabilmente, insomma, Paul McCartney gira anche un po' la testa verso il suo passato per raccontarci un po' di storie. Per continuare, continuiamo a girare in Inghilterra ed ascoltiamo qualcosa dei Cola Shaker.

Natural Magic, la canzone che dava il titolo all'intero lavoro dei Cool Shaker, che usciva nel 2024, band che poi era tornata a farsi sentire anche nel corso di questo 2026 con un altro disco che di sicuro devo dire non era male. Lo avevamo ascoltato anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Ammetto che io per primo, insomma, non ero convintissimo di questa uscita quando leggevo semplicemente la notizia, invece sicuramente da recuperare anche l'ultimo lavoro di, insomma, quest'altra storica band inglese, credo che si possano definire in questo modo proprio i Cool Shaker, più o meno nella stessa maniera. Vogliamo parlare anche della prossima band? Questi qui erano i Charlatans.

We Are Love era il titolo di questo singolo dei Charlatans. Anche in questo caso abbiamo ascoltato una band dalla lunga carriera con qualcosa di ancora oggi relativamente recente. Il brano mi ricordo che al tempo lo avevamo ascoltato anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Con qualcosa dei Placebo invece stasera chiudiamo la nostra playlist, in attesa poi di risentirci ovviamente domani sempre intorno alle ore 21. Di sicuro per me è arrivato il momento di salutare, ma soprattutto di ringraziare tutti voi, come detto, poi di darvi appuntamento a domani e come sempre nel frattempo, se vi va, playlist e podcast che saranno disponibili sul sito internet radiorock.it.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Partiamo dagli Stati Uniti d'America, partiamo da Chicago, il nostro giro per il mondo in musica con il nuovo disco degli Sharp Pins, che è un progetto indie pop, ma insomma che coniuga nella sua proposta musicale anche un'estetica punk melodica, richiami fortissimi agli anni 60, uno stile lo-fi, addirittura la produzione degli Sharp Pins, che poi in realtà sono una band di Kay Slater, che credo abbia una 25 anni più o meno, sono diventati, diciamo, un po' un piccolo caso, perché molti brani sono stati registrati in modo volutamente spartano, quasi casalingo, con questa ossessione però quasi maniacale per le melodie. Kay Slater ha raccontato di riscrivere le stesse linee vocali decine di volte finché non suonano abbastanza semplici da sembrare inevitabili, una semplicità che è ovviamente solo apparente. Si chiamano appunto Sharp Pins, vengono da Chicago. Il loro nuovo lavoro appena uscito si intitola Balloon Balloon Balloon e questa è Queen of Globes and Mirrors, loro sono gli Sharp Pins.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo dagli Stati Uniti all'Irlanda, in particolare a Galway, dove c'è un giovane cantautore indie rock che si chiama Dov Ellis, ha 22 anni, sì, indie rock, folk, rock, nato a Galway in realtà, ma attualmente risiede a Manchester, quindi in UK. Il suo primo disco ufficiale si chiama Blizzard, è uscito proprio in questi giorni. Secondo le recensioni è stato lui piuttosto riservato, non ha concesso praticamente interviste, preferendo lasciare che sia la sua musica a parlare di lui, e secondo me questa non è una cosa del tutto sbagliata, diciamo che è un atteggiamento che timidezza e riservatezza a parte dovrebbero praticare molti musicisti. La sua voce è a volte delicata, sussurrata, a volte intensa, a volte più drammatica, ha portato molti critici a paragonarlo chi a Jeff Buckley, chi a Tom York. Lui si chiama Dov Ellis, primo album, questa è Blizzard, dalla quale ascoltiamo Pale Song.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Chi si ricorda in Inghilterra di Billy Childish e dei suoi The Headcoats, che in realtà escono proprio in questi giorni con un nuovo lavoro. Ma non è di loro che vi voglio parlare, ma negli anni 90 Billy Childish ebbe l'idea, che poi andò avanti diciamo di vita propria, di fondare una costola dei suoi The Headcoats tutta al femminile, e quindi nacquero le The Headcoats, che fanno musica dagli anni 90, hanno pubblicato 5 dischi se non sbaglio negli anni 90, musica garage rock, punk, diciamo in stile sessantiano, lo-fi, quindi insomma evidentemente rifanno poi anche in chiave punk insomma certe attitudini sessantiane. Avevano all'epoca una ventina d'anni, ora sono passati un po' di lune e nel frattempo loro tornano a fare un disco che si intitola Man Trap. Ovviamente qui parliamo di cover garage punk, di classici degli anni 70, 80, anche 60. Questa è The Cave KKK Took My Baby Away, che insomma lo ricorderete era un classico dei Ramones, e questa è l'interpretazione delle The Headcoats, che hanno fatto questo bel disco intitolato Man Trap.

0: sound of the week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Non siamo in territori di musica rock, tutt'altro, però insomma ci togliamo il cappello, pensa Giampiero, di fronte a una band monumento del hip hop alternativo, del, è stato definito anche jazz rap, perché comunque le commissioni sono tante, i campionamenti sono tantissimi. Pensate che c'è un aneddoto che li riguarda: per tantissimo tempo i De La Soul, band di New York, anzi di Amityville per la precisione, a Long Island, quindi insomma all'interno della municipalità di New York, sono nati negli anni 80, ormai hanno quasi una sessantina d'anni, uno di loro purtroppo è anche scomparso, però insomma diciamo che hanno pubblicato 8 dischi in studio, tornano con un nuovo lavoro bellissimo di cui si sta parlando molto bene, si chiama Cabin in the Sky. E De La Soul, dicevo, sono visti buttar giù dalle principali piattaforme di streaming proprio perché i loro campionamenti creavano un problema per quanto riguarda i diritti, evidentemente, che erano molto intersecati da versare a tanti band, tantissimi artisti. Hanno cambiato le regole dell'hip hop, del rap, coniugando ironia, pop, introspezione e anche insomma sì delle sfumature musicali le più variegate. Insomma sono stati una band veramente seminale. Il loro debutto ha fatto scuola, 3 Feet High and Rising, nel 1989, se non l'avete recuperatelo perché è un disco monumentale e poi anche proprio seminale, come si dice in questi casi. Tornano con Cabin in the Sky, nuovo lavoro, questo è Run It Back. Loro sono i De La Soul.
3: Yo, yo, yo, yo! Report, report, everyone report in! That's right, it's magic! It's magic like the 3! But yo, don't ever get it misconstrued when you see us coming through with them Dayglow colors. Lyrically, we run it all day. So if you throw it towards us, we gonna run it back!

0: but he just runs it back.
1: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
2: Sound of the Week.
3: Only the best new music on Radio Rock.
4: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. Sei su Radio Rock.
6: More music now.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand